0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Radio Company Boutique Summer.

0: Summer Vibes.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: On Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: La mattina alle 6, sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Botta 90, puntatona molto importante, che è quella del venerdì, ci dà un po' di apertura verso il weekend, che vi parlo come sempre Mauro Tonello a quest'ora, puro suono e pura energia anni 90 con Botta 90 a quest'ora del mattino. Salutiamo sempre DJ Nick alla console, pronti per ascoltare anche riballare se potete i French Affair con Sexy. Ritroviamo anche Beach Ball, la versione originale di Nanny and Kane, subito dopo i BBE con 7 Days, 1 Week.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: con 7 Days, One Week, and Alan Kay con Beach Ball, la versione originale, e subito prima c'hanno anche i French Fire con Sexy. Piccola pausa, tra un po' torniamo con il nostro caro amico Stefano Secchi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: suona botta 90 la mattina presto su Radio Company, pump up the volume please. Paolo Tonelli vi sta parlando in questo istante e arriva anche Stefano Secchi con la voce di Oscar, un midle, un mashup molto interessante che ogni tanto suoniamo, da Children Voyage. Subito dopo Stardust versus Madonna con Music Sound Better on Holiday.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Abbiamo poi giocato con i mashup in questa mattinata, ma veramente belli potenti, con Music Sound Ballad of Holiday di Stardust con Madonna e Stefano Secchi con Oscar e Children Voyage. Botto 90 suona ora Alexia, la sua Goodbye, ricordi dell'estate, anni 90, e i Blisteba, You Make Me Cry.

0: Alexia con Goodbye. Ha chiuso questa puntata anche questa settimana, quasi, di Volta 90, perché noi non ci fermiamo. Domani mattina, puntuali sabato, vi aspettiamo. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a Gigi Nicola, c'è la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Spot. Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Radio Company, con la Family.

0: Jackson qui su Radio Company, amici, buongiorno, la family, eccoci qua, la parte dedicata insomma.
1: Cioè, scusatemi questo casino, ma aspetta, come funziona questa cosa qua?
0: Ma come funziona?
1: Ok, ci sono. Ciao.
0: Buongiorno.
1: Sai perché? Perché stamattina ho visto che stavi videochiamando me e De Biasi.
0: Sì, ho sbagliato, infatti.
1: Esatto. Però adesso che mi hai videochiamata, è diversa la videochiamata rispetto a quella che facciamo con
0: certo,
1: De Biasi.
0: Perché siamo in tre in chiamata, invece adesso siamo solamente in due. Tra poco saremo di nuovo in
1: ma
0: tre.
1: Ma io voglio vederlo quello lì in faccia. Perché, voglio vederti in faccia.
0: Aspetta,
1: infame
0: aspetta,
1: che non
0: aspetta.
1: Sei altro.
0: Allora, aspetta. Allora dobbiamo fare subito una cosa. Se sei d'accordo con me, Carlotta, togli questa base.
1: Sempre.
0: Coso.
1: Chiunque tu sia, guarda, non mi ricordo neanche come ti chiami.
0: Allora, c'è pronto mixato che ha preparato giustamente Ale, perché figurati
2: sì,
0: se no, coso fa qualcosa.
2: C'è, però lo metto adesso.
0: Lo mettiamo adesso immediatamente, perché poi abbiamo da parlare. Okay.
2: Ok,
1: e da parlare molto, perché
0: parlare
1: noi,
0: molto.
1: Cioè, noi piace parlare molto
0: sì,
1: questo programma.
0: Esatto, esattamente.
1: Possiamo farlo.
0: Sono le 6:31 minuti, amici e amiche. E quindi subito la parte dedicata ai sommersi, subito il recap dei messaggi vocali che sono arrivati ieri.
3: Sisma sì.
4: Ma buongiorno, family!
5: Wow!
6: A me me gusta!
7: A me non serve il gasatore, ci sono già io.
8: Io ho il depuratore, anzi è il terzo depuratore che cambio, giro di 20 anni circa. Sì, costa, però comunque acqua buona, non bottiglia, e comunque fredda, gasata o naturale.
9: E questo è l'ultimo giorno prima delle ferie, poi me ne vado in Portogallo con mia moglie e il telefono aziendale lo spengo e nessuno mi potrà mai raggiungere.
10: Ma stasera si parte con congresso aziendale, saremo 220 persone dentro a un vecchio monastero e il titolare non ha voluto affittare i nebulizzatori, quindi 118.
11: Lo so, non c'entra niente, ma devo proprio dirvelo. Ieri sera mi sono licenziato. Dal 1° luglio sono libero.
12: Ciao family, eccomi qua a camminare.
13: Ragazzi, ma che bomba è sto disco.
14: Sì, Sisma sì.
15: Bello.
16: Dai, spingere!
17: Sisma, hai la fibra.
18: Fastidioso quando mi arriva il messaggio il giorno prima, ragazze, domani prendono la corrente tutta la mattina, ci vediamo il pomeriggio. Ma perché io il pomeriggio non do lavoro?
19: Il messaggio più inquietante che ho ricevuto mentre ero ricoverata all'ospedale è stato dal mio capo, è stato

0: Per cortesia, se ce l'hai a portata di mano,
1: cosa c'è un mondo nascosto.
0: Ma no, questa è ma non è
2: ok.
0: Allora, io volevo fare questa premessa, ragazzi, amici. Buongiorno, benvenuti. La parte dedicata ai sommersi. Oggi De Biasi non c'è perché si è preso un giorno di ferie.
3: No,
2: ma non è vero, non perché è vero. Fa stasera lui, poverino.
0: Ah, già, è vero, scusate.
3: C'è stato un cambio.
0: Vabbè, c'è stato un cambio, ok. Chi se ne frega? La vita di De Biasi.
2: Ma si lascia perdere
0: De
2: Biasi, non
0: ne frega niente a nessuno. Allora, volevo dirti, volevo farti questa prefazione, Carlotta. Tu hai presente ultimamente, non so se. Magari tu giri un pochino meno, ma sta succedendo del. Vabbè, questo succede da sempre, d'altronde. Però hai mai notato che ultimamente ci sono tantissime persone che hanno le Nike, quelle nere basse, ok? E tutti quanti stanno indossando quelle, non lo so.
2: No,
0: va bene.
2: Però,
0: hai mai notato che i ragazzi si sono a un certo punto agghindati tutti con la capigliatura di Blanco? Hai mai notato che ultimamente
2: il baffetto di Holly,
0: adesso il baffetto di Holly, quella si chiama moda e che tutti quanti seguono, no? Si chiama moda e tutti quanti seguono quando normalmente uno non ha personalità, capisci?
2: Oh, so già che dovevo andare a parare.
3: So già anche io che dovevo andare a parare.
0: Certo, allora, perché quando
2: perché quando
0: anche i programmi radiofonici non hanno personalità, attingono ad esempio dagli altri programmi.
2: Ma tu pensa.
0: Cioè, capito cosa?
2: Tra l'altro io ti ricordo che questo programma di cui stai parlando, che non nomineremo perché non ne vale la pena.
0: Ma non puoi nominarlo perché tanto guarda.
2: Il nome di questo programma, io vi ricordo che vivo con la persona che lo ha inventato.
0: Sì, sì, sì. Cioè, tra l'altro, neanche il nome, capisci? Neanche il nome. Poi fanno i fighi che hanno le sigle corte.
2: Ma meglio, meglio, hanno le sigle corte.
0: Sì, sai perché hanno le sigle corte? Hanno poco budget. Noi il budget l'hanno lasciato ai programmi quelli seri.
2: Tra l'altro.
3: Però scusate se mi intrometto. Io vi ricordo che una volta, tempo fa, consigliai a Mauro Tonello di dare un nome a un programma.
0: Sì.
3: Ero solo, vi ricordate?
0: Sì.
3: Jurassic Park.
2: Bellissimo.
3: Allora, bellissimo quello.
0: Jurassic Park non era male, ti dobbiamo
2: era
0: dare
2: bellissimo.
0: Atto.
2: Era bellissima la grafica, cioè, poi è arrivato
0: allora,
2: Chicco.
0: Come mai la radio usa gli effetti della Family, capisci?
2: No, come mai?
3: Allora, non
2: i pischelli...
3: siamo noi il programma.
2: Sei un falso perché ci è arrivata una segnalazione da una nostra ascoltatrice che ieri ha detto che li avete usati tutti e vi siete permessi anche di dire
0: anche
2: che la nostra sigla è lunga.
0: Allora,
2: e ha detto grazie al cielo non hanno trovato la sigla del lunedì. Come ti giustifichi? Come ti difendi?
3: Allora, innanzitutto è colpa di Ale. Ale che ha mandato quel messaggio così minaccioso. Io ho detto
2: Ale è stato gentile.
3: Allora metto la sigla della Family, ho detto. Poi giustamente l'ha detto, ragazzi, ma che ore sono? Sono le 7 o le 2 del pomeriggio, eh? Io certa roba la pomeriggio non sono abituato ad ascoltarla. Però ho cambiato.
2: Certa roba.
0: Ma dai.
2: C'è qualcuno? Senti.
0: Volevo dirti, comunque c'è qualcuno che fa peggio di voi, ve lo dico.
3: Sì.
0: Senza fare nomi.
3: Vabbè, ce l'hai nello schermo.
0: No, lui no. Io sto parlando di un tale regista. Pensa che c'è un tale regista che usa gli effetti del DJ Time del 1994.
2: Va bene, perfetto.
0: Porca miseria
2: tu.
0: Comunque, sì, è verissima, certo.
2: Detto questo, amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buon venerdì, come state? Tutto bene? Puoi togliere il drone se vuoi. Poi possiamo tornare ad un'atmosfera allegra.
0: Allora,
2: ma Giovanni, sappi, guardami negli occhi. Sappi che ti tengo d'occhio.
0: Sì, e noi ti teniamo d'occhio. Tra l'altro, guarda, Gio, sei falso. Cominciano ad arrivare messaggi.
2: Vabbè,
0: ti senti un po' un falsone?
3: Fammi vedere che l'ha scritto.
2: No, guarda, non ti permettere, sai. I nostri ascoltatori, don't touch i nostri ascoltatori, sai.
0: L'hanno scritto i Queen.
3: Queen, sì.
2: Grande Freddy. Come state, ragazzi? Tutto bene?
0: Tutto bene. Poi, tra l'altro, adesso aspetta, perché non solo ci hanno rubato gli effetti, Carlotta, ma Joe si è pure preso la macchina della radio.
2: Sì, l'ho visto. Infatti, volevo chiedere, visto che non sento e non vedo Joe da un po', volevo chiedergli 3 highlights della sua vita da quando non ci siamo, non ci vediamo.
3: Allora, poche ore di sonno. La prima. Soldi per il diesel, perché la macchina ovviamente con 50 euro di diesel fai metà del serbatoio.
2: Sì, perché hai un aereo
0: e
2: non
0: che
2: hai
0: è diminuito
3: e che è diminuito tra l'altro, quindi per fortuna. E dai, no, un sacco di robe da a cui pensare.
2: No, manca il terzo highlight.
3: È questo, un sacco di robe a cui pensare.
2: E la tua vita sentimentale?
3: Bene, tutto a posto.
0: L'altro giorno quando abbiamo parlato di controllare i telefoni si è scatenata la sua fidanzata.
2: Sta dormendo adesso? Sta dormendo adesso? Ci sei? sente?
3: No, no, si sveglierà breve.
0: Non credo che.
2: Okay. Meno... Sai come vive Joe? Joe vive appoggiato ad un albero con una mela sopra la testa.

0: così la vita di Gio. Detto questo, amici, ma voi come state? Dove siete? Cosa fate? Enrico Sisma, te lo sei comprato il Soda Stream?
1: Sì.
0: Lo sapevo, bianco o nero?
1: Non ho guardato il colore, sinceramente.
0: Ma come non hai guardato il colore?
1: No, cioè... ho preso il primo che mi capitava e comunque l'ho preso per la mia fidanzata, che ancora non lo sa.
0: Ah, regalino per Zoya.
1: Allora, la prima cosa che ho pensato, il 7 luglio è il compleanno della mia fidanzata, ho pensato, potrebbe essere il regalo per lei. Poi ho pensato, no, il gasatore come regalo di compleanno.
0: È un regalo bellissimo, io lo apprezzerei.
1: Non lo so, ragazzi, allora, aspetta. Sondaggione! Tu lo sai la regola, che, Joe, quando noi diciamo sondaggione va messo un drone, ok?
0: No, aspetta, faglielo dire bene.
1: Dirlo, ferma tutto. Sondaggione! Ragazzi, il 7 luglio è il compleanno della mia fidanzata. Gli regalo il gasatore che ho già acquistato, per cui arriva, ma posso... cosa fare? Tenerlo da parte, nasconderglielo, incartarlo bene e regalarglielo al compleanno, oppure pensare ad altro? Secondo voi, che come agisco?
0: Secondo
1: Carlotta
0: me
1: è un ottimo regalo. Secondo te,
0: sì.
2: Se l'hai già ordinato, io ancora devo capire che cos'è. Ma se l'hai già
1: ordinato. Il gasatore è quello per ci metti dentro l'acqua, il CO2 e fai acqua frizzante.
2: Pensavo fosse un aggeggio dove ti gasi.
1: Ti gasi?
0: Wow, sei grande, sei fantastica. Benissimo vestita così.
2: Se l'hai già ordinato, tanto vale regalarglielo, no?
1: Sì, però io mi chiedevo, sì, ma è un regalo, cioè nel senso, è un regalo che una donna apprezzerebbe? No, aspetta, facciamo le cose.
0: Io sì.
1: Tu sì.
0: Se vuoi, cioè, se mi piace bere l'acqua.
1: Ormai hai 44 anni e quello.
0: Stai zitto, ma se mi piace l'acqua frizzante, cioè.
2: Ma lei la beve.
1: Sì, lei beve solo l'acqua frizzante.
2: È amante della frizzante.
1: Sì, dice che non le piace proprio quella.
0: Ah,
1: naturale.
0: Guarda, qualcuno dice, aggiungici il kit sciroppi.
1: Wow, il kit sciroppi!
0: Oh mio Dio, ma il kit sciroppi!
1: Ragazzi, il kit sciroppi!
0: Sì,
1: no,
0: bellissimo, vabbè, dai!
1: Ci potrebbe anche stare.
0: Secondo me, allora, per me sì. Cioè, non è che devi regalarle per forza la collana, l'anello, il bracciale.
1: È appena arrivato il messaggio di Beppe. Dai, potremmo fare. Però, potremmo fare il gasatore più una collanina. Però.
0: Ma... banale, il gasatore è originale, la collanina,
2: ma scusami,
0: basta.
2: Un qualcosa banale. Della Dyson.
1: Ma
0: sì, dai, guarda che Enrico non è miliardario, no.
1: Aspetta, Dyson tu intendi? No, perché se le regalo un aspirapolvere.
2: Vabbè, tu hai pensato. Anche io l'avevo pensato.
0: No, ecco l'aspirapolvere proprio.
1: C'è il phon della Dyson.
2: Ma anche un buon aspirapolvere.
0: Ma ragazzi, ma il fondo della Dyson costa tantissimo. Ma regalale il gasatore, punto, stop. L'hai già comprato, Enrico, ti sei tolto il pensiero. Incartaglielo bene,
1: guarda,
0: fagli un bel biglietto romantico. Fine, punto, stop,
1: sì,
0: porta la cena fuori.
1: Scusami,
0: basta.
1: Annina ci scrive: ciao family, no, Sisma, cambia regalo se hai ancora tempo. Sì, però ragazzi, messaggi costruttivi, cioè fate una proposta alternativa. Non ditemi solo cambia regalo e,
0: ma voi mi volete dire che se Sisma le desse il gasatore più, sì, no, Dyson no, il gasatore portandola poi a cena in un bel posto non va bene? Cioè, io sarei contenta.
1: Allora, io apprezzo molto il fatto che tu abbia cominciato ad accontentarti in questa vita.
0: Stai zitto, accontentarmi, ma che dici?
1: Beh, di tu di Riccardo ti devi accontentare perché alla fine
0: non
1: quello,
0: è vero,
1: è
0: guarda,
1: quest'anno
0: siamo stati per il mio compleanno a Bardolino, l'anno scorso a Madrid. Tu invece dove sei stato? A Stra?
2: Oh,
1: ha fatto la riccona! Ma allora i soldi ce li hai? Aspetta, degli altri,
0: perché me li ha regalati.
1: Allora ce li ha lui e comunque sono condivisi in famiglia.
0: Certo, è miliardario, lo sai.
2: Comunque noi vogliamo vedere,
0: ricco dentro.
2: Noi vogliamo vedere le dichiarazioni dei redditi di entrambi adesso.
0: Infatti.
1: Infatti. Quanto black, ragazi?
2: No.
1: Quanto black? Quanto black quest'anno, ragazzi? Aspetta. Pronto, guardia di finanza? Andate a controllarmi all'indirizzo.
0: Ma di chi, scusa? Di chi stai
1: tuo,
0: parlando?
1: A casa tua! Perché non è possibile che abbiate così tanti soldi.
0: Ma io ho fatto un po', tra l'altro ho fatturato 3 mesi che sono stata in maternità, ma cosa vuoi? Nel frattempo, scusami, qualcuno dice regalale una smartbox. No,
1: la smartbox è passata.
0: Ma poi ragazzi, la smartbox è quel regalo che fai e che non viene mai usato.
1: Vero.
0: Detto questo, allora, visto che ormai saranno 25 minuti che parliamo?
1: No, solo 9.
0: Ah, vabbè, dai allora.
1: Dai, agevola il disco!

0: Lei è Noemi, tu cosa fai questa sera? Siete su Radio Company, amici, ciao, buongiorno. Allora, siamo partiti, punto numero uno, insultando i Pischelli, con ovvie ragioni, ovvi motivi, giustamente. Seconda cosa, invece, stavamo dicendo, Sisma ha fatto un sondaggione perché ha comprato il gasatore dell'acqua, perché la sua fidanzata beve acqua frizzante. Ha lanciato questo sondaggione e dice: il 7 di luglio è il suo compleanno, che faccio? Glielo regalo per il compleanno oppure non è un bel regalo? Secondo me è un bel regalo, però mi è parso di capire che le ascoltatrici dissentono.
1: Sentiamo.
2: Domani è il mio compleanno, se qualcuno mi regala un gasatore per l'acqua, giuro, lo elimino dalla mia vita. Il regalo deve essere personale, pensato per la persona. Punto.
1: Allora, punto, lo dici a casa tua innanzitutto.
0: No, però scusami, cioè lei beve solo acqua frizzante, mi sembra assolutamente pensato per la persona, no?
1: Allora, io non l'ho preso per la casa, ragazzi, l'ho preso per lei, perché io non avrei mai preso un gasatore in vita mia, a casa mia, perché io amo l'acqua naturale, non amo per niente l'acqua frizzante, anzi la bevo se devo berla, perché magari vai al ristorante e la ordini in quattro, ordini la bottiglia, prendi quella frizzante, va bene. Ma comunque l'ho fatto personale e per lei, perché lo userà lei. In ogni caso, io comunque mi ero fatto la domanda se fosse adeguato. Probabilmente alcune persone direbbero: un gasatore, anche perché devi considerare, Carlotta, che lei è giovane e quindi magari si aspetta qualcosa di diverso, magari, non lo so, anche semplicemente una lingerie dell'intimo, qualcosa di così, cioè, tipo, capito, quei regali di
0: una lingerie,
1: sì, sì. Beh, ma scusami, Carlotta, tu a 23 anni un gasatore l'avresti voluto?
0: No, in effetti, no, scusa, in effetti, il dettaglio, tu a 23 anni, fammi chiudere gli occhi, fammi tornare.
1: Intanto dove eri e cosa stavi facendo? Aspetta,
0: allora, ero all'università.
1: Ok, che anno era, scusami? Allora, facciamo 2026 meno, quanti anni hai tu? 57?
3: 1986 circa. No.
0: Anni? Che sono? Un vampiro? No, ne ho 34.
1: No, vabbè, quindi 11 anni fa, giusto? Sì, 11 anni fa, quindi nel 2015. Dove eri? Che facevi nel 2015?
0: Ah, mi sono laureata nel 2015.
1: Ok, e se qualcuno ti avesse regalato un gasatore?
0: Beh, sì, certo, però non vivevo da sola ancora, capito? Quindi,
1: è quella la differenza.
0: Qui, sì, cioè, lei vive da sola, basta, la sua vita è finita.
1: E vabbè,
0: responsabilità.
1: Quindi vedi che comunque
0: gran adulta.
1: Sì, capito.
0: È impazzita
1: totalmente. Comunque vedi che l'età cambia comunque per il regalo che ricevi. Allora, per esempio, la fidanzata di Joe, un gasatore, se lei bevesse ovviamente acqua frizzante.
0: Mamma mia, Matilde, te lo dico, ma non vive da sola.
1: Te lo lancerebbe dietro.
3: No, perché tu hai detto il 7 luglio è il compleanno, sì. E il 10 luglio è quello di Matilde.
1: Ah, cioè.
0: Anche di mia sorella, ragazze, ma sono le persone fantastiche che compiono gli anni in quei giorni.
1: E come lo prenderebbe un gasatore? Tua sorella Martina come lo prenderebbe un gasatore, per esempio?
0: Ah, lei ci farebbe dei biscotti fantastici.
1: Con un gasatore?
0: Sì, certo, con la frizzante del gasatore, lo sapete che mia sorella...
1: Biscotti gasati!
0: Tutto quello che riesce a... diventa dei biscotti pazzeschissimi. Comunque, allora, l'età fa mo'... Vabbè, sentiamo cosa dicono gli ascoltatori.
1: Sì, vai.
4: Sisma, ma per cortesia, ecco. Il gasatore per il compleanno lo regala mia madre, lo regala mia zia.
1: Ecco.
4: No, il mio fidanzato.
0: Vabbè... Okay,
5: state attenti,
0: ragazzi,
5: attenti. Non è stato un cambio. I Pischelli stanno cercando di contaminarvi. State attenti, non fatevi prendere da quelli. Sono pericolosi. Sono pericolosissimi.
6: Sisma, io prenderei un altro regalo. Se non sai dove te lo ficca il gasatore, eccola.
1: Ma sì, ma perché fondamentalmente Carlotta si è accontentata.
0: Sì, però effettivamente, ragazzi, questo mi fa riflettere molto. Grazie, perché adesso io mi faccio veramente un esame di coscienza. Esco fuori, adesso lo sveglio quello lì, gli dico: senti, bello, guarda.
1: Hai visto allora?
0: Sì, no, baciami le mani.
7: Enrico, altro che gasatore, ecco. Fatti vedere grande per una volta nella vita, regalami un diamante.
1: Sì,
0: esagerato.
1: Un diamante mi sembra un po' troppo.
0: No,
1: perché...
0: fatti vedere grande una volta nella vita. Beh, ma povero Sisma.
1: Ma poi io, ma quanti soldi pensate che abbia io? Scusate, mi sto soffocando. In banca. Porca miseria.
0: Sì, comunque, Sisma, guarda, che se tu le regali un diamante di
8: fatto bene, se ne accorgerà mai.
1: Cosa vuol dire un diamante di bigiotteria? O è un diamante o è bigiotteria?
8: No, ragazzi, c'è il diamante, che è diamante di costa tante, poi c'è la bigiotteria fatta bene.
1: Sì, ma quello... infatti guarda che la mia, allora, no, la mia fidanzata, devo dire, su queste cose qua non ha pretese. Non come una mia ex, che quando gli ho regalato dopo tre mesi una collana, fa: la volevo d'argento. Successo, cosa è successo veramente? Cosa è accaduto veramente? Ecco.
8: Tu cosa hai fatto? Che l'hai buttata nel tombino la collana?
1: No, lei l'ho buttata nel tombino.
8: Ah, giustamente. Scusa. Ma Gioia indossa gioielli?
1: Gioia, alla Gioia piacciono le collane, piacciono gli anelli. Quindi potrebbe anche starci una collanina fatta bene.
3: Senti, ma una collana con un piccolo gasatore come ciondolino?
8: Bello! Che idea fantastica!
1: Il gasatore portatile sulla collana, hai visto? Beh, trovare sempre compromesso nella coppia, ragazzi.
8: Senti, ma scusa, l'anno scorso cosa l'hai regalato?
1: L'anno scorso, beh, allora, innanzitutto l'ho regalato il profumo che a lei piace sempre. Quindi, com'è? Quindi che costa, perché ragazzi costa, quindi a lei fa comunque sempre molto piacere. E poi, se non sbaglio, lo devo averla portata a cena, ma non mi ricordo se le ho regalato qualcos'altro. Comunque sì, io poi la porto fuori a cena, cena sempre di un certo livello.
8: Ma tu, perché tu vuoi fare sempre regaloni, anche a Natale mi ricordo che abbiamo avuto lo stesso problema, che non sapevi se era troppo o troppo poco. Ti ricordi che abbiamo avuto Natale? Tu sei da regaloni, ma a volte anche, sai, vabbè, magari il gasatore no, va bene, d'accordo, ok, il gasatore forse è una roba che va bene regalare a mio padre, va bene, siamo d'accordo, però
1: ha cambiato.
8: Va bene, no, nel senso che io, se lo ricevessi, ragazzi, io sono settimane che dico a Riccardo: se vuoi farmi un regalo, il gasatore.
1: Allora,
8: alla
1: scusa,
8: fine me lo sono comprata io.
1: Joe ha fatto così, ma puoi anche dirlo in onda, che siamo in mega ritardo, è meglio mettere un disco. Mettiamo un disco. Vai.

You su Radio Company della Family. Nel frattempo qualcuno scrive: comunque raga, io non ne avevo bisogno ma l'ho comprato adesso. Voi e il gasatore. Influenced by la Family. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.

0: giovanotti, si chiama DNA.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Conte Giovanotti, questa è DNA. Giovanni, togli il talkback per favore, che mi sa che sento tutto. Grazie.
1: Che
0: e
1: bello,
0: adesso
1: c'è l'ora esatta. Sì. Hai visto la fine che ti avevo detto? Ti avevo parlato della collabo tra Gabby Ponte e Giovanotti ed è arrivata, eccola qua, DNA.
0: Ma bella. Tu sei sempre tutto in anteprima, vero? Mamma mia. Sisma, non gliela fai. Le 7:06.
2: Radio Company Time.
1: Oh ragazzi, buongiorno, mi sono appena beccato del patetico da uno che non conosco nemmeno. Sisma, sì, non è che per caso lo desideri tu quel gasatore, così avrai la scusa del compleanno, ma patetico.
0: Okay. Ma io non uso mai la parola patetico, forse dovrei iniziare a usarla più spesso.
1: Perché lui lavora nei film, quindi è patetico.

0: perché questo momento è catartico. In regia c'è Joe. Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family. È venerdì finalmente, 26
1: Buongiorno.
0: Giugno 2026. 26/6/2026. Già,
1: ragazzi, già. Pensa. Oh, comunque, oggi Bianca fa 5 mesi.
0: Wow, è vero.
2: Oggi?
0: Buon mese
1: proprio
0: anniversario.
1: Oggi.
0: Buon mese anniversario.
1: Come cresce? Comunque, buongiorno.
0: Come cresce?
1: Non è oggi,
2: io adesso età
1: sì.
2: Già parlavo.
0: Beh, cioè, tu eri lo strano caso di Benjamin Button.
1: Certo.
0: Lo strano caso di Giovanni Cassone da Conegliano.
1: Giovanni Cassone che è nato di 68 anni, inspiegabilmente adesso ne ha. Giovanni, scusami, ma quanti anni hai tu?
2: Allora, io ieri ne ho fatti. Io ne ho 27.
1: Ne ho
2: 27. Tra l'altro, quando parlavo con alcune persone per questo progetto che sto seguendo, la gente è rimasta dicendo: come 27 anni?
0: Ma cos'è sto fond che sta andando?
2: Il fond,
1: Ah, il mio computer, lo sapete.
0: Senti, allora Joe, adesso forse tu non sei pronto, ma bisogna mettere l'altro mixato.
2: Certo che sono pronto.
0: Ah, sei pronto?
2: Nato pronto.
1: Allora, Joe, datti un voto.
0: No, ma non può darselo lui, lo sa.
1: Vediamo cosa viene fuori. Joe, datti un voto.
0: Aspetta.
1: Allora, okay, ha già sparato più alto di De Biasi.
0: Sì, però comunque, ragazzi, il mixato l'ha fatto comunque De Biasi. Ok? Perché bisogna...
1: Per questo che Joe si è dato 8.
0: Ma è buona quella borraccia lì che usi? Cioè, funziona?
1: Ma cosa, sì. cos'è? Quella là, che ha il profumo.
2: È buona la borraccia.
1: Ma chi
2: sì, quella
1: ne frega.
2: Che
1: ha il profumo.
2: Però si chiama solo se ci metti la S davanti.
1: No, dai, andiamo avanti.
3: Finisca lo speedometro per sentire il tacco.
4: Se tengo, mi detengo.
5: E però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Questa.

0: caldo, sono 26 gradi.
1: Noi stanotte partiamo e domani siamo in crociera.
2: Ma io e mia moglie domani sera siamo a Limena a fare una serata karaoke. Se volete abbiamo anche un gruppo Facebook e Instagram, Karaoke da Sire Franci.

0: adesso ho capito cosa ha fatto Le Biasi.
1: Raga, la dueña del swing è merengue, invece quella di Fred De Palma assomiglia a più un quartetto. Sono simili, però è più un quartetto.
2: Ecco, ringraziamo l'intervento di Madre Teresa di Calcutta. Ora possiamo andare avanti.
1: È più un quartetto.
0: Basta!

0: Francesco!
1: Ma dovrò vivere in roulotte ancora per un altro anno.
2: Ma ho casa, il marito, in ferie per 2 settimane. Aiuto!
3: Io tra un'oretta esco in barca e me ne vado in Croazia.
4: Forse mio figlio Massimo oggi ha l'ultimo appuntamento con il dottore della logopedia, quindi gli fate un

0: Ciao, sono Enrico Sisma e io sesso e sisma.
1: Quanto bene si sta in pensione.
2: Oggi sono ubriaco di sonno.
3: Raga, non c'entra niente, ma vorremmo sapere da Carlotta come si sta con il condizionatore nuovo.
4: E anche questo weekend di festa, reperibilità, eccola lì.
5: Allora raga, non c'entra niente, ma quando fare stato, ne è rimasto la me l'ha stato fatto.
6: Cosa? La supercazzola. Assurdo. Uela! Allora,
7: mi sono spaventata, amici, buongiorno.
6: Allora, Carlotta, io ve lo dico, ragazzi, questo era riciclato.
7: Veramente?
6: Sì, certo, io conosco il mio Alessandrone De Biasi, alla quale ho anche scritto appena adesso: Alessandro, mixatone riciclato.
7: Comunque gli hai scritto micatone.
6: Sì, è ricicloto.
7: Ma veramente riciclato, non me lo ricordavo mica.
6: Ragazzi,
7: vabbè, amici, buongiorno. Questa è la Family, siamo Carlotta, Enrico Sisma, regia. Oggi non c'è Ale, ma c'è Gio, va bene così, purtroppo ogni tanto succede. E come sempre il venerdì c'è il raga non c'entra niente, ma quindi tutto quello che fate, tutto quello che dite, ce lo potete raccontare mandandoci un messaggio al 3332688688. Mi raccomando, iniziate i messaggi con raga non c'entra niente. Ma Azzurra dice: Carlotta, ricorda a tutti i neogenitori che per imbarcarsi in aereo, sicuramente, i neonati devono avere la carta d'identità. Sì, fategliela, cioè una volta che nascono, secondo me fategliela, non costa niente, cioè sì, costa pochi, costa la bollo là, quella
6: cosa. Ma come mai siamo arrivati a parlare di questo?
7: Perché raga non c'entra niente, ma.
6: Ah, ok.
7: E le è arrivato un messaggio.
6: Ah, ma lei non ha cominciato con raga non c'entra niente. Ma comunque,
7: vabbè, mi è arrivato prima, mi sembra un'informazione utile da
6: tutto
7: dare.
6: Tutto giusto. Allora, amici, è venerdì e quindi come sempre si aprono le porte raga non c'entra niente, ma come appena detto Carlotta. Tra l'altro, non l'abbiamo detto in questa settimana, ma per chi si è collegato in questo momento e non può collegarsi magari dopo, o cioè nel senso magari dopo verso le 8 non è collegato con Radio Company, sappiate che noi regaliamo per l'ultima volta oggi i biglietti di Blanco con Rostica Summer Festival Volksbank il 29 giugno. Saremo lì, tra l'altro c'è quell'infingardo di Joe che si è preso la data di Blanco, eh?
7: Io so perché ti sei preso la data di Blanco.
6: Per certo,
7: perché
6: certo.
7: Il pubblico di Blanco è molto femminile, molto giovane.
8: No, in realtà
6: Matilda,
8: c'è un,
7: sì,
6: no,
7: sì,
6: no,
7: dai, ma
8: c'è
7: tu.
8: Un, c'è un featuring in azione.
6: Sì,
8: che
7: featuring, cosa fai? Tu le pernacchie sul palco. Dai, 3332688688 per il raga, non c'entra niente, ma.

0: Company, amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce finché voi ci inviate i vostri. Raga, non c'entra niente, ma come sempre si decide un disco. Lo fate voi tramite il 333-2688-688 tra 1 o 2. La canzone numero 1 è questa.
1: Cosa ho sentito, Sisma? La canzone numero 2 invece è questa. Dai, 333-2688-688, come sempre siete voi a scegliere tra uno o due.

0: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Ma non c'era il company di solito a quest'ora. Comunque stiamo per caricare il brano che avete scelto, ragazzi, anche se ci vuole un po' di tempo, perché questa mattina non abbiamo il nostro De Biasi, giustamente. Abbiamo il nostro Joe che ci sta mettendo leggermente un pochino. Portate pazienza. L'abbiamo? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, Joe?

0: Lady Gaga è il brano che avete scelto di cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, questa è la Family, Fita le nuove insieme. Come ogni venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma...
1: Raga, non c'entra niente, ma volevo dirti, Joe, ci vediamo domani con Selven.
2: Aia. Ah, perché? Allora, aspetta, c'è un evento di Company giustamente a Conselve.
3: C'è Mixatone con DJ Nick, sì.
2: C'è Mixatone, quindi trovate Joe e DJ Nick. Vi aspettiamo a Conselve in provincia di Padova. E come sempre, musica, gadget e le brutte facce di Joe e Nick.
0: Soprattutto.
2: Soprattutto quella di Joe, che importunerà come sempre il pubblico. Poverini.
0: Ma vabbè, ma questo è il suo talento, Sisma, devo dire. Alla fine è il suo talento.
2: Poi chi c'è, Joe?
4: Noi fra poco partiamo e andiamo a Gardaland. Io, mio marito e mia figlia. Giornata di divertimento.
2: Allora,
0: bello.
2: Bello, ma io vi faccio una domanda. Ma Gardaland con 39 gradi?
0: Sì, in effetti devo dire. Allora, aspetta, effettivamente hai ragione, cioè per quanto possano esserci, allora aspetta, per quanto possano esserci giochi d'acqua, è impegnativo Gardaland con questa temperatura, ma secondo me potrebbe anche esserci poca gente,
2: quindi poca fila,
0: perché con questo caldo sì, in più loro nel quando fai la coda ci sono i nebulizzatori, quindi tutto sommato ti rinfrescano, sì, non solo. Cioè, ogni tanto ci sono i nebulizzatori, poi c'è qualcun altro, vai.
5: Non c'è niente, ma ho i coglioni pieni. Cosa? Di lavorare.
2: Ha detto che ne ha i cosiddetti pieni di lavorare. Poi
0: posso dire che questo messaggio, secondo me, è condivisibile da molti. Cioè, lei ha dato voce a tante persone.
2: Assolutamente. Poi, raga, non c'entra niente. Ma tra due giorni parto per il Brasile. Raga, comunque adesso stanno cominciando tutti i messaggi di chi sta partendo per andare in ferie. Purtroppo, vabbè, questo dobbiamo.
3: Come purtroppo?
2: Purtroppo per noi che siamo qui, non per loro.
0: Vabbè,
2: certo.
0: Noi si smapiremo per le ferie. Tu devi prendere da questo punto di vista.
2: Sì,
0: cioè, è tempo di ferie, tu devi essere contento. Vabbè, ho capito, cioè, arriverà il momento.
2: Arriverà, è distante, Carlotta.
0: Ma non è così distante, ormai mancano 3 settimane.
2: Ma basta, ma vuoi darmi ragione una santa volta nella tua vita?
0: Ma io non posso darti ragione, Sisma,
2: ma
0: nel mio contratto. Chiedi al presidente, c'è scritto
2: una volta che stesse al gioco con me, Carlotta. Allora, quella che io a marzo ho pubblicato la foto della mia moto e ho scritto manca poco. Sisma sotto, mancano 2 mesi. E adesso mi dici che mancano poco alle ferie. Mancano 2 mesi.
3: Effettivamente, Carlotta, però.
0: L'albero di Natale l'hai disfatto poi?
2: Sì, che l'ho disfatto l'albero di Natale.

0: R2000 Freestyles, Bon Funk MCs qui su Radio Company. Amici, ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco. C'è lo sfigometro,
1: la Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
3: Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Mace, Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini. Amici, buongiorno, questa è la Family e adesso Gio, preparati perché c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, tocca a voi. Avendo il supporto degli astri anche nel lavoro, vi è tutto facilitato. Fortunelli che non siete altro. Sfigometro meno 18 e rotometro 86%. Oh. Ecco, Toro, vi sentite bene con voi stessi, siete in forma, carichi di entusiasmo, l'estate vi si addice. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. Gemelli, ottimo periodo sul fronte sociale, avete un sacco di amici intorno a voi che hanno voglia di stare in compagnia vostra, tra l'altro, e voi non deludete nessuno. Sfigometro meno 18, rotometro 89%. Benissimo, Cancro, picco di energia anche per i più pigri, approfittatene per fare tantissime cose, anche magari, che ne so, un po' di sport che può essere utile. Sfigometro meno 18, rotometro 86%. Leone, giornate interessanti, vivaci soprattutto per quanto riguarda i rapporti umani, siete una bella compagnia da frequentare in questi giorni, quindi poi tutto pronto per voi per concludere la settimana e iniziare a pensare al weekend. Sfigometro meno 19, rotometro 100%. E poi Vergine, siete lucidi, comunicativi, riuscite ad affrontare qualsiasi situazione vi si presenti davanti, praticamente siete dei problem solver, come sempre, di amici e di parenti. Sfigometro meno 18, rotometro 76%.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro. Scappa da bagno.

0: Bilancia, le cose in amore potrebbero cambiare molto presto, magari gli astri si allineeranno e vi renderanno le relazioni un po' più semplici. Sfigometro meno 12, rotometro 39%. Scorpione, la vostra relazione continua ad essere un po' complicata. Venere in opposizione non aiuta, parlate con il partner e trovate anche una soluzione. Ragazzi, dai, il weekend è vicino, non si litiga durante il weekend. Sfigometro meno 6, rotometro 4%. Sagittario, la vostra pazienza oggi è appesa ad un filo, avete voglia di mandare tutto all'aria e noi che pensavamo fosse tranquilli e sereni. Sfigometro meno 12, rotometro 38%. Perfetto. Capricorno, vi distraete facilmente sul lavoro, qualcuno può mettervi in difficoltà con un minimo dettaglio, concentratevi quindi sulle cose importanti e poi andate dritti per la vostra strada. Sfigometro meno 14, rotometro 51%.
1: Sono Mauro.
0: Acquario, alcune situazioni con i vostri colleghi soprattutto non sono ben chiare, vi mettono sotto pressione e rendono difficile il vostro lavoro, quindi parlatene con chi di dovere e cercate di risolvere. Sfigometro meno 8 e rotometro 7%. E poi pesci, qualche rottura di scatole con alcuni colleghi, un paio di discussioni, però niente di grave, tutto facilmente risolvibile. Sfigometro meno 16, rotometro 72%.
2: Allora ragazzi, prendo sempre molta paura quando sento sono Mauro.
0: Senti, ma Gio, che cosa succedeva ogni tanto che sparivano gli effetti?
3: Non, no, no, lo facevo apposta.
2: Non li mettevo apposta.
3: Non li mettevo io.
2: No, tu sai che. Allora, hai presente JD di Scrubs che ogni tanto parte per le sue fantasie? Ecco,
0: sì.
2: Gio è esattamente la stessa cosa. Vedi che con gli occhi sta guardando il vuoto e tu sai che non ti sta più ascoltando.
0: Oh. Ah, vabbè, sì. No, tutto regolare.
3: Sì. No, guardate che io la mattina mi sveglio presto per ascoltare lo sfigometro.
2: Sì,
0: oh, sei falso, Simona. Senti.
3: Mia madre una volta mi ha mandato un messaggio e mi fa: ma Carlotta, la smetti di dire cavolate sullo scorpione?
2: Perché
0: questa può essere vera. Questa può essere vera.
2: Senti, allora, di solito noi facciamo questa sfida con Ale, dove cerchiamo di indovinare il. No, devi togliermela perché mi distrae questa cosa. Noi facciamo questa sfida, Gio. Ascoltami, guardami, vedi che non
3: ti voglio ascolto.
2: Allora, facciamo questa sfida dove cerchiamo di indovinare il segno fortunato di oggi. Quindi tu ne spari a caso, io le sparo a caso. Ariete.
4: No.
2: Gemelli.
3: Leone. No.
2: Toro.
0: Sì, leone, guarda, la fortuna del principiante.
2: Mamma mia. Si è toccato i capezzoli, ma guarda te.
0: Che schifo, basta. Voglio andare in vacanza.
3: Tu allatti una bambina, io che schifo.
0: E allora cosa c'entra? Una cosa naturale.
3: Anche la mia.
2: Devi mettermi il tengo, però, perché se senza tengo non andiamo da nessuna parte.
3: Che bello.
2: Ma no, mi serve il tengo.
3: Non c'è il tengo, c'è il membo.
0: Allora, che il membo number 5 non è male.
2: Sulle note di questo membo mettiamo il discorso.
5: Ora alza il volume.

Questo perché dovremmo buttare le mani al cielo per Detroit? Put your hands up for Detroit. Però è bello, bella, bella questa canzone di Fede Legrand, Put your hands up for Detroit. Qui su Radio Company era il disco al suo volume di oggi. La Femi.

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Paranoia, lui è Samurai J alle 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
0: Breaking news. Venezuela in ginocchio, 48 ore dopo il violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi, almeno 45.000. Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance reduce dalla missione svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Marco Rubio definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz e oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo sul ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano, ha detto ieri il presidente francese Macron durante il vertice Francia-Italia ad Antibes. Concordata una linea comune, ha detto la premier Meloni, sentiamola.
2: Siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano. Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza, sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità, della ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL.
0: Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80. Ivana Spagna.
1: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.
2: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Grande Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Magnetic, The Bausa, qui su Radio Company. Il sound, quello figo, quello che trovate con Fluido. È il martedì o il mercoledì notte, ragazzi? Che non ricordo mai.
1: Allora, è come le scale di Hogwarts. Al programma piace cambiare.
0: Ok.
1: In questo caso c'è il Fluido on plein air, il mercoledì in diretta da Villa Italia.
0: Villa Italia, in provincia di Padova. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Fino alle 9 insieme. Adesso regaliamo 2 biglietti per il concerto di Blanco. Gli ultimi 2 al Marostica Summer Festival Volksbank. Abbiamo al telefono... come si chiama?
2: Lisa.
0: Lisa, ciao!
2: Ciao!
0: Come stai?
2: Molto bene!
0: Molto bene, ma sei contenta di aver vinto 2 biglietti per Blanco? Ti piace Blanco?
2: Sì, un sacco, sono contentissima.
0: Perfetto, allora il 29 giugno ti aspettiamo lì, perché ci saremo noi di Radio Company ovviamente, ci sarà Blanco ovviamente, ti aspettiamo lì, non devi fare nient'altro, ti porti a casa 2 biglietti, per caso sai già chi ci porterai?
2: Mia sorella.
0: Perfetto, molto bene. Anche a lei piace? È più piccola o più grande?
2: Più piccola, le piace molto.
0: Allora immagino che le piaccia. Perché insomma, diciamo che Blanco ha le fan. No, le fan. Smettila, Gio. Le fan sono comunque giovani, le fan di Blanco. Anche sì. Se devo dire che piace a tutta l'età, devo dire, Blanco. Sì, ma che,
2: sì.
0: Se la starite. Tra l'altro, guarda, allora Lisa, troverai il nostro Gio, ok? Vai pure a farti una foto, anche se probabilmente verrà lui in cerca di te. Non sarà il contrario, ma vabbè. Comunque troverai noi di Radio Company. Ti aspettiamo lì, Lisa. Ciao, un abbraccio.
2: Grazie mille, ragazzi.

0: Company. Amici, buongiorno. Salutiamo anche Vittorio Ferro, appena approdato qui in diretta.
1: Ciao.
0: Negli studi di Radio Company. Buongiorno. Buongiorno. Finalmente la fine della settimana, sì. ma come sì. sempre sei accompagnato.
1: C'è Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: A raccontarci cose che forse non vorremmo sentire, però insomma.
3: Che voi umani non avete mai. Ecco, sì. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, facciamo dei numeri, prendiamo la città più calda del nord-est, e cioè Rovigo. Sì. Rovigo fa oggi 38-39 gradi e si sta bene, tutto sommato si sta bene. E poi a partire da domani Rovigo farà 40-41 come temperatura massima, fino a martedì compreso. Padova fa il 38-39 da domani fino a martedì compreso. Sì. E così tutta la pianura padana, ma anche la Toscana, il Lazio, cioè mezza Italia, sfiorerà i 40 gradi questo weekend, lunedì e martedì. È un disastro perché sono temperature davvero altissime, siamo d'accordo, ma anche pericolose. Quindi sul serio, queste sono condizioni che io definirei di maltempo, perché non è maltempo solo la pioggia o il temporale o il tornado, anche temperature da 40 gradi sono condizioni estreme, quindi maltempo. Però la buona notizia è che Rovigo la giornata di mercoledì fa 31 gradi, un calo di 9-10 gradi, sarà così per tutto il nord Italia, poi il giorno 2 anche per il centro-sud, perché a quel punto finalmente la chiudiamo con questa ondata di calore, e l'unica è arrivare a mercoledì. Per il resto diciamo che da mercoledì torniamo per qualche giorno a respirare. Vabbè,
0: teniamo duro.
1: Cioè dici arrivarci, insomma, no? Un po'.
3: Capisci? Sì, però se ce la facciamo è andata. Ecco, l'importante è quello.
0: Sì. Grazie mille Paolo e buon weekend.
1: Buon lavoro a Trebi Meteo.
0: Ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Yes Man, dito nella piaga, che ha scelto dei produttori pazzeschi secondo me, anche per il primo brano che abbiamo ascoltato a Sanremo, che fastidio, è anche questo, basi veramente dei beat pazzeschi. A parte questo c'è il raga non c'entra niente ma attivo, e quindi 333-2688-688 per verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa. Sentiamo.
1: C'entra niente ma domenica vado al concerto di Vasco.
0: Bello, farà caldo. Immagino, mi raccomando, tanta acqua. Poi
2: ciao raga, non c'entra niente, ma oggi devo prendere la macchina nuova.

0: Okay, vedi che i nostri ascoltatori hanno il grano, la pila, dai, vai.
1: Non c'entra niente, ma voglio fare un saluto alle bariste del Bar Tre Archi.
0: Ciao, bariste del Bar Tre Archi, non lo sappiamo. Sono carine? Oh, se volete passiamo a prendere un cappuccino. Poi.
2: Raga, non c'entra niente, ma oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Sono un insegnante di scuola d'infanzia e oggi facciamo solo ed esclusivamente giochi d'acqua. E poi ci rivediamo a settembre.
0: Vabbè, ci credo. Evviva! Ci credo, anche perché è l'unica soluzione per questo caldo, poi.
3: Raga, non c'entra niente, ma
4: noi stiamo andando in centri estivi.
3: Da Lorenzo
4: e Riccardo.
0: Ciao amori, mamma mia. L'unica cosa di nota, diciamo, negativa dei centri estivi, cioè per i bambini molto bello, per i genitori un po' meno, visto che costano anche quelli tantissimo e quindi si fanno pagare parecchio. Poi
5: cosa ha detto la tipa? Ne hai coglioni pieni, no, di lavoro. Ma non si dicono queste parole qua in radio.
0: Poi finiva il messaggio con una parolaccia, ovviamente, però siccome
6: è, no, l'unica che ho tolto,
0: abbiamo sì, perché le altre andavano bene. Comunque abbiamo meno bambini all'ascolto, devo dire, a quest'ora, quindi siamo in fascia non più così protetta.
7: Raga,
0: poi
7: non c'entra niente, ma io le ferie le ho a ottobre.
0: Mamma mia, è lunga fino a ottobre, eh? È veramente lunga. Dai, 333 2688 688, aspettiamo i vostri raga non c'entra niente ma. Here we go!

0: Company, amici, buongiorno la family. C'è Raga non c'entra niente, ma come tutti i venerdì sentiamo.
1: Raga non c'entra niente, ma io mercoledì 1 luglio vado a vedere il volo a Marostica. Speriamo bene che non piova anche questa volta.
0: Allora, concerto organizzato sempre da Due Punti Eventi, troverete sempre lì anche noi, quindi vi aspettiamo, perché 2 anni fa hanno fatto il volo sempre a Marostica, però pioveva, c'ero io e devo dire però pubblico pazzesco, perché sono stati tutti sotto la pioggia, nonostante la pioggia sono stati tutti a vedere il volo. Vabbè, un gruppo fantastico, quindi non ci sono tante parole da dire, ma bellissimo concerto. Poi
2: raga non c'entra niente, ma io in ferie quest'anno non ci posso andare, nonostante lavoriamo in due, ci sono dei prezzi improponibili e ci sono tante altre cose da pagare, non so come facciano gli altri. Comunque,
0: lo so,
2: beati loro.
0: Ci sta. Allora, devo dire che fortunatamente qualcosina si è abbassato il diesel e la benzina, cioè magra consolazione, però qualcosa è successo. Poi
3: raga non c'entra niente, però finalmente possiamo fare il conto alla rovescia a Natale, mancano meno di 6 mesi.
0: Non si può aspettare già Natale, nel senso, vabbè, ho capito il caldo, però così già al 26 di giugno aspettare il Natale mi sembra too much.
4: Raga, non c'entra niente, ma guardate che è quasi ora di fare l'albero di Natale. Fra 6 mesi è Santo Stefano,
0: basta!
4: Ci sono gli avanzi del pranzo del giorno prima.
0: Vabbè, ho capito, insomma, siete intestarditi col Natale, ma secondo me per il caldo, perché desiderate il freddo. Poi
5: ragazzi, raga non c'entra niente, ma ieri ho fatto un controllo medico e ho vinto la sala operatoria. Yeah!
0: Ma dai, in bocca al lupo. In bocca al lupo, amica. Allora 3332688688, ancora pochi minuti da passare assieme. Raga non c'entra niente, ma

0: Company, amici, buongiorno. Raga, non c'entra niente, ma allora, già due messaggi che riguardano il Natale e vabbè, siamo a giugno. Poi c'è chi scrive: raga, non c'entra niente, ma le giornate si stanno accorciando. Vabbè, però... però ragazzi, già così il pessimismo mi sembra un po' eccessivo. C'è già il caldo che rompe le scatole, volete farlo anche voi poi?
1: Ciao raga, non c'entra niente, ma oggi festeggio 5 anni di matrimonio e siccome mi sono sposata a 50 anni, sono felicissima e innamoratissima.
0: Auguri! Ciao. Allora, raga, ma secondo voi si fanno più zozzeria a 20 o a 50? A 50, vero? C'è più esperienza, c'è più... eh? È un po' più, diciamo... cioè, cioè il sesso è un po' più libero, un po' più... te la vivi meglio.
2: Senza anche perché non sai per quanto tempo puoi andare ancora avanti. Quindi, quindi
0: no!
2: Le ultime cartucce, no?
0: Che un po' è vero, eh? Poi, allora, devo dire che siamo più che altro noi maschietti che abbiamo... cioè, quel problema di dire non so per quanto ancora, eh? Non so, cioè, le donne credo che alla fine non più di tanto, no? No, cioè, nel senso, siamo... tu te la devi ancora fare questo pensiero. Ma guarda che a un certo punto della tua vita...
2: io me la
0: vita...
2: devo ancora fare una cinquantenne. La mia...
0: no, ma non quello! Il pensiero, devi, devi farti ancora il pensiero che prima o poi non funzionerà più niente lì. Hai capito? Prima succede, eh? Però c'è la medicina che viene in soccorso negli ultimi anni, quindi vai, vai. Poi...
3: raga, non c'entra niente, buongiorno, ma questa mattina ero talmente rincoglionita che mi sono fatta il caffè con il sale. Che schifo.
0: Eh sì, confermo, che schifo. Poi...
4: ciao raga.
5: Non c'entra niente, ma oggi c'è
4: il sole.
0: Sincronizzati, loro proprio. Almeno mi sono fatto uno, due, tre. C'è il sole, niente. No, niente.
4: Raga,
0: poi...
4: non c'entra niente, ma io domani vado a San Siro da Gabri Ponte.
0: Oh, ma sapete che se ci avete scritto in tanti che andate domani a San Siro da Gabri Ponte? Mi raccomando, come sempre, tanta acqua, anche perché lì, vabbè, che dopo sarà di sera, però farà comunque tanto caldo. Bello, bello, bello, perché San Siro, tra l'altro, è il secondo anno che lo fa Gabri Ponte. Quindi devo dire tanta roba. Poi,
6: raga, non c'entra niente, ma Carlotta dove è andata?
0: Carlotta,
6: io non la sento più.
0: Carlotta, allora, ha avuto un inconveniente con Bianca, sono cose che è la family, ragazzi, e questo è, si prospetta per la family. Raga, non c'entra niente, ma domani andrò a sciogliermi al concerto di Gabri Ponte. Un altro che ce lo scrive, no, vabbè, questo messaggio non posso leggerlo.
7: No,
0: leggilo. No, non posso.
7: Dai.
0: Vuoi mettere un drone?
7: No.
0: Non posso. Vogliamo chiudere veramente la puntata così. Michele da Veronella dice: due punti. Ma tu l'hai visto, Joe? Non l'hai visto? Sai di cosa sto per parlare? L'hai visto? Allora dammi autorizzazione se posso leggerlo.
2: Che ora è? Che ora è?
0: È l'ultimo che è arrivato. Michele da Veronella dice: lo posso dire secondo te in radio? Allora, si sta parlando di bowling o di cibo. Ci sta? Si sta parlando di cibo, d'accordo?
7: Di cibo.
0: L'uomo non è mai finito né con la lingua né con il dito. Metti una... ma andiamo, basta. La

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Qui su Radio Company, ciao Vivi!
1: Ciao, ciao,
0: benvenuta!
1: Ragazzi, ciao Sisma, grazie.
0: È venerdì finalmente,
1: sì,
0: anche per te.
1: Dai.
0: Tu lo passerai questo weekend ad abbronzarti ulteriormente?
1: Vorrei dirti di no, ma...
0: Invece va così.
1: Però ieri ho fatto un giorno di pausa, eh. Ieri pausa dalla piscina, dall'abbronzatura, ho fatto un attimo decantare. Quindi oggi si riprende
0: senti,
1: il lavoro.
0: Lo senti chi c'è in regia?
1: Vabbè, chi ci può essere? Sono quello scoppiato. No, non quello scoppiato. Qua...
0: Comunque, ti auguro tanta piscina, tanta felicità.
1: Sì, tanto... il sottotesto qual è?
0: Tanto prosecco?
1: Dai, quello però non nelle ore più calde, perché sennò, ragazzi.
0: Sesso? Cioè...
1: Ma. Chi lo speriamo?
0: Quindi non è un no secco, no, quindi no, c'è la possibilità in lontananza.
1: In lontananza,
0: di...
1: cioè,
0: ti va bene, cioè
1: ma
0: hai,
1: certo,
0: tutte,
1: ci
0: hai tutte le carte in regola per un weekend
1: assolutamente,
0: meraviglioso.
1: Assolutamente, dai. E poi anche la location, piscina, prosecchino,
0: esatto,
1: un weekend.
0: Ci abbronzatura, piscina, prosecco, quindi tanto di aperitivo. Qui, e c'è anche l'uomo con cui eventualmente...
1: Infatti. Vabbè, dai, dobbiamo andare oltre.
0: Dobbiamo andare.
1: Mica Sensation Island, facciamo il falò di confronto.
0: Sì, ah, se vuoi vengo io a fare...
1: Vieni a fare bisciglia, dai,
0: esatto.
1: Che ci servi.
0: A domani, ragazzi, anzi no, a lunedì.

0: Le 9:02, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo, aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, afferma Trump. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. La polemica scatenata dalla dichiarazione di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale. Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Un'altra giornata bollente sull'Italia. 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo nel nostro paese è atteso tra domani e lunedì. Temperature molto calde anche nel resto d'Europa. A Parigi stop al consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: ci state scrivendo, dove siete, da dove ci ascoltate in questo giorno super caldo che dà inizio al weekend. Beh, perché gli anni, i giorni scorsi non è che siano stati tanto diversi per quanto riguarda le temperature. Ciao company, ci dice Mary, io e mio marito direzione Caorle, siamo 3 giorni lì, bravi, ascoltando ovviamente company durante il tragitto. Bravi. E ancora Katia, io e la mia collega siamo in fabbrica a sudare. Katia e Rossella, vi siamo vicini davvero. E poi c'è chi ci manda una foto del tavolo della cucina che sta pulendo, quindi fase pulizie di inizio estate. Ciao a tutti, in questo momento ci troviamo a Rozzo, direzione Pria Park, 23 gradi, meraviglioso ragazzi. Stefi, ho visto delle foto del Pria Park, pazzesco, bellissimo, ci devo andare anch'io una volta. Ciao raga, io sono a Padova, Vania ti salutiamo. Vivi, ma posso venire con te a prendere il sole? Chi è che me lo scrive? Gabri, certo che puoi venire, ma devi partecipare al gioco social dell'estate, Una vita da Viviana, e tra l'altro puoi ancora farlo, sei in tempo, quindi vai sulla pagina Instagram Radio Company, dove ho postato una foto che dovreste imitare e ricopiare, oppure sul mio Instagram Viviana Rapi, e lì scoprirete bene che cosa fare, come fare, cosa vincere, che è appunto qualcosa che ha a che fare con il sole e la piscina. Abbiamo un vocale?
1: Leonardo dalla raffineria di Venezia. Ciao. A caricare carburante. Ciao.
0: Ecco, un'altra cosa proprio che uno non vede l'ora di fare quando fa così caldo. Va bene, geolocalizzatevi, 333-2688-688. Dove siete in questo venerdì 26 giugno? Da dove ci ascoltate? Che tra

0: Comuni Immortali su Radio Company. Voi matti del mattino vi state geolocalizzando. Stefano ci scrive: ciao Radio Company, un saluto da Venezia. Oggi finalmente un po' di svago e relax con il nostro amico Aldo a mangiare i bigoli da Beppe. Grazie per la compagnia. Che buoni bigoli con ragù di cinghiale. Lo so che forse non è proprio la stagione giusta, però mi fanno impazzire. Poi Andrea ci manda una foto. Oh mio Dio, dove sei? C'è del fumo. Sento il caldo da qui proprio. Temperature roventi a Roveredo di Guà. Mentre, altra foto, 22 gradi costanti, zona Spresiano. Tu ci hai mandato proprio la foto invece del cruscotto della macchina, quindi dov'è che stai andando mentre ci ascolti? Va bene, allora tra poco vi parlo di una persona a cui tanti di noi sono veramente affezionati, ma ci sono quelli che proprio il mercoledì sera non escono di casa, spengono il telefono perché devono guardare lei. Purtroppo il prossimo anno questa cosa non si potrà più fare. E allora vi spiego tutto, rimanete con noi tra pochissimo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo, aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, afferma Trump.

0: nel nostro paese, atteso tra domani e lunedì. Temperature molto calde anche nel resto d'Europa. A Parigi stop al consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Top Car Service,
3: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
8: Company Disc. Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Hits, Lady Marmalade su Radio Company. Dai che è venerdì, vi state geolocalizzando, matti del mattinè, sentiamo subito una matta, dove si trova, cosa
1: ciao,
0: sta Vivi. Facendo?
1: Ciao, ciao Radio Company. Allora, io sto provando a fare pulizie, ma soprattutto sto facendo una sauna pazzesca, ma sai come sarò snella stasera?
0: Vero? Magari funzionasse così, magari questo caldo ci aiutasse almeno, no, a purificarci, a levare qualche chilo di troppo, sì, come no. Ciao Radio Company, io sto sudando, anche l'acqua del battesimo, ci dice Laura mandandoci la foto del mocio e dei piedi nudi, quindi sta pulendo il pavimento. No ragazzi, ma lasciate perdere, andate al mare, dai, fate così, oggi fate finta di non avere una casa, di non avere un appartamento, come me. In effetti, vedi, la cosa buona, ho dormito senza aria condizionata perché non sono riuscita ad accenderla, vedete, ma sei cretina tu. No, vi giuro che non funzionava il telecomando, però almeno non ho di questi problemi. E ancora, ciao Viviana, sono Michela, ho già capito che vuoi parlare della signora Sciarelli, volevo farti complimenti, hai deciso di farle questa menzione, grazie per la sensibilità, per averla nominata, io seguo Chi l'ha visto da quando avevo 9 anni con mia nonna, adesso ne ho 45, allora ti mettiamo anche la sigla, guarda, eccola.

visto il suo documentario. Lei il mercoledì non esce perché deve vedere Chi l'ha visto, non risponde al cellulare, addirittura ha voluto fare l'esame di criminologia per provare a entrare alla facoltà di criminologia, proprio perché ispirata da Federica Sciarelli, che per tanti di noi è veramente un mito, un personaggio unico, un personaggio insostituibile, e invece a quanto pare lascerà il timone di Chi l'ha visto, non la vedremo, sparirà dallo schermo, almeno per quanto riguarda questa trasmissione, il prossimo anno. Già si vociferava questa cosa, però è stata effettivamente confermata da un comunicato della RAI che annuncia per lei nuovi progetti. E quindi la domanda è: chi l'ha vista, chi la vedrà, dove la vedremo, ma soprattutto chi prenderà il suo posto? Ragazzi, per noi questa è stata una notizia shock che ci ha gettato veramente in una grande confusione, in una grande incertezza. Vedi, lo dimostra anche il messaggio di questa matta del mattinè che segue Chi l'ha visto da quando aveva 9 anni. Ormai però lo associamo proprio al volto della Sciarelli, quindi è come quando in una soap opera, in una serie TV, cambiano il personaggio a un certo punto, che magari deve fare altre cose, si è scocciato di fare sempre quella serie e quindi te ne propongono un altro e noi insomma un attimo rimaniamo destabilizzati. Vabbè, ci sta, perché sono tantissimi anni che lo fa, quindi anche stare in mezzo al dolore, a casi complicati, difficili, a un certo punto può essere pesante, quindi lei ha deciso di lasciare. Ma chi metteranno al suo posto? Allora vi dico tra i nomi papabili: Massimo Giletti, Sudo, Eleonora Daniele, Help, o la Francesca Fagnani, quella di Belve. Che Belva si sente, chi l'ha visto? Allora, se potete darci qualche segnalazione, chi vedreste meglio, o se avete altri nomi da proporre, voi che siete dei Chi l'ha visto lovers, che c'è anche una pagina Facebook in cui ci sono un sacco di follower e quindi tra voi qualcuno magari ha un nome da proporre. Se vi va, al 333 2688 688.

0: Tommaso Paradiso, detto Tommy Paradise, agitare Coca-Cola su Radio Company. Allora, chi vedete al posto della Sciarelli alla conduzione di Chi l'ha visto, considerato che lascerà, ormai è certo, il prossimo anno. Sentiamo, vai Matti.
1: Sì. Ciao Viviana.
0: Ciao, Chi l'ha visto?
1: Allora, io vedendo sempre quelli presentatori che sono un po' noiosi, quelli della Rai,
0: sì,
1: io metterei Stefano De Martino.
0: No, dai,
1: butta un po' di sorriso, se anche ci sono disgrazie o insomma, che l'ha visto.
0: Sì, ma quello già, dicono è scomparso Gennaro, se per favore, e quello ti balla sesso e samba, dai, tutti in piedi. Oh, non lo so, per quanto bravo, adesso voglio dire, prossimo conduttore, direttore artistico di Sanremo, beh, Chi l'ha visto magari lasciamo stare, non mi sembra proprio il volto e il personaggio adatto a questo tipo di programma. Sentiamo un altro.
2: No,
0: Matti,
2: Viviana,
0: Matti,
2: ma
0: ciao.
2: Saputo io adesso, sì, chi arriverà a condurre Chi l'ha visto, e arriverà Barbara D'Urso. Anche no. Ciao,
0: no, no. Per quanto lei, quando faceva i mille programmi di Mediaset, cronaca e situazioni di quel genere, le trattava a modo suo, ma le trattava. Sentiamo ancora
3: Elisa True Crime.
0: Elisa True Crime, che potrebbe essere, in effetti, forse l'unica che un po' ci azzecca, che è insomma una creatrice di podcast proprio di questo genere qui. Va bene, se vi va continuate a dirci nomi. Chiudiamo con lui, che per me Manuel, per me Giletti potrebbe essere uno di quelli da cercare. Ma che stia a casa. Vabbè, cerchiamolo della serie senza programmi. Chi l'ha visto Giletti? Boh.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
5: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Becky G, sul ripap il nostro successo del presente e dal passato, Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: su Radio Company. Allora, state proponendo dei volti della TV per sostituire Federica Sciarelli, che lascerà purtroppo Chi l'ha visto, e per tanti di noi è veramente una tragedia, perché le siamo molto affezionati, a lei e al programma che comunque continuerà. Carlo Lucarelli ci propone un matto del matinè che faceva già un programma di questo genere, Blu Notte, se non sbaglio. Beh, ci potrebbe stare, però c'è chi dice no, io vedo una donna, Michela, o la Fagnani o la Daniele, infatti sono tra i nomi in lizza. Sarebbe ideale trovare un collaboratore o una collaboratrice della sua squadra, perché Chi l'ha visto non è semplice da gestire e certe dinamiche si conoscono solo da dentro. Vedi, chi lo segue proprio entra nel mood del programma e capisce anche le dinamiche. Sentiamo un matto del matinè? Vai.
1: Ciao Super Didi.
0: Ciao.
1: Io metterei Marco Liordi, che è una persona per bene, sì, un produttore televisivo secondo me è valido, è la persona giusta, secondo me sarebbe proprio lui.
0: Oh, ci potrebbe stare, in effetti. Ce lo vedo. Paola Labortone, molto brava e professionale. Serena Bortone, abbiamo un altro vocale? Sentiamo.
2: Ma è un po' come una ricerca del personale, difficilissimo, Chi l'ha visto. Cerchiamo una persona seria, professionale, sì, motivata, psicologa.
0: È vero.
2: Insomma, è la ricerca del personale. Bisogna trovare la persona giusta per Chi l'ha visto, Non siamo mica qui a parlare, a pettinar bambole.
0: Proprio no, capito. Per questo dico De Martino, con tutto il bene. Abbiamo ritrovato Gennaro. Si balla. Sesso e samba, sesso e samba. Ma forse non è proprio quello il mood. Comunque noi la Sciarelli la vogliamo ricordare con queste parole.
3: Ti smerderemo per tutto il mondo, ecco. Tutti sapranno che merda sei e che merda sei stato. Bene. Spero tu ti sia divertito, maestro di questo grandissimo ceppo di cazzo.
0: Sì.
3: Quello non toccherò nessun tuo familiare, solo te, vogliamo solo te.
0: E anche noi, Federica Sciarelli, ci mancherai.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
5: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo film

0: Summer Pra con Mixatone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
0: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

è il mio piatto preferito dell'estate, magari, dai, per pranzo non ci starebbe male in questo venerdì. Matti del Matinè, ciao a tutti, il nostro giorno preferito. Io sono Viviana, c'è Martino in regia, salutiamo anche Aldo che ci scrive: un saluto a voi che ci fate compagnia dagli amici della scherma udinese sulla cresta dell'onda dal 1896. Per quanto riguarda la conduzione di Chi l'ha visto, c'è chi propone Salvo Sottile e Cannavacciuolo. No, ha cagato. No, forse Cannavacciuolo me lo risparmierei. Allora, cari ragazzi, cari matti del matinè, è un po' che non lo facciamo, è venerdì e quindi io vi riproporrei per la Summer Edition il genio della settimana. Andiamo a bordo di un vaporetto, dai, andiamo a Venezia, in pieno bacino di San Marco, dove qualche giorno fa una turista francese ha deciso di trasformare il tragitto in una cerimonia commemorativa. Ha aperto un sacchetto, si è affacciata, guardando il mare, guardando l'orizzonte, cosa ha fatto? Ne ha versato il contenuto in laguna. A quanto pare dovrebbero essere, secondo chi era presente, le ceneri del marito. Ma non si può fare, ma come? Ma così? I passeggeri erano partiti tranquilli per una traversata vista sul campanile e si sono ritrovati spettatori di un funerale. Sì, un funerale in modalità vaporetto, perché erano sul vaporetto e quindi si sono ritrovati così, un funerale on the road. A rendere ancora più surreale la scena, la voce di un veneziano che a operazione conclusa chiede: ti aga finia? Non so se l'ha detto bene, comunque hai finito? Cioè hai fatto? La funzione si è conclusa. Allora, il comune di Venezia non ha previsto questa cosa, ovvero il pacchetto dispersione premium con vista su San Marco. Le regole sono queste: le ceneri possono essere disperse solo in luoghi autorizzati e a quanto pare, insomma, il vaporetto non è proprio uno di questi. Se si trattasse davvero di ceneri umane, oltre al ricordo del marito, la turista si porterà a casa una bella sanzione. Prossima fermata? L'eternità.

0: Nico Santos, All Time High su Radio Company, e dobbiamo fare gli auguri a un ascoltatore affezionatissimo di Radio Company. Pietro, tanti auguri, meglio conosciuto come Prontolo. Ciao Prontolo, continua ad ascoltarci, continua a stare con noi come fai sempre da in questo momento da Rosolina Mare. Quindi salutiamo anche tutti coloro che sono lì e che ci stanno ascoltando. Beati voi dalla spiaggia. Rimanete qui fino alla fine, perché tra poco abbiamo un regalo pazzesco da farvi. Giochiamo insieme.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Bossa Nostra su Radio Company. Dai che è venerdì e arriva anche una novità, quella di Bruno Mars, che ci piace sempre, non ne sbaglia una. Si chiama On My Soul. Su Radio

0: novità, si chiama On My Soul e ci piace un sacco, appena ascoltata su Radio Company. Salutiamo anche Stefano che ci sta ascoltando dalla macchina, è in macchina. Dove stai andando, Stefano? Facci sapere. Noi abbiamo un regalo da farvi, un regalo pazzesco, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno ci siamo, da oggi al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano, in zona impianti sportivi. Martedì 30 giugno, ragazzi, cosa succede? C'è un appuntamento imperdibile, quello con il live di Ernia.
1: Che

Ci piace, Ernia, ci piace un sacco. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? Direi proprio di sì. Due biglietti, gli ultimi per voi, matti del mattino di questa settimana. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio, meglio un vocale, al 333-2688-688, scrivendo o urlando Ernia, a partire da ora.

0: San Giovanni, le ragazze su Radio Company. Ragazze, ragazzi, matti del matinè, potete vincere due biglietti per il concerto di Ernia al Milano Summer Festival quando? Martedì prossimo, 30 giugno. E noi siamo media partner anche quest'anno, noi di Radio Company, molto felici perché c'è un cartellone pazzesco anche quest'estate. Volete vincere Ernia? Sentiamo le vostre voci.
1: Ernia, Ernia, Ernia, Ernia, Ernia.
0: Oh.
1: Ernia.
0: Sì.
1: Ernia.
0: Ok.
2: Ernia.
3: Ernia.
4: Ernia.
0: Ammazzali.
2: Ernia.
3: Ernia. Ciao Company.
0: Ciao.
3: Ernia.
4: Ernia.
0: Ci volete proprio andare? Senti come urlano. A vincere oggi è Sara, che è appena arrivata al lavoro e per farci questo vocale si è chiusa in bagno.
5: Dal bagno di lavoro nascosta, grazie mille. Sono Sara da Venezia ed è un piacere, sono emozionatissima, non vedo l'ora di andare.
0: Grande.
5: Grazie mille Company.
0: Vai Sara, divertiti, porta chi vuoi perché hai vinto due biglietti gratis, fai stories, tagga Radio Company. A proposito, vi dico che si sta svolgendo proprio sui nostri social, su Instagram Radio Company, il gioco dell'estate, una vita da Viviana. Tra poco io posto le foto che sono in finale, quindi siete chiamati proprio voi, popolo dei social, a votare la vostra preferita, quella che vi sembra più divertente rispetto a quella che ho messo io. Andate sui social, quindi Radio Company, Viviana Rapi, così capite tutto quello che sta succedendo. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella nostra programmazione, state qui.
6: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
7: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Scusa, amore, è il nostro successo del presente, dal passato Kissing the Pink con One Step. Ci salutiamo, buon weekend a tutti, buona estate, ci ritroviamo lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti, scapocciati, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela sale ad almeno 235 morti e lo ha annunciato il Ministero della Salute. Tra i sopravvissuti un neonato estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira e una donna salvata 24 ore dopo le violente scosse di magnitudo oltre 7. Numerosi edifici crollati a Caracas e nella vicina regione di La Guaira, causando oltre 1.500 feriti e almeno 40.000 dispersi. Prosegue l'allerta per le ondate di calore in Italia. Sono oggi 18 le città che registrano il bollino rosso nel bollettino del Ministero della Salute, una in più rispetto a ieri. A Genova, precedentemente in arancione, si è aggiunto il livello di rischio massimo. Le altre città che restano in rosso sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Le restanti 9 città monitorate sono invece in giallo, indicando un rischio moderato. Una terribile uscita di strada sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia ha causato la morte di 2 uomini e una donna. Le cause dell'incidente sono ancora in corso d'accertamento da parte delle autorità. E un grave incidente è avvenuto anche a Milano, dove un automobilista, dopo aver violato una precedenza ad un incrocio, ha investito un motociclista e un pedone, entrambi portati d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Il conducente, un cittadino ucraino, 37enne, non si è fermato a prestare soccorso. La fuga è durata poco, rintracciato dalle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di omissione di soccorso e lesioni gravissime. L'uomo è risultato positivo all'alcol test. Stefano Donnarumma non è più l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. La decisione è arrivata dopo un incontro col ministro dei Trasporti Salvini. Quest'ultimo ha definito l'avvicendamento concordato e ha annunciato l'avvio della fase 2 per il gruppo ferroviario. Intanto è stata confermata la condanna a 5 anni di carcere per Mauro Moretti in relazione alla strage di Viareggio. Lo sport ai mondiali: Turchia-Stati Uniti 3-2, Paraguay-Australia finisce 0-0, Giappone-Svezia 1-1, Tunisia-Paesi Bassi 1-3, stasera Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: amici e amiche, ma buongiorno, buon venerdì 26 di giugno da Giuli Pego, da Leo e dalla nostra marmotta in regia che è da già due minuti che ci guarda così.
1: È cattivo, è cattivo perché deve mangiare.
0: Allora... dobbiamo andare a tagliare qualche tronco qua fuori, deve dargli da sgranocchiare.
1: Allora, è una marmotta, non è un castoro.
0: Ma abbiamo
1: non
0: detto,
1: è un castoro, cioè non è uno che intaglia legno così con
0: no,
1: i denti.
0: No, perché l'abbiamo nominato roditore generico. Ah. Quindi in base alla giornata può essere castoro, sì. Può essere topo di fogna,
1: mamma
0: può essere
1: mia.
0: Marmotta.
1: Vabbè, quando è nutria però è fantastico, quando è nutria ancora di più, proprio è super saiyan quando diventa nutria.
0: Amici e amiche, stiamo cominciando fino alle 13, saremo insieme, cominciamo con la musica, lo facciamo con l'ultimo singolo di Emma e Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

0: Ma ve lo sareste mai immaginato questo duetto? Cioè, sì, nella serie, nel passato, nel vostro passato, avreste mai pensato che Emma e Fabri Fibra avrebbero prodotto un singolo insieme?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Fine.
0: Cioè, ma li potevi mentire che almeno c'era un no, perché sì, sì, mi immaginavo che
1: no, no,
0: le due
1: me l'aspettavo,
0: voci...
1: Ma me l'aspettavo.
0: Si intitola Antidroga.
1: Sì, la cosa che mi ha sorpreso di più in realtà non è tanto il duetto quanto come è stato annunciato dalle varie testate giornalistiche, perché dicono: oh wow, Emma e Fabri Fibra annunciano un nuovo featuring, si chiama Antidroga, ma non lasciatevi ingannare dal titolo.
0: No, cosa vuol dire? Parla di aspirapolveri.
1: Noi siamo pro, non anti, non lasciatevi ingannare.
0: Doveva chiamarsi...
1: No, in realtà è canzone d'amore.
0: Sì,
1: quindi
0: doveva intitolarsi Antiacaro in realtà, perché parla di aspirapolveri, però
1: quella
0: l'ho
1: l'avrei
0: cambiato.
1: Ascoltata tutta. Amici, ancora buongiorno, state ascoltando Radio Company, vi lasciamo il numero che è il 333-2688-688, anche perché vi servirà tra pochissimo per fare qualche chiacchiera insieme a noi.
2: Su Radio Company, snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: C come Company, C come C Radio.

0: È l'ultimo singolo di J Balvin, Ovi on the Drums, si chiama Godzilla, insieme anche a
1: Dove Sound. Che bello, tu immaginati spiaggia, capannina, sai, quelle tutte in fresche frasche, quelle cose lì, canneti.
0: La capannina in fresche frasche. Sì, chi non ci ha mai passato un'estate intera?
1: Perché quel canneto secco come il solito, dei bei rami verdi, cose certo. varie, e tu che annunci Dove Sound in console, secondo me
0: è
1: meraviglioso.
0: E la gente se ne va. Perché 100%.
1: Beh, è più fresco perché passa più aria, quindi sei felice, vedi?
0: E quindi andatevene. Abbiamo cominciato con questa immagine che Leo vi ha regalato di queste capannette fresche frasche dove si passano le estati, perché è proprio di estate che vorremmo parlare insieme a voi. Intanto qualche giorno fa finalmente è arrivata ufficialmente e ora la sentiamo.
1: L'estate calda, bella, no? Che abbiamo sognato per mesi.
0: Certo. Insieme all'estate arrivano anche tutti i concerti dei vari artisti italiani che si esibiscono sia da soli nei loro tour, sia in tutti quei famosi festival dove vengono raggruppati tutti quanti e vengono anche tartassati dagli intervistatori poco prima di salire sul palco.
1: Sì, è vero. Tante interviste fresche che arrivano, insomma, parlano anche di loro.
0: Una su tutte è quella di Leo Gassman. Bello, de zia, Leo, mamma mia, Leo Gassman. Un nome è una garanzia, Leo.
1: Adesso non lo so, cioè voglio dire, aspettiamo, vediamo quante partner avrà, quanti figli in giro per il mondo.
0: Comunque, gli è stata fatta una domanda ben precisa che riguarda proprio l'estate e gli è stato chiesto da questa giornalista: qual è l'estate più indimenticabile, quella che se potessi vorresti rivivere?
1: Ah, proprio così, cioè sembra che tutte le estati fossero così.
0: Sì, lui ha detto meno. Quelle più belle sono sicuramente legate all'infanzia, quando partivamo con i genitori, magari sai, hai la casa al mare, ti fai proprio i 3 mesi di estate, te li fai là.
1: Sì.
0: Oppure aggiunge anche quello quando ho fatto il mio primo viaggio da solo in Calabria.
1: Ah, bello, insomma, Destination Calabria, ci piace.
0: Sì, era così, sì. Auguro a tutti, dice, di poter vivere una cosa così. E allora parliamone con voi.
1: Allora parliamone con voi. Innanzitutto andiamo con i ricordi. Qual è l'estate più bella? Perché ogni anno si pensa, no? Vorrei che quest'estate fosse la più bella della mia vita. Però puntualmente si ritorna a un'estate precedente, un qualcosa di già vissuto.
0: È vero, perché poi tutti ci aspettiamo sempre qualcosa dall'estate. Come se andassimo davvero in vacanza a fare cose. In realtà siamo tutti solo più sudati. Sempre a lavoro, ma più sudati.
1: Allora, 3332-688-688, raccontateci come messaggio vocale anche la vostra estate, quella che vi ricordate che è ancora nei vostri sogni.

0: Rock insieme a Pharrell e Uncle Charlie Wilson con Beautiful qui a Company Snack.
1: Ah, quando d'estate quel ragazzetto che avevi appena conosciuto, magari eri in vacanza all'estero con i tuoi genitori, eri a fare i balletti, arrivava quello che ti diceva Beautiful. E tu, certo. Oh mio Dio, è l'amore della mia vita.
0: No, sto parlando con quella dietro di te.
1: Ecco, stroncata subito.
0: Però vedi, ci sono insomma, le estati più belle della nostra vita, molto spesso sono legate a delle caratteristiche ben precise.
1: Certo.
0: Cioè nello scorrere della vita di ognuno ci sono dei capisaldi, per esempio tra i quali sono l'adolescenza e i vent'anni,
1: le estati vissute tra i vent'anni,
0: che ne so, il periodo d'oro dei viaggi con gli amici, primi amori, totale assenza di responsabilità.
1: Ti fermo subito perché al 3332688688 il primissimo messaggio che è arrivato alla domanda qual è l'estate che rivivresti e perché la tua preferita, lui dice quella del 93 perché non ero ancora nato. Madonna,
0: benissimo.
1: Che vita di
0: merda. È tutta discesa adesso, è tutta discesa. Allora, cosa l'ha resa così speciale questa estate che voi ricordate tanto al 3332688688?
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stato stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

È l'ultimo singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran, si chiama Repeated, qui su Radio Company, le 11:41. Buongiorno ancora da Giulipego, da Leo e da Martino in regia.

0: stiamo facendo un pochino rivivere.
1: Ma sì.
0: Ah, che bello, i ricordi delle nostre estati.
1: Che bello, sentiamo i vostri messaggi.
2: Le care, quelle mie più belle sono state quando sono andata al mare per la prima volta con i miei cugini e mio fratello. Quattro minorenni. Ovviamente quattro minorati perché eravamo pazzi. Una mattina ci chiamano dalla reception per dirci: ragazzi, avete fatto casino stanotte? E io, ok, va bene, gli ho buttato giù il telefono. Estate, avevo 17 anni, adesso non mi ricordo di preciso, quindi 96-97, un macello, Catera Verona.
0: Ha rettificato dopo, anno 1994.
1: A 94, era un messaggio in uno in due per questo.
0: Il sogno di ogni receptioner.
1: Sì, pensa che tutti gli altri che hanno convissuto con loro dentro questo albergo, a quanto pare, la ricordano come la peggiore estate della loro vita, perché c'erano sti ragazzini che non avevano le scatole.
0: Bravo, poi sentiamo chi c'è.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora, per me nel 2001 è stata l'estate più bella della mia vita. Il primo luglio del 2001 è nato Riccardo, il mio figlio, che mi ha reso nonna da 2 mesi. Sono felicissima. È nato Liam. E poi mi sono divertita un sacco, me l'ho solo accudita e per me è stata l'estate più bella della mia vita.
0: Allora, ma mica due cose.
1: Sei bella e romantica comunque come cosa, lei era rallenti.
0: Due cose.
1: Sì.
0: Uno, fare il bambino il primo luglio.
1: Sì.
0: Tutto appiccicoso.
1: Ma dai, ma
0: tutto
1: voglio dire,
0: sudato.
1: Ma cuore di mamma.
0: Sì, ma tutto che caldo, sì, fotonico. Sì. Numero due, mi sono sconvolta poco fa perché abbiamo detto fuori a microfoni spenti a un bambino nel 2001 che adesso ha avuto un figlio. E io ho detto: mamma mia, un figlio così giovane, ha 16 anni.
1: No, veramente ne ha 26, ne ha 26. Io mi ero preoccupato.
0: Ma il 2001 non è tipo 12 anni fa.
1: No, la preoccupazione era il primo luglio di quell'anno ho avuto un figlio che mi ha reso nonna subito. Cioè, voglio dire, un portento. Mamma
0: una matriosca, così.

0: Anna con What Girl Wasted qui a Company Snack.
1: E che tamarra.
0: No, vabbè, dai, su, no, diciamo,
1: no, in
0: che
1: senso positivo.
0: È aggressiva.
1: Che aggressiva.
0: Detta così non stai migliorando la situazione. Della definizione.
1: Senti che mi sta arrampicando sugli
0: comunque, questo testo aggressivo, aggressivo.
1: No, stavo ragionando su quanto le canzoni estive influiscano anche poi sui nostri ricordi, no? Perché lei aveva scritto, Elisa, l'estate del mio primo amore. Avevo 17 anni. È durata 3 mesi, poi è finita. Sì. Quindi, vabbè, giusto tempo, vabbè, dell'estate, poi ognuno ha le proprie cose.
0: Fortuna era il primo amore,
1: però,
0: non l'ultimo.
1: Però aggiunge, ancora oggi quando sento certe canzoni mi sembra di essere su quel motorino insieme a lui.
0: Mamma mia.
1: Pensa chi si sta innamorando adesso con la canzone di Anna. Che quando la riascolterà dirà, oh, che bello, la canzone del mio primo amore.
0: Ma secondo
1: me è
0: su un motorino o su un altro mezzo di locomozione? Perché che mezzo vi viene in mente con
1: sì,
0: quella canzone? Non
1: infatti,
0: so.
1: Sul trattore. Va bene, abbiamo ancora qualche messaggio da leggere, cose da raccontarvi, lo facciamo tra pochissimo.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2026. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: C'come Company, C come C Radio.

0: scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari, il nostro successo del presente e del passato. Miami Sound Machine con Dr. Beat.
1: Che bello. Allora, sentiamo un altro messaggio in velocità. In velocità, un altro messaggio riguardante l'estate.
0: Uno al volo. Sara, l'estate del 2019. Ho preso lo zaino e sono partita da sola per la Grecia. Avevo paura. Invece è stata la vacanza che mi ha cambiato la vita, perché ancora ad oggi ci sono persone che sento ancora, che ho conosciuto là.
1: Ecco, vedi, vedi. Ma a proposito del, dicevamo prima, no, qual è la cosa che rende l'estate più bella della propria vita, così memorabile? Avevamo detto l'adolescenza, i vent'anni, però si aggiunge anche la scoperta di nuovi luoghi.
0: Vedi.
1: Quindi, e le estati di transizione. Che ne so, cambi dalla maturità all'università, oppure che ne so, una storia finita e poi si riparte.
0: Quando finisce una storia a maggio e hai l'estate davanti, ragazzi. Aperti
1: sono
0: cancelli.
1: Quei momenti che dici, hai fatto bene a lasciarmi proprio
0: Andale,
1: a maggio.
0: Grazie, grazie. È mezzogiorno in punto, amici, a tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco italiani, mentre la CEI ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone. Intanto si aggrava il bilancio, 235 morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000. Gravissimo incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, a perdere la vita due uomini e una donna. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora sconosciute. L'ondata di calore continua a colpire l'Italia e l'Europa. Oggi 18 città sono in allerta rossa. La Spagna conta 212 vittime. Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. E per la prima volta è allerta rossa per il caldo anche in Olanda, dove oggi si apre il weekend del Gran Premio di MotoGP ad Assen. La prima sezione di libere premia Bezzecchi davanti a Bagnaia, Martin e di Gian Antonio. Ascoltiamo quest'ultimo in pista dopo l'intervento chirurgico alla mano sinistra.
5: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo.
4: Alle 15 appuntamento con le prequalifiche. Da Laura Cartieri è tutto, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
13: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
14: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Eminem e Rihanna con The Monster qui a Company Snack. Allora, chi c'è?
1: Va bene, scusiamoci con l'ascoltatore di prima.
0: Ma perché?
1: Perché siamo stati. No, non te la mettiamo questa canzone.
0: Ah no, perché in realtà non potremmo, quello lo sapete, però.
1: Ma è venerdì.
0: Vabbè, dai, mettiamola.
1: Anarchia, anche perché ci hanno scritto: quando sento il titolo della canzone di Celentano, quella Asbaragarascuscialo, dico ad alta voce: all right!
0: Perché? Perché la canzone fa così.
1: Eccola. All right. L'unica cosa che sappiamo. All right.
0: Adesso bella, la faremo sentire tutta 6 volte.
1: Sì. Lui dice: avevo 6 anni. L'ho vista in diretta questa canzone all'esibizione, ancora me la ricordo.
0: Vabbè, d'altra parte fu geniale il fatto di prendere in giro il fatto che lui non faceva canzoni in inglese, le persone che ovviamente storpiano l'inglese,
1: sì.
0: E quindi ha detto: io faccio questa cosa.
1: Eccolo, senti. Che genio. Che
0: non
1: genio.
0: Senso.
1: Che genio. C'è gente che la sa a memoria,
0: Davvero? No, c'è gente che parla in inglese così, ci ha dato un senso.
1: Sì, lui ai quei tempi ce l'aveva giustamente con il mercato musicale estero, dove tutte le canzoni bastava che fossero in inglese per essere idolatrate da tutto e tutti. Allora lui disse: anche se io non ho l'inglese, vediamo se anche questa canzone diventa una hit.
0: Infatti,
1: pur anche solo facendo questi suoni.
0: Infatti è la più conosciuta.
1: È vero,
0: non ce l'ha vero. E ce l'ha fatta.
1: Bella, bella. Guarda, ancora pochi secondi.
0: C'è chi scrive: ho i brividi, vedi?
1: Sì.
0: Va bene, basta adesso però.
1: Prego.

0: Ciao company, mi sento tirato in ballo. Con Celentano mi sento tirato in ballo. Io l'ho imparata a memoria. With the sand shoes now, all been saying nella corre, maybe get a call boss, dai. Avanti, la so tutta perché poi la canto, quindi è un casino guardando con la cassetta, andando avanti scrivendo le parole, ma ormai la so memoria.
1: Vai grandioso, pure avanti.
0: Del 76 se non ricordo male.
1: Mandacela pure tutta.
2: Ma che meraviglia! Cioè, ti giuro, qui non possiamo dire assolutamente niente. Mamma mia!
1: Prima o poi parleremo di talenti. Di talenti nascosti. Che ridi? Cosa ridi? Ridi perché non ne hai, Martina. Che cattiva oggi.
2: Ma però voglio dire, la verità va detta.
1: Non è vero.
2: Fa male, anzi, ma va detta.
1: Non è vero, ci vogliamo tutti bene. Tra pochissimo potrete farci vedere qual è il vostro talento, la vostra cultura generale, perché vi porremo una domanda in palio per voi come ogni giorno, 50 euro.
0: Io l'ho imparata a memoria.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
4: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Nella notte la guerra tra Russia e Ucraina ha registrato un'altra escalation. Kherson e Sumy sono state colpite da nuovi raid russi, mentre Kiev sostiene di aver centrato raffinerie e infrastrutture energetiche in territorio russo e soprattutto in Crimea, dove la penisola occupata sarebbe alle prese con interruzione di corrente e mancanza di carburante. L'ondata di calore continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Delle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi. Il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Com.
6: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Muppets con Hold It, Don't Drop It. Capito?
1: Capito. Sì, capo. Okay. Subito. Sì, signore.
0: Se ce lo dice Jenny on the block, è così.
1: E che fai, le dici di no a Jenny? Appunto. Amici e amiche, è arrivato il momento di giocare. Naggia.
2: Slapbot. Che buono.
1: Come ogni giorno, in teoria, in palio per voi, se riusciamo a far partire la sigla, in palio per voi ci sono 50 euro in forma di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Supermercati amici di Radio Company che insieme a noi e insieme anche a voi quando partecipate sostengono una bella iniziativa che si chiama Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: Per giocare è semplice, basta rispondere correttamente alla domanda che adesso vi porremo e nel momento in cui ovviamente scoprirete qual è la risposta corretta manderete un messaggio al 3332688688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta. Attenzione, e quando lo scoprite, nel senso ascoltandola dite è questa, non che aspettate la verifica, perché alcuni mandano la risposta
1: dopo, troppo tardi. Ecco. Va bene, regia. Per 50 euro in pario per voi al 3332688688, che cosa significa la sigla UHT nel latte? A, è biologico. B, è stato trattato ad altissima temperatura. O C, è senza lattosio.

0: Sara Keisa con I Can Wait, quando è arrivato il momento di fare la verifica alla domanda che vi abbiamo fatto e quindi di scoprire chi è che si porta a casa il buono spesa di 50 euro.
1: Allora, la domanda era incentrata sull'UHT, questa sigla che si trova sul latte, soprattutto il latte a lunga conservazione.
0: LUHT. L'hai detto tu, l'hai spoilerato. È latte ad alta conservazione perché è stato trattato proprio ad altissima temperatura. Quindi, che è la risposta B.
1: Sono arrivate dei messaggi che ho scritto senza lattosio.
0: Sì, che era tra le opzioni.
1: No,
0: non prendetelo, no. Perché sennò ho trovato il latte UHT. No, UHT sta per ultra high temperature, quindi temperature molto molto elevate che fanno sì che il latte si possa conservare per molto tempo.
1: Perfetto, allora portarsi a casa invece, indovinando correttamente la risposta giusta, è stata... Giannina.
0: Giannina di Padova, che in realtà come nome di WhatsApp ha Giannina.
1: Però insomma è scritto Giannina.
0: Ecco, o Giannin, sei stata bravissima, sarai ricontattata molto presto dal centralone per tutti i dati sulla spedizione del buono. Tutti gli altri non vi preoccupate, rigiocheremo lunedì come ogni giorno.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Vittorio Ferro ci ha raggiunto in studio, è il momento di avere un assaggio di quelli che saranno i titoli e le notizie principali di Company News e in primo piano Venezuela.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco per il sisma di ieri, oltre 50.000 dispersi. Le vittime al momento sono 235, in arrivo aiuti anche dall'Italia. Poi caldo torrido, 18 le città da bollino rosso nel nostro paese. Oggi strage di Viareggio, Moretti si costituisce in carcere. Crollo delle borse americane, negativa anche Milano stamattina. Poi gli spettacoli, The Colors portano in tour Rolling Stones, il loro successo. La nostra intervista a Slash, il leader della band. Poi ai mondiali di calcio, stasera occhi puntati su Francia-Norvegia, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.

0: bello, bello, bello. Allora, ma successo perché? Del presente è Summer Funk di anche intonato Francesco Gabbani. Invece per il passato John Amstrading, questo ecco, come dirsi voglia, Drop the Pilot.
1: Le company news delle 13 non sono assicurate perché hai appena rotto un timpano al povero Egidio Ferrante.
0: Davvero?
1: Che adesso bisognerà capire come porterà avanti la sua professionalità.
0: Comunque, caro Egidio, ne hai comunque un altro.
1: Va bene, abbiamo nominato Egidio Ferrante, nominiamo e diamo il benvenuto ovviamente anche a Vittorio Ferro, pronti per le company news delle 13. Noi amici ci salutiamo, ci diamo appuntamento a lunedì per una nuova settimana dalle 11 alle 13 con Leo, Martino e Giulio Pego.
0: Io vi aspetto domani sera a Premariacco,
1: ah,
0: Bad Boys, ci sarai anche
1: trovarmi.
0: Tu con
1: sì,
0: Ale
1: sì,
0: De Biasi
1: sì.
0: Per il mixatone, ci divertiremo un sacco.
1: Ci vediamo domani a Premariacco,
0: sì.
1: Mi raccomando,
0: ciao,
1: provincia di Udine, fate i bravi, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Dai che sono ancora le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse in Venezuela dopo i violenti terremoti che hanno colpito il paese. Le squadre di soccorso, poche email, poche male equipaggiate, faticano a rimuovere le macerie. Molti parenti disperati si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare i propri cari, scavando anche a mani nude. La comunità italiana è mobilitata. Circa 3.000 italiani vivono nell'area dell'epicentro. La Farnesina sta seguendo la situazione, confermata una vittima italo-venezuelana, ma se ne temono altre. In arrivo dall'Italia gli aiuti con i vigili del fuoco. Oltre 70.000 famiglie sono senza tetto.
6: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa sta mettendo in ginocchio l'Europa. Si registrano centinaia di vittime in Francia, Spagna, Germania e Inghilterra con temperature del suolo vicine ai 50 gradi. A Parigi il prefetto ha vietato il consumo e la vendita di alcolici. Un bambino di 3 anni è morto chiuso in auto. A causa del caldo record, 3 centrali nucleari francesi sono state fermate. Il fiume che le raffreddava era troppo caldo. In Spagna 212 decessi sono collegati al caldo estremo. In Germania si superano i 40 gradi, mentre la Gran Bretagna è in allerta rossa con migliaia di scuole chiuse. A Londra record di chiamate per emergenze. Le temperature del suolo raggiungono picchi eccezionali con 48 gradi registrati a Madrid.
5: E aumentano le città italiane sotto il sole cocente, sono ora 18 quelle segnalate con bollino rosso dal Ministero della Salute e Genova si aggiunge alle metropoli già in allerta massima, tra cui Milano, Roma, Firenze e Bologna. Il picco dell'ondata di calore è atteso tra domenica e lunedì, si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni per proteggersi dal caldo e di contattare eventualmente il numero 1500 per informazioni.
6: La Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. 32 persone persero la vita e altre 130 rimasero ferite a causa del deragliamento e dell'esplosione di carri cisterna carichi di GPL. I giudici hanno respinto i ricorsi, confermando la pena di 5 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, che ora dovrà scontare la pena in carcere. Moretti si è consegnato in carcere questa mattina.
5: Tragedia sulle strade pugliesi, 3 giovani, 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27 hanno perso la vita in un terribile incidente sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. La loro auto è uscita di strada ribaltandosi più volte, nonostante i soccorsi per loro non c'è stato nulla da fare. A Lecce un 16enne è morto e un coetaneo è gravemente ferito dopo aver perso il controllo della loro moto sulla provinciale 363. Infine a Milano un automobilista ucraino di 37 anni positivo all'alcol test ha travolto un motociclista e un pedone fuggendo poi senza prestare soccorso. I 2 feriti sono gravissimi, l'uomo è stato arrestato per omissioni di soccorso e lesioni.
6: Dopo la fine della guerra tra USA, Israele e Iran sarà necessaria una verifica molto rigorosa in Iran, lo ha affermato il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi. L'obiettivo dell'accordo per chiudere il conflitto è garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. Grossi ha sottolineato, il governo ha detto chiaramente che non ne ha l'intenzione, ma le intenzioni non bastano. Da luglio 2025 Teheran ha interrotto la cooperazione con l'AIEA. A giugno gli ispettori hanno visitato la centrale di Bukhara, ma non i siti colpiti dai bombardamenti.
5: I mercati, la borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in forte ribasso con Nikkei che ha ceduto il 4,15% scendendo a 69.360 punti. Anche Piazza Affari in territorio negativo stamane con il FTSE MIB in calo dell'1,3%. Le principali borse europee registrano perdite. Londra il FTSE 100 perde lo 0,29%, Francoforte il DAX 30 scende dello 0,59%, a Parigi segna meno 0,28%.
6: L'antitrust ha avviato un'istruttoria per pratica commerciale scorretta nei confronti di Microsoft Ireland Operations e Microsoft SRL. L'accusa riguarda le informazioni fornite sull'aumento del prezzo di abbonamento a Microsoft 365. L'AGCOM sostiene che le comunicazioni siano state frammentarie senza evidenziare adeguatamente l'integrazione del servizio con l'intelligenza artificiale Copilot e Designer. Inoltre, ai consumatori sarebbe stato imposto come opzione di default un nuovo piano di abbonamento a prezzo più elevato. L'autorità ritiene che Microsoft non abbia fornito informazioni sufficienti per scelte consapevoli sul rinnovo contrattuale, configurando una pratica aggressiva. Spettacoli, sarà un'estate di concerti per The Colors, che portano in tour l'ultimo lavoro Rolling Stones, il loro tormentone insieme ai successi del passato. The Colors saranno il 3 luglio al Mirano Summer Festival e il 4 agosto ad Asiago Live. Abbiamo raggiunto Stascia al telefono.
7: Intanto siamo felicissimi di ritornare sia a Mirano che ad Asiago, due tappe che abbiamo fatto in precedenza e che sono un ricordo indelebile. Asiago mi ricordo che l'abbiamo fatta nel 2015 e poi anche Milano l'abbiamo fatta nel 2024 con il tour di Un ragazzo e una ragazza. Ecco, la cosa diversa rispetto al tour del 2024 è che intanto ci sono delle canzoni in più, ovviamente, tra cui Tu con chi fai l'amore, Karma, certo, eccetera eccetera, e poi stiamo cercando di disegnare sempre di più uno spettacolo che sia ogni volta diverso, quindi abbiamo rifatto tanti arrangiamenti, abbiamo declinato alla nostra versione e visione attuale le canzoni, anche le hit radiofoniche, abbiamo cercato di dare una forma ad hoc per il momento che stiamo vivendo.
6: Assolutamente. Senti, ovviamente tra le hit più attese di questi concerti ci sarà Rolling Stones, che è l'ennesimo brano dal successo clamoroso. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto su questa canzone?
7: In realtà Rolling Stones è l'ennesima conferma che riceviamo in un aspetto che spesso ce ne dimentichiamo, quello della spontaneità, della genuinità. Quando abbiamo deciso di uscire con Rolling Stones a inizio primavera, praticamente, non è un brano che voleva tirare così a lungo,
6: certo,
7: però abbiamo ricevuto una risposta incredibile su Rolling Stones, ma l'abbiamo avvertito già dalle prime volte che l'abbiamo fatta live, e poi è arrivato questo successo radiofonico incredibile che conferma che ci stiamo raccontando nel modo giusto, stiamo costruendo un qualcosa di solido.
6: Benissimo, Stasci, io ti saluto, ti ringrazio, è stato davvero un onore averti con noi, ovviamente in bocca al lupo per le date di Mirano, Asiago e per tutto il tour.
7: L'onore e il piacere è tutto mio, grazie a voi.
5: Lo sport ai mondiali, l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si assicura il primo posto del girone accedendo ai sedicesimi. Il Giappone pareggia 1-1 contro la Svezia, entrambe le squadre ottengono la qualificazione. La Turchia di Montella supera gli Stati Uniti con un combattuto 3-2. Infine l'Ecuador ha la meglio sulla Germania in un match terminato 2-1 ai sedicesimi. Stasera c'è Norvegia-Francia, poi Senegal-Iraq. Passiamo alle moto, cambiamo sport. Bezzecchi il più veloce nelle libere a Assen, il leader del mondiale precede Bagnaia, caduta invece per Marquez dalle 15 le pre-qualifiche.
6: Il meteo nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità sui rilievi con rovesci e temporali isolati su Alpi, Appennino Ligure e zone montuose di Lazio, Appennino Meridionale, Sicilia e Sardegna, possibili sconfinamenti lungo le coste della Calabria Tirrenica e della Sicilia Meridionale, in serata residui acquazzoni sulle Alpi centrali ed orientali, le temperature massime rimarranno stazionarie o in leggero aumento.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
8: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: State al bagno 13.
1: Sento.
0: Al bagno 13.
1: E quanto parla questa, ragazzi?
2: Vabbè, ma se dovresti essere
1: salutiamo
2: abituato.
1: La nostra Samantha.
2: Perché?
1: Che non è quella Samantha, ma è la fanciulla che dà la voce alla nostra sigla. Si chiama Samantha anche lei.

0: Nuova puntata del Belli Conte. Oggi ve lo dico, abbiamo caldo.
1: Sì. E... quindi siamo essenziali?
0: Esatto.
1: Andiamo all'essenzialità.
0: Sì, stavo pensando a quello che hai fatto non ieri sera, ma l'altro ieri sera.
1: Ieri sera, dai. Gira la ruota.
0: Faccio io. Ah. Tu seguimi.
2: Secondo.
0: Secondo me ti sei un po' rincoglionito le ultime 24 ore. Vabbè, scusami, non volevo mancarti di rispetto in diretta. Allora, mi passi la busta gentilmente?
1: Ce l'hai là, guarda.
0: Allora, le buste in premia. In diretta, come sempre, dal bagno 13, amici, se avete voglia di venirci a trovare, fatelo.
1: Sì.
0: Allora, oggi parliamo di colori.
1: Vai.
0: Oggi parliamo di colori, nel senso che quando arriva l'estate, ovviamente, si fanno delle scelte. Cioè, qual è il colore che prediligete quando vi vestite d'estate? Cioè il vostro mood, il color mood del vostro look estivo.
1: Sì, ce l'ho.
0: Perché, allora, noi che ovviamente lavoriamo nel fantastico mondo dello spettacolo,
1: sì,
0: ci vestiamo tutti uguali. Nel senso che abbiamo una monotonia abbastanza costante. Io oggi ho la maglietta
1: nera.
0: Il DJ Megalo ha la maglietta
1: nera.
0: Perfetto. E Stefano Conte invece oggi?
1: Ho la maglietta bianca.
0: Perché hai un secondo lavoro.
1: No, perché ho caldo.
0: Dopo vai a lavorare in gelateria.
1: No, perché ho caldo.
0: No, però...
1: se mi vesto con la maglietta nera in queste giornate qua.
0: Giusto.
1: Cioè.
0: I pantaloni invece sono
1: neri.
0: Esatto.
1: Ma sotto non soffro.
0: Il nero stringe.
1: Ma sotto non
0: e
1: soffro.
0: Siccome notoriamente.
1: No, sotto. Questa è la cosa. Sotto non soffro, sopra soffro.
0: Ok. E poi puoi permetterti il nero perché si sa che il nero sfina.
1: Sì.
0: E siccome sei notoriamente.
1: Cosa?
0: E quindi puoi mettere anche il nero che tanto. Scusa, DJ Megalo, tu i pantaloni come ce li hai oggi? Che colore sono?
3: Jeans.
1: Vedi, lui non deve
0: sfinare. Semisfina. Ok. Vabbè, quindi morale della favola.
1: Sì.
0: Quali sono i colori vostri preferiti per abbigliarvi in quello che è? 3332688688. Tema profondo oggi.
1: Sì.
0: Veramente proprio profondo.
1: Sì, beh, colore d'estate, perché con questo caldo uno giustamente è una domanda da porci.
0: No, è una domanda da porci, perché tipo Tonello, prima stavamo parlando con Mauro e lui stasera ovviamente c'ha l'80 Festival a Pordenone,
1: sì,
0: grande festa, ha detto: avevo immaginato un look,
1: sì,
0: ok,
1: ma vista la temperatura
0: ho dovuto cambiare look e quindi colori.
1: Certo.
0: Quindi ha alleggerito anche sui colori. Quindi 3332688688, quali sono i vostri colori dell'estate? Quando fa caldo, quali look preferite? Quale estate, quale colore preferite? Ce lo raccontate oggi al Belli Conte 4.0.

0: colori del vostro look per l'estate, cioè sì. come avete scelto di vestirvi in questa stagione estiva particolarmente rovente?
1: Soprattutto in questo periodo, viste le temperature, esatto. Qual è la vostra scelta?
0: Io dopo vado al mare, te lo dico.
1: Quindi
0: oggi sono molto sbragatissimo. Sì. Detto questo, amici, 333-2688-688, quali sono i vostri colori hot dell'estate?
2: Voglio tonnello a 40 gradi, vestito di nero in latex sotto il sole.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
8: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
12: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questa vibe da spiaggia meravigliosa.
1: Cioè,
0: ci... Bello, mi piace, sono contento. Cioè. Allora, amici e amiche, questo è il Belli Conte 4.0 in diretta dal bagno 13, che è il nostro bagno d'elezione. Noi dalla spiaggia ci piace. Ci
1: una
0: piace
1: località
0: esserci.
1: Amena.
0: Amena.
1: Ricordiamo, c'è gente che sta cercando.
0: Oh, allora, guarda, c'è gente che sta cercando, ci sta cercando e ci citofona. Pensa che bello. Senti.
2: Buongiorno. Allora, il mood per il colore. Il mood è uno solo: ripararsi dal caldo.
1: Certo.
2: Quindi, durante il giorno bianco, la sera nero, perché mi fanno schifo i colori.
1: Ma è la semplicità. La semplicità. Durante il giorno bianco, perché così. Scusami, rifletti il sole, ripudi il sole.
0: Qual è una delle tue grandi passioni?
1: Non lo so.
0: Proprio grandi passioni.
1: Grandi passioni. La musica.
0: Dopo la musica?
1: Lo sport.
0: Esatto, e nello specifico?
1: Il calcio.
0: E nello specifico?
1: L'Inter.
0: Bravissimo. Che io sono un po' più interista di te oggi.
1: Sì, oggi sì. Blu e nero.
0: Blu
1: sì.
0: e nero, sì, quindi sì. che insomma. Calvin
1: ma
0: Klein l'ha sdoganato.
1: Da questo punto di vista non sono legato al
0: sei juventino oggi, però. Sei molto juventino.
1: Più udinese.
0: Udine. Mi piace.
1: Più
0: guarda,
1: udinese.
0: Te la
1: sai che io
0: la Juve
1: non proprio non riesco.
0: Approvata. Sentiamo che c'è ancora il citofono, vai. Aspetta.
3: Io
0: ecco.
3: Rosa, fucsia, ma sempre tutto l'anno in realtà, perché
0: bello.
3: Sono laurosa.
1: Ah.
0: Laurosa?
1: Laurosa.
0: Cioè Laura? Cioè lei si chiama
1: no.
0: Laura probabilmente ed
1: no.
0: è laurosa.
1: No, perché lei conosce
0: è da
1: la
0: club
1: sua...
0: degli ignoranti.
1: Lei
0: proprio.
1: Conosce la sua aura, sa il colore della sua aura, sa
0: ed
1: che
0: è rosa.
1: Se il suo colore dell'aurea è rosa.
0: È bello, sei laurosa, tesoro.
1: Chi è? No, ma perché? Se andava così bene fino adesso.

0: Certo.
1: Certo. Ovviamente benvenuti a una nuova puntata di Gay Watch.
0: Sì.
1: E poi una nuova puntata di Gay Team.
0: Gay Team.
1: Una nuova puntata di Non Solo Moda.
0: Perché Non Solo Moda?
1: Non Solo Moda. Lei non è... solo moda gay.
0: L'ho capito. Cioè.
1: Che i miei colori preferiti sono il marrone.
0: Sì, ho paura che.
1: L'arancione.
0: Sì.
1: Il Pompei.
0: Sì, Pompei.
1: Sì, vuole che glielo spiego?
0: Non
1: perché mi piace
0: voglio
1: il
0: sapere.
1: Colore Pompei.
0: Non voglio sapere. Radio Company
1: estate. E allora non glielo spiego.

0: Bailamos la rumba sin spiaias.
1: Ci piacerebbe. Io non so quando andate in vacanza, ragazzi, però con queste temperature che ci sono in questi giorni, veramente ti viene voglia di andare solo e esclusivamente al mare. Amici, amiche, sentiamo. Sei pronto?
2: Sì, sono pronto. Siamo. No, perché.
0: Tanto c'è qualcuno che ti sostiene.
2: C'era stato la risposta da parte dell'amica di prima. Non
0: che
2: so
0: dice?
2: Se è riuscito a recuperarlo perché glielo ho chiesto adesso.
0: Sì, è vero,
2: a DJM.
0: Però nel frattempo, mentre lui cerca il messaggio, grandi ragazzi, forza Inter sempre. Io storicamente non sono tifoso dell'Inter, anche se devo dire che con gli anni ho iniziato ad apprezzare gli interisti. Perché tutti gli interisti che conosco sono persone che rientrano in un certo stile.
2: Eleganti,
0: a modo, composti. Cioè proprio l'interista medio.
2: Sono le altre tifoserie che in questo momento
0: io storicamente sono juventino, però tifo anche l'Udinese, quindi il colore più o meno è sempre lo stesso. Però il calcio non lo seguo. Cioè io seguo l'Udinese per, come dire,
2: per
0: questioni geografiche, perché sono nato lì.
2: Sentiamo chi c'è.
3: Proprio così, amio. Sono Laura, ma sono rosa. Ho una grandissima aura rosa, quindi sono laurosa.
2: Rosa. Vabbè, ma non si incastri però.
0: Cara laurosa.
2: Abbiamo
0: tutta
2: qualcuna
0: la notte. Cosa dici? Facciamo together cocca e mignotte.
2: No!
0: Ti piace?
2: Ma lei. Gualtiero.
0: Allora, amici, sono felice di presentarvi. Io amico sono Antonio.
4: Ciao, belli punti. Ciao, belli punti.
0: Tutte e due.
4: Io preferisco colori chiari, diciamo solari, celeste, rosso corallo.
2: Rosso corallo.
4: Io in estate mi vesto o con il vestito rosso corallo,
0: anche
4: rosso
0: lei,
4: corallo, oppure verde menta e colori floreali, diciamo, anche delle tutine floreali.
0: Le tutine
4: oppure azzurro mare. Ciao belli conte.
2: Però tutte e due azzurro e rosso corallo.
0: Sì, però
2: hanno questo tema che richiama
0: la
2: azzurro.
0: Tutina.
2: Ma cosa? Ma perché?
0: La tutina.
2: Dai, oggi.
0: La tutina mentata. Mentolata.

0: i colori che prediligete mettervi addosso. 333-2688-688, parliamo di abbigliamento.
1: Ragazzi, io darei tessera onoraria a queste due, a questa famiglia, a queste due. Sono troppo fuori.
2: Rosso coraglio.
0: Rosso coraglio.
3: Una è tesserata, la madre, sono
0: sicuro. La mamma è tesserata. Vedi.
2: Rosso coraglio.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

0: sociale è una vita in vacanza che è quella che piacerebbe fare a noi, soprattutto
1: a tanti,
0: in queste giornate.
1: Ma tanti piacerebbe.
0: Cioè, con sto caldo io non so come la gente faccia andare al lavoro.
1: Bravi, bravi.
0: Io vedo che ci sono molti cantieri per strada, sì, e molti

0: cantieri, complimenti, bravi. E ammiro, sai chi è che ammiro più di tutti? Quello con la paletta. Non con la pala, quello con la paletta, ma non la paletta per la spiaggia, la paletta.
1: Quello che segna verde rosso.
0: Esatto, che sta lì così. Di solito come è messo, guarda, così.
1: Sì, è molto sciallo.
0: In mezzo alla strada, molto sciallo. In una mano ha il telefono,
1: e nell'altra.
0: In una mano ha la paletta.
1: Sì, perché il telefono è la comunicazione di quello dall'altra parte.
0: Esatto, e ti guarda con una certa supponenza.
1: Ma no.
0: Mentre arrivi, ti estende la verde e poi trac!
1: Rossa.
0: Ti espone la rossa e tu ti incazzi perché ovviamente
1: se rimani bloccato.
0: Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ragazzi, grazie per tutti quanti i colori che ci avete mandato.
1: Sì.
0: Ma il nostro colore preferito da bravi DJ, da bravi uomini della musica, rimane sempre il nero. Attenzione perché abbiamo un messaggio molto interessante. Volevo un'informazione. Quando veniamo a suonare dalle sue parti?
2: Chi?
0: Non lo sappiamo.
1: Non sappiamo.
0: No. A Montecchio Maggiore. O comunque in provincia di Vicenza. radiocompany.com oppure ascolti il promo che passa settimanalmente.
1: Se
0: lo diciamo.
1: Se
0: oppure hai sempre
1: se
0: la possibilità.
1: Soldi, compri una
0: chiami Michele, gli dici: senti, io ho dei soldi da spendere. Fai
1: festa
0: la festa a casa mia a Montecchio Maggiore.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Salutiamo Michael.
1: Solo risposte sbagliate. Per entrare nel club degli ignoranti, stiamo per darvi una parola.
0: Sì.
1: Di questa parola non dovete darci la definizione esatta, ma bensì la definizione sbagliata, o meglio, creata da voi per poter entrare nel club.
0: Allora, aspetta, perché questa cosa te la faccio dire da un amico. Prego, se ce la fai, aspetta.
1: Ce l'ha.
0: È un momento creativo.
4: Allora, poveri, come state? Bene, pezzi di poveranza.
1: Sì.
4: Allora, la parola di oggi potrebbe essere ocra. Ocra.
1: Ocra.
4: Bravissimo.
1: Grazie.
4: Cos'è l'ocra? La ocra, le ocra, dice sì. Ocra.
1: Ocra.
4: Esatto, può dire il numero, per favore, che a me viene difficile.
1: 333-2688-688, la parola illocra, la locra.
4: L'ho già detto io.
1: Dice sì, ocra.
4: Mi ascolta, sì, non mi caga non, proprio, cioè proprio l'incoglionito.
1: Ormai proprio non la considero.
4: Dice sì, ocra.
1: Ocra.
4: Ok, per partecipare al club ignoranti, ragazzi, potete anche usarla per pippare la testa.
1: Ma no!
4: Partecipate al club. Ciao, poveri!

0: Sai che me ne sono accorto solo adesso, dopo non so quanti anni? Di che anno è sta canzone, Chihuahua?
1: Ah, beh.
0: Per i 2000?
1: No,
0: potrebbe essere. 2010?
1: No, sei sicuro? 2010? No, non mi ricordo. So,
0: però, attento, ha il giro di Mambo Number 5, non me ne ero mai accorto.
1: Sì, era sullo stesso stile, infatti sì. Si metteva anche... Allora, Ocre è un volo per andare in vacanza.
0: Club degli ignoranti, certo, giusto. Vai in vacanza con Ocre Airlines.
1: Poi, ciao ragazzi, Samuele da Padova, tesserato. Ocre è un oca ricca, come direbbe il vostro riccone, o meglio Gualtieri.
0: Il nostro Gualti, certo.
1: Attenzione, perché animale antagonista dell'orca, l'ocra è erbivora e protegge foche e altri mammiferi di cui si nutre l'orca.
0: Mi piace. Poi chi sentiamo che c'è?
2: Ciao Valvolati. Allora l'ocra è il rovescio dell'arco.
3: Dicesi ocra, un classico animale bipede da cortile con l'erba moscia.
0: Certo, sì. L'ocra. Stavo pensando che forse l'ocra arco mi sa che è cartellino rosso qua. Perché? È il contrario veramente di arco. È cartellino ocra.
1: Ocra diventa arco.
0: Diventa arco?
1: Arco, sì.
0: Aspetta, diventa arco. Quindi è cartellino rosso.
1: Sì. Bravo.
0: Allora, 3332688688, fateci sapere qual è la vostra parola, la vostra, anzi, il nuovo significato che volete dare alla parola di oggi, che è ocra. Radio Company. The summer is magic.

0: Oggi abbiamo parlato anche un po' di calcio e devo dire che The White Stripes, insomma, rientrano nella categoria degli inni da stadio. Ma torniamo al nostro Club degli Ignoranti.
1: Allora, ocra è un'oca con la R moscia.
0: Giusto, ci sta.
1: Poi ocra è il verso di una rana che ha mangiato a sazietà.
0: Ok.
1: L'ocra è un recipiente simile a una ciotola che viene riempita di acqua ghiacciata e successivamente utilizzata per raffreddare le parti basse di baristi e camerieri a fine servizio.
0: Bello.
1: Non sapevo questa
0: cosa. Interessante, non sapevo neanch'io.
1: Ho appena comprato la chiavetta di un ocra byte, spazio illimitato.
0: L'ocra byte, interessante però, sarebbe un bel futuro.
1: Poi c'è questa cosa qua che è l'Ocras Day è una giornata dedicata ai cultori del al caffè, cioè
0: che è stata una cosa che è andata di moda qualche anno fa, sì. Però ragazzi non fatelo nel caso vi venisse voglia, perché è sconsigliato assolutamente. 3332688688, devo dirvi stop, ok? Sì. Quindi tra poco scopriremo chi è il vincitore del Club degli Ignoranti di oggi.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: service. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
1: Elegantissimi, chiudiamo con MFL, Sexy Man, No Wait. Ladies and gentlemen, pronti a premiare anche oggi? Diamo una tessera del Club degli Ignoranti.
2: E allora, oggi andiamo a premiare a questo punto Mira.
1: Mira?
2: Si chiama così, che ha scritto bello, Okra e un volo per andare in vacanza.
1: Sì, giusto. Noi voliamo con Okra Airlines. Grazie a Mira, grazie ovviamente da Daniele Belli, da Stefano Conte, grazie anche da DJ Megalo. Noi ci riaggiorniamo ovviamente non domani, più tardi con Stefano Conte, alle 18 ovviamente. Con me domenica ci risentiamo dalle 14 alle 15 con un sacco Belli. E poi ritorna il Belli Conte 4.0. Lunedì vedremo che temperatura ci sarà. Godetevi il weekend, ciao a tutti, le 2 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Yeah! Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese su Radio Company. Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao Chicco, buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio. Ciao. Senti un po' che voce assonnata, ma scusami, ma dove che palle, però ti posso dire. Allora, è bella la tecnologia perché tra l'altro si può fare radio in mille modi diversi, però l'idea di non vederti negli occhi mi dà fastidio.
1: Beh, allora, io ti ho mandato un link per una videoconferenza, non
0: io
1: accetti?
0: Ho una richiesta da fare, Mauro Tonello, sì. Quando ti chiederanno di trasmettere fuori devi dire di no.
1: Va bene. Il giorno che servirà a te però questa cosa ti ritornerà indietro proprio come
0: allora,
1: una,
0: al
1: come
0: momento,
1: un frisbee.
0: Al momento a me non è servita, al momento non è mai servita.
1: Però
0: poi,
1: so che ti stai organizzando.
0: Ma quando mai? Ma dove mi sto organizzando? Figurati, io dico sempre, metti caso che un giorno sono impossibilitato, allora la mia macchina potrebbe diventare il nuovo studio della radio. Nuovo studio della radio. Va bene, a parte gli scherzi, è una cosa bella lo stesso, amici, buon pomeriggio, dai che si incomincia.

0: Candy Ambulo.
1: Buon pomeriggio, 14:07 di questo venerdì 26 di giugno. Arriviamo finalmente alla fine della settimana. Come detto ieri, distanti ma uniti. Cioè, sono nel fantastico mondo di Carnia, ma va bene lo stesso.
2: Che dai. Era tipo, mi pare fosse il claim di Radio Company nel momento in cui c'è stato il COVID. Tipo, uniti si può. Non so se ti ricordi.
1: Ah,
2: uniti si può.
1: Non c'ero io.
2: Io arrivai proprio in quel periodo. Scusate se faccio questo welcome back to the past non richiesto. Io arrivai proprio in quel periodo. Non c'erano gli eventi, ovviamente, per motivi, insomma, che non serve rimarcare. Comunque. Mi ricordo che organizzarono delle dirette fighissime con un track fighissimo in tutte le maggiori città, no? del Veneto. E è proprio questo era il claim: uniti si può. E sono andato in parecchi posti, a Vicenza, Sottomarina, a dire un paio di cavolate al microfono. Cioè, per me era una roba. Sì, era bello, però era bello farlo, proprio, cioè fare la radio davanti a delle persone che guardavano e pensavano: ma questo chi cavolo è? Infatti, ero appena arrivato, manco mi conoscevano. Però vabbè, non importa. Non che adesso però mi conoscano, però.
1: È stato controproducente oggi perché ho fatto delle cose tra le 6 del mattino e le 8.
2: Bene,
1: poi ero lì vicino casa, sono leggermente collassato, mi sono risvegliato alle 11:15 e ho dovuto fare tutte le cose del giorno concentrate in un'ora.
2: Non ti credo, ma dai, alla fine quando sei a casa sono cose che sono normali, no? Accadono. È un po' come quando la gente prova a studiare a casa rispetto alla biblioteca. Quando sei a casa non ce la fai. In biblioteca sei un po' più
1: motivato,
2: obbligato a dover rispettare lo studio.
1: Ad andare nel garage la prossima volta.
2: Bravo, potrebbe essere un'ottima idea. Amici, ancora buon pomeriggio, venerdì 26 di giugno, praticamente il weekend è arrivato. Dai, che questo weekend per molti di voi potrebbe significare soltanto una cosa, ovvero mare, mentre per quanto ci riguarda sarà sicuramente lavorare. Comunque c'è qualcosa in comune, ovvero l'are, quindi perfetto, va bene. Dai,
1: faremo anche con altre cose.
2: Ma tantissime altre cose. Dai, 3332688688, partiamo subito, c'è Rita Ora, Fatboy Slim con Praising You.

0: nelle 14:12 mi è venuta, caro Gio, una piccola idea malsana da fare con gli ascoltatori, nel senso che noi non ci vediamo adesso, ma ho messo in piedi una stanza su Google Meet dove, se ce la fai con i tuoi potenti mezzi, potremmo anche vederci. E ho detto, per vederci, perché non dare il link di Google Meet anche agli ascoltatori, vediamo se qualcuno si collega, e tanto allora... non potete parlare, no? E così potete vedere il fuori onda.
1: E allora, sì, tra l'altro potete vedere delle bellissime pose, soprattutto le mie, però vabbè, da non importa. Allora, 333 2688 688, scrivete, io e Chicco vi manderà il link della
0: telefono. Potete seguire il fuori onda, vederci dai due studi, no? Sì. E potete restare con noi 2 ore, è gratis.
1: Sì, assolutamente gratis, così vediamo un po', magari poi ci diciamo delle cose anche fuori onda, chi lo sa, magari avremo la possibilità.
0: Sì, si può fare, attiviamo i microfoni.
1: Allora, 333 2688 688, scrivete, io, scrivete qualsiasi cosa, scrivete, mandateci
0: una
1: faccina.
0: Voglio il link di Meet.
1: Voglio il link di Meet, voglio vedere Chicco nudo, scrivete quello che volete. Vabbè, e no. Chicco vi manderà il link della chiamata tramite Meet, così vediamo un po' che faccia hanno i nostri ascoltatori, perché noi siamo curiosi che pose, come, allora è presente Vita da Viviana, no? È presente Vita, certo, da Viviana, tutti stanno mandando le pose, noi chiediamo invece la posa della vostra faccia su Meet, quindi è una roba diversa, è una roba in più, ok?
0: Vedo che già un'ascoltatrice ha scritto, quindi
1: dai,
0: adesso,
1: perfetto,
0: creo il link,
1: ottimo,
0: e lo mando.
1: 333-2688-688, ancora buon pomeriggio, facciamo una piccola pausa, a tra poco. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: l'ultimo millennio mix della settimana si conclude proprio con i Coma Cose, Posti Vuoti. Prima invece Katy Perry con Firework, mentre all'inizio dal 2014, bravo Gicco, intanto tu mi droppi praticamente l'anno di uscita dei dischi, sia con Chandelier. Bene,
1: non
0: tre
1: è che
0: dischi.
1: Lo droppo io.
0: No,
1: lo
0: vabbè, certo,
1: Google,
0: però tu fai
1: però
0: questa ricerca, bravo, che è là il tempo. Quando, quando è uscita questa canzone? Ah, lavorone. Per me sì, è una cosa che io voglio fare, tra l'altro. Vabbè, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, apriamo ufficialmente il nostro comp'anniversario.
1: Sì, anche oggi due posti disponibili, no, uno è occupato, sì, l'altro è abbastanza libero, uno, dipende poi anche da come ci gira.
0: Uno è free, come la vita sentimentale di Chicco, che ogni tanto è giusto ricordare, uno è free.
1: No, è a pagamento, no, non è gratis.
0: Ah, ti devono si pagare paga per stare con te, hai capito, non forza sapevo questa tua doppia carriera.
1: Sì,
0: tra
1: sì, ci sono degli abbonamenti mensili
0: annuali.
1: Affari
0: proficui, tra l'altro, per quanto ti riguarda, esatto, vabbè dai.
1: Ho aperto una partita IVA solo per questo.
0: Infatti ogni anno arrivi a 84.999 e stai fermo lì perché hai paura, fatturi il mese prossimo piuttosto. Vabbè, dai, allora abbiamo un posto libero per quanto riguarda il comp'anniversario, quindi 333-2688-688, se ci sono delle ricorrenze, qualcosa da festeggiare, questo è il momento giusto appunto per mandarci un messaggio.
1: Per i prossimi giorni invece basta andare sul sito radiocompany.com sezione comp'anniversario oppure sulla nostra app, anche
0: bravo,
1: questa è gratis a differenza dei miei abbonamenti, ma puoi diciamo compilare il form.
0: Esatto, quindi compilate il form, fate tutto quello che dovete fare, dopodiché tramite mail ci arriveranno ovviamente tutti i dati della persona da chiamare. Ripeto, oggi per oggi 333-2688-688.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo. Spot.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent, anche noleggio auto per cerimonie e minibus, ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Dolci su Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, prima chiamata per quanto riguarda il Company anniversario e dobbiamo e dovremmo, scusami, avere una nostra amica.
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, ciao Lucrezia, benvenuta su Company.
2: Ciao Pischelli.
3: Buongiorno.
0: Come stai? Come va?
2: Tutto bene, grazie.
1: Sei felice di essere qua con noi?
2: Bene.
0: Sì, noi tutto a posto.
2: Sì, molto.
0: Allora lei
2: molto
0: è felice, bene. Vedi, l'unica persona che a quanto pare è felice di sentirci.
1: Almeno
0: allora,
1: c'è qualcuno, dai.
0: Cioè questa cosa che
1: mille ce la fa.
0: Ci riempie d'orgoglio, no, questa roba. Allora senti Lucrezia, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che succede.
2: È il mio compleanno, ahimè.
0: E auguri!
2: Grazie.
1: Buon compleanno da tutti noi di Radio Company, dallo staff dei Pischelli, quindi Chicco e Gio, e anche da chi ti scrive un bellissimo messaggio. Quindi Gio, favorisci una base,
0: certo,
1: diciamo,
0: certo,
1: a tema,
0: adeguata,
1: grazie.
0: Dici per,
1: sì,
0: allora,
1: quella
0: senti,
1: che vuoi tu, quella quella, che vuoi
0: certo
1: tu.
0: Sì, beh, se mi dici a tema io penso subito all'amore, quindi è giusto che l'amore
1: questo è amore,
0: questo è un amore
1: spagnolito.
0: Sudamericano, è un amore sudamericano, ecco.
1: Un amore così, controverso. Va bene, dice così il messaggio: tantissimi auguri a te che sei l'ignoranza in persona.
0: Cosa?
1: Ti auguro ottimo. Tutto il meglio che la vita ti possa dare. Ok, sono sicuro che sarai una mamma d'oro. Buon compleanno collega, anzi ex collega, firmato Raffaele.
2: È pazzo, lui è il pazzo, non io.
0: Ma aspetta, abbiamo capito bene, sarai una mamma d'oro?
2: Sì, sto per diventare mamma.
0: No, dai, che bella cosa.
1: Che
0: quanto ti manca?
2: Fino agosto. Gli ultimi due mesetti.
0: Guarda che miseria. Bene. Certo che anche voi 9 mesi fa potevate mettervi d'accordo per cercare di partorire in inverno. No, deve partorire adesso.
2: No, infatti è abbastanza dura, però
0: cioè,
2: vabbè.
0: Beh, cavolo. Cioè, già è dura per tutti, specialmente per te, per tutte quelle persone che magari come te sono in una gravidanza, non deve essere semplice.
2: No, non è semplice.
0: Sapete già il sesso del neonato? Del futuro neonato?
2: Sì, una femminuccia.
0: Oh,
2: per la gioia del mio compagno.
0: Vabbè, dai, alla fine va bene. Le vorrà bene comunque, sì, non ti preoccupare.
2: No, certo,
0: è sua figlia.
2: Certo.
0: Va bene, dai. Allora, tanti auguri di buon compleanno, buona fortuna e ci risentiamo allora ad agosto, ok?
2: Va bene, grazie di cuore.
0: Ciao Lucrezia, ciao.
2: Ciao.

0: Offenbach e Star Sailor su Radio Company. State ascoltando i Fischelli, 14:42 di questo 26 di giugno, dove parliamo di serie TV, perché è momento comp'anniversario.
1: Ogni
0: come
1: tanto
0: sempre.
1: Seconda. Quella era, pensavo fosse tornata la telefonata da fare, perdono.
0: Sicuro?
1: Va bene, allora senti, serie TV che sono peggiorate al punto che il pubblico ha smesso di guardarle. Allora sapete, praticamente c'è questa brutta abitudine: quando una serie TV funziona, quando magari una stagione funziona, c'è chiaramente quell'obiettivo di rifarne un'altra, un po' per riconfermare il successo della prima stagione, ok? Quindi molte volte ci sono delle serie TV che sicuramente con il tempo sono diventate piacevoli, fino a poi piano piano diciamo trasformarsi in un completo disastro. Quindi 4 serie TV che secondo un sondaggio generale appunto sono peggiorate con il tempo, di cui in realtà soltanto 2 su 4 ho visto io. Per esempio New Girl, ok?
0: Mai vista
1: New Girl. Praticamente alcuni hanno smesso di guardare New Girl in un preciso momento, quando

0: Zoe Deschanel, non so come si pronuncia, è andata in congedo di maternità e è subentrato un nuovo personaggio interpretato proprio da Megan Fox a occupare la stanza spitta di Jess e l'interesse amoroso di Nick. Poi Pretty Little Liars, ok, sono tanti in tanti a concordare in merito a questa serie, sicuramente una teen serie, ok, in molti però l'hanno mollata intorno alla quinta stagione dichiarando che il tutto stava diventando sempre più ridicolo. Noi andiamo controcorrente, diciamo che sarebbe stata una serie perfetta se si fosse magari fermata proprio alla seconda, dice qualcuno
1: punto,
0: che ha risposto,
1: perché tirano avanti, allungano e riscaldano il brodo che poi a un certo punto ti stufa.
0: E poi House of Cards, ok, bella, sicuramente bellissima serie. Poi il personaggio interpretato da Kevin Spacey uscì perché l'attore ebbe appunto dei problemi legati proprio alla sua persona, diciamo problemi problemi giudiziari, ok, c'è stato quel tipo di problema lì. E poi alla fine The Umbrella Academy, te la ricordi?
1: Sì, ho visto un pezzo, poi ho abbandonato anch'io.
0: Gli utenti, infatti, che hanno letto i fumetti da cui poi è stata tratta proprio la serie, dicono che già dalla prima stagione c'erano delle lacune molto molto importanti. Prima tra tutte la modalità in cui i personaggi ottengono i loro poteri totalmente omessa, ma molti affermano che dopo la prima stagione lo show praticamente diventa sempre meno piacevole da guardare.
1: Posso aggiungerne una fondamentale.
0: Vai.
1: The Walking Dead si arriva alla sesta stagione su 10 e smetti di guardarla.
0: Allora facciamolo lo stesso gioco con serie TV italiane, ok?
1: Oddio.
0: Tempo fa uscì una serie TV, Curon, non so se te la ricordi.
1: Ah sì,
0: interpretata
1: da... parlava del lago e il campanile.
0: Bravissimo, c'era una sorta di leggenda, maledizione.
1: In Trentino, se non sbaglio.
0: Fecero una sola stagione, ma purtroppo poi venne cancellata perché gli ascolti, o meglio, lo share era molto molto basso, addirittura anche su Netflix, quindi...
1: In Alto Adige.
0: In Alto Adige, esatto. Poi, che ne so, tipo l'ultima stagione dei Cesaroni, non è andata benissimo, è stata una forzatura. Qualcun altro invece dice anche qualche stagione di Un Medico in Famiglia, per esempio l'ultima, la decima, una forzatura. Quando ne fai 10, comunque ci sta che alla fine le ultime siano effettivamente...
1: Beh, anche sui Cesaroni il ritorno, vabbè, lascialo lì, non andiamo oltre, non andiamo a rovinare magari la storia di una serie TV.
0: Diciamo che molte volte le serie TV fanno sicuramente la storia, no? Per quanto riguarda magari la nostra gioventù, come per esempio vedi Cesaroni o altre, magari fermarsi è meglio senza evitare che questa poi venga ricordata per qualcosa di brutto.
1: Quindi... Perché poi ti resta in testa l'ultima stagione, fa schifo tutto,
0: esatto, dai. Se vi viene in mente qualcos'altro, altre serie TV che secondo voi hanno allungato un po' troppo, 333 2688 688.

0: Ancora buon pomeriggio amici, siete su Company, noi siamo i Pischelli. Un'ora praticamente, che scoperti lì?
1: Ho scoperto una cosa, dicono grandi saggi che
0: non ci credo.
1: Manu Chao ricorda un boom pa pa pum pa pum.
0: No, allora grandi.
1: Ma non so ripeterla come Stefano Conte.
0: Allora,
1: però...
0: è un po' come Just the Way You Are di David Guetta con hai capito, no?
1: Okay,
0: perfetto, che era quel turu tu turu turu tu.
1: Esatto,
0: perfetto.
1: Le massime di Stefano Conte
0: per Bongo, per Manu Chao. È bim bada bam bada bam bim bim.
1: L'hai detto uguale.
0: È questa la mia grande capacità di ricordarmi questi piccoli commenti sulle canzoni. Vabbè, a parte
1: bellissimo.
0: Tutto 333-2688-688, tra poco avremo bisogno di voi. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo.
2: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolomobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolomobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolomobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Hippie Yahoo, sembrano quasi i cugini del Far West, invece è lui con questo nuovo stile per il 2026.
1: Ben detto, amico mio. Intanto controlliamo l'ora. Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
1: Sì, ma scusa, puntuale.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: con canzone estiva su Company, le 15:05. Amici, buon pomeriggio, si incomincia seconda ora per quanto riguarda i Pischelli. E prima stavamo parlando proprio di serie TV, le quattro serie TV secondo un sondaggio diciamo globale che l'hanno tirata un po' per la lunga, e da lì ci sono venute in mente delle cose.
1: Esatto, questo è l'argomento centrale dell'ultima puntata della settimana dei Pischelli, quindi tutte quelle serie TV che a un certo punto o avete smesso di guardare, vogliamo capire anche la motivazione, che ne so, tre stagioni bellissime, la quarta e magari hai anche aspettato un anno e mezzo, perché tipo l'esempio classico è La Casa di Carta, no? Prime due, tre stagioni, poi tutte le altre sembrano una forzatura incredibile,
0: una
1: con esplosioni, manca solo che andassero nello spazio.
0: Tant'è che poi comunque hanno realizzato degli spin-off, due stagioni di Berlino, e anche che
1: molto
0: lì
1: bella.
0: carine, però per quanto riguarda la seconda stagione che io ho guardato è abbastanza pesante, cioè un po' quella frittata più volte presentata, ok?
1: Oppure anche tutte quelle fiction italiane, no? Che guardavate, che ne so, quando eravate adolescenti, che sono poi state portate avanti negli anni e a un certo punto avete smesso, o perché hanno tolto i personaggi principali, o perché è cambiato qualcosa, o perché effettivamente era un minestrone riscaldato continuamente.
0: Quindi 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi si parla di serie TV, ricapitoliamo quelle che sono le due domande principali.
1: Allora, serie TV che a un certo punto avete abbandonato, vogliamo capire la motivazione, che cosa vi ha fatto abbandonare quella serie TV,
0: e...
1: oppure quelle serie TV che comunque per, diciamo, vi siete affezionati e avete detto ok, diamogli ancora una possibilità, e le avete portate fino alla fine, ma non ne è valsa la pena.
0: Magari un pochino a forza, cioè per esempio Teen Wolf, ok? Sono sei stagioni se non sbaglio, la sesta io l'ho guardata, ti parlo di anni fa, l'ho guardata semplicemente per arrivare alla fine di un ciclo, però è stata
1: per dire fine.
0: Però è stata abbastanza pesante. Dai, 333-2688-688, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Kumbaya su Radio Company. 15:09, si parla di tutte quelle serie TV che o avete interrotto a un certo punto perché no, basta, è cambiato tutto, non è più la prima, seconda stagione, oppure l'avete portata avanti nonostante la sofferenza di vedere una serie TV che non riconosci.
1: Diciamo un po' a forza, giusto perché alla fine magari eravate affezionati, quindi avete detto sì dai, cerchiamo di arrivare alla fine di questo ciclo. Per esempio qualcuno scrive Criminal Minds, ok, ora praticamente su Disney le ultime stagioni si intitolano Criminal Mind Evolution, ma sono sicuramente molto molto noiose. Okay.
0: È come Matrix Revolution.
1: Matrix Revolution, sì, però se parliamo anche di film a quel punto apriamo un'altra grande grossa parentesi.
0: No, serie TV, serie TV.
1: Poi ciao, Don Matteo dopo l'addio di Terence Hill è praticamente il nulla. Beh,
0: ma
1: anche...
0: perché Don Matteo era...
1: Sì,
0: cioè scusa, al contrario, scusa, Terence Hill era Don Matteo.
1: Sì, sì, Don Matteo. Diciamo che noi italiani abbiamo un grandissimo problema, cioè siamo tremendamente abitudinari. Nel senso che nel momento in cui sicuramente ci affezioniamo tantissimo, no? E quindi molto probabilmente a volte siamo amanti talmente tanto di quell'attore che vedere, che per ovvie ragioni magari quell'attore non interpreterà più il ruolo di, ci prende male e proprio per partito preso decidiamo di non vedere una serie TV che magari può essere bella comunque. Cioè,
0: guarda,
1: non so se mi sono spiegato.
0: Succede la stessa cosa con una specie di serie TV che va in onda tutte le domeniche sulla Rai.
1: Ok. Okay.
0: Quando hanno cambiato Papa, stessa cosa. Identica.
1: Infatti, mi ricordavo, una roba del genere. Guarda un po'. Poi abbiamo dei messaggi vocali, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Radio Company. Una serie che è finita male è stata Lost. L'ultima stagione l'hanno tirata per il collo e l'hanno fatta finire peggio. Quindi ha bruciato tutte le stagioni precedenti che erano molto belle.
1: Sì, ok.
2: Ma alla fine proprio ha sprecato proprio tutta la serie intera.
1: Beh, allora, una cosa abbastanza simile a Lost, una roba che ad esempio non sono mai riuscito a comprendere appieno, è la serie TV Manifest. Non so se te la ricordi.
0: Ah, quella dell'aereo.
1: Quella dell'aereo, del tempo. Sì. Io ad esempio non sono più riuscito ad andare avanti a guardarla. Ecco.
0: Allora, Lost è lunghissima, ma secondo me guardata di fila, ok, quindi inizia adesso e ci voglia circa un mese e mezzo, due, guardandole tutti i giorni, al suo senso. Non
1: credo
0: sia stata tirata per le lunghe.
1: Ad esempio devo provarci. Dai, 3332688688, quindi serie TV che avete bruscamente interrotto perché magari stanchi, oppure altre serie TV delle quali eravate super affezionati che sì, siete riusciti ad arrivare alla fine, ma in maniera molto molto faticosa. 3332688688.
3: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
4: Pischelia Molo!
5: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine

0: Summer Tra con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va?
7: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: So Easy to Fall in Love. Oggi nei Pischelli si parla di serie TV bruttine che magari a un certo punto vi hanno stufato e avete smesso, vogliamo capire perché, oppure l'avete portata fino alla fine perché avete detto ormai ho iniziato, ho visto 3 stagioni, guardiamone altre 3.
1: Con molta fatica. Abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Dai. Signori, La Casa di Carta. Le prime 2 stagioni sono state stupende. Una delle migliori serie che abbia mai visto.
1: Sì, è vero.
2: Dalla 3ª alla 5ª hanno un po' forzato, però vabbè, le ho guardate lo stesso.
1: Quindi diciamo la porta a termine un pochino a fatica, ci sta, dai, sì, effettivamente. Dai.
0: Dici serviva rifare tutta sta roba. Poi no. C'è chi dice: io ho guardato la 1ª stagione della serie che avevano fatto uscire di The Last of Us, preso da un gioco fatto in 2 parti che ho amato tantissimo come gioco. Avevo iniziato la 1ª stagione e la protagonista, Elle, non mi piaceva perché l'attrice che hanno usato proprio a lui non piaceva in quel ruolo lì.
1: Ho capito.
0: E ho portato avanti la 1ª stagione, poi quando è uscita la 2ª non l'ho neanche iniziata.
1: Ma dai, io alla fine darei soltanto una possibilità, giusto perché riprende una saga, diciamo, ludica molto molto bella
0: però,
1: e appassionante. Poi Grey's Anatomy, ho amato tanto le 1ª stagione, poi superata la 12 basta perché veramente mi ero praticamente rotta. Dai, 333-2688-688, quindi serie TV, quelle che avete interrotto perché vi avevano stufato, pur essendo magari in partenza molto molto belle, e quelle che invece avete portato a termine ma con molta ma molta fatica.

0: Ale, sentiamolo al volo.
1: Il top del top era e resterà per sempre Breaking Bad.
0: Ok, bella.
1: Seguita da Better Call Saul. E vorrei scatenare un po' di caos.
0: Cioè?
1: No. Tutti amano la serie Dark.
0: Sì.
1: Io ho fatto una fatica mostruosa a capirla e ad apprezzarla, sinceramente. L'ho riguardata la seconda volta.
0: Ancora peggio.
1: E ancora niente da fare. Non...
2: Allora.
1: Per carità.
0: Sì.
1: Ha dei bei spunti a livello scientifico, per carità, lo dico da no.
0: Sì, però è abbastanza
1: pesante.
0: È molto pesante e non puoi permetterti di distrarti, perché sennò perdi tutto il filo e poi devi ricominciarla da capo. È un casino.
2: Io
0: è
2: l'ho
0: vero.
2: Rivista due volte. Sì. E prima di riguardare la seconda, ho visto una specie di spiegone su YouTube di 40 minuti dove spiegano, okay, proprio tutta la serie, in modo che quando la riguardi capisci varie cose, anche perché,
0: giusto,
2: epoche, poi galassie, sì, si mixano i tempi.
0: Il figlio è tornato indietro. Poi Jesse Quan scrive: ciao Pischelli, le serie TV che dopo, scusami, la serie TV che dopo la seconda stagione ho smesso di guardare è Good Omens, ok? La prima è molto interessante, la seconda è iniziata ad essere noiosa, la terza non ho osato neanche guardarla. Oppure Manifest, ecco, fino alla terza stagione sembrava interessante, poi dalla prima parte della quarta stagione iniziava ad annoiare e ho mollato anche quella.
2: C'è anche Luca che dice The 100, prime stagioni stupende, le, sì, ultime sempre più fantascienza e non le ho finite. Idem con Manifest, perché non l'ha capito. Lost, l'ultima stagione forzata e non l'ha finita.
0: Dai, 333 2688 688.

0: Ma su Radio Company si parla ancora di serie TV che avete interrotto, ma in questo caso parliamo di serie TV che una persona, in questo caso Luisa, ha guardato tutte le stagioni. Io l'ho vista anche due volte, Prison Break.
1: Ok, ok, Prison Break, molto molto bella. Oppure abbiamo anche un'altra Marta che dice: ciao Pischelli, Arrow, le prime stagioni, se non sbaglio personaggio della DC Comics, Arrow. Sì, era l'arciero, ok, quello verde. Le prime stagioni molto molto belle, dopo non sono più riuscita ad andare avanti, andava troppo a incastrare varie storie e personaggi, a mio avviso sicuramente in maniera forzata. Anche Prison Break, appunto, bella all'inizio, però poi troppo lenta e troppo noiosa.
0: Diciamo che prima stagione di Prison Break una bomba, sì. Cioè resti incollato alla TV quando devono scappare dalla prigione, poi diciamo è un pattern ricorrente nelle stagioni, cioè devono sempre scappare da una prigione.
1: Diciamo filo conduttore è abbastanza comune in tutte le stagioni. Tra l'altro, come Arrow, anche The Flash, serie TV molto molto bella, sempre della DC Comics, anche in quel caso molte stagioni e un po' di ripetitività, e tra l'altro anche
0: tralasciando tutto l'universo,
1: incroci
0: che si
1: e robe, un po' come gli Avengers, se dobbiamo essere diciamo così precisi. Dai, 333-2688-688, altri messaggi tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo! Spot! Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Perfetta.

0: Sad Girls su Radio Company, state ascoltando i Pischelli. Ultimi messaggi per quanto riguarda tutte quelle serie TV che vi hanno un po' deluso dopo un paio di stagioni. È peggio addirittura se ci sono tipo 8 stagioni belle e l'ultima fa schifo.
1: Sì, sì, perché poi, come dicevamo prima, ti rovina un po' tutta la serie TV. Sentiamo.
2: Ciao Radio Company.
1: Ciao.
2: Io ho guardato Gossip Girl.
1: Ok.
2: E ci ho impiegato più o meno 2-3 anni. Perché all'inizio l'avevo provata a guardare, ma non avevo neanche Netflix al tempo. Quindi,
1: ok,
2: insomma,
1: quindi sì.
2: Era un po' una rottura in generale con tutti quei siti, ritrovare la puntata dove eri arrivato, eccetera.
1: Alta definizione.
2: Poi, col Covid, non avevo niente da fare, c'era chi cucinava, io guardavo la serie TV.
1: Grandissima.
2: Girl, finalmente avevo Netflix e quindi con la scusa, insomma, l'ho finita tutta. È stata una bella impresa, però... bella, un bel ricordo.
1: Beh, dai, ci sta, mai vista
0: ma
1: comunque,
0: ogni tanto
1: però,
0: è una missione.
1: Però grande must. Poi
3: ciao raga.
1: Ciao.
3: Per me Don Matteo, Don Marco, come adesso si chiama.
0: Mai visto io.
3: No, non mi piace più, anche se c'è un fighissimo Raubova, ma
1: molto bello. No. Beh, con Don Matteo, dove una delle attrici che insomma ha fatto un botto di stagioni è la sorella di David Guetta. Lo sapevi?
0: Ma chi è la sorella di...
1: No. Te la faccio vedere. Fa di cognome Guetta sicuramente. È tipo la, diciamo, la donna. La donna, quella che fa un po' tutte le faccende all'interno della casa proprio del parroco. Ecco.
0: Comunque fa strano che tiri più un pelo di Terence Hill che
1: sì,
0: un pelo di
1: Raubova. Sì, raga, Terence Hill, sai, la coppia Terence Hill Bud Spencer. Poi ultimo.
4: Bella classicissima. The Walking Dead.
1: Okay. Ok.
4: Che dopo appunto la settima stagione.
1: Sì.
4: Sono andate sempre più per le lunghe.
1: Effettivamente
4: la
1: sì.
4: La domanda è ovvia: che fine ha fatto Rick?
1: Rick?
4: Vabbè, è morto.
0: Rick, dove sei?
4: È morto. Cammina male, che cacchio, non so. Vabbè. E dopo quella del treno sul ghiaccio, che non ricordo nemmeno più.
1: Snowpiercer si chiama.
4: Di una pallosità e ripetitività assurda. Poi
1: ce ne sono
4: altre.

0: Esatto. Lo ricordo un po' più.
1: Comunque, la serie TV è Snowpiercer, c'è anche un film molto molto bello, ma anche quella serie TV e il film comunque abbastanza pesanti da digerire.
2: Brodino riscaldato.
1: Esatto.
2: C'è anche Gianluca che dice: ciao Piscali, la miglior serie è Sons of Anarchy.
1: Ah, molto bella, però ne ho sentito parlare, ma mai vista. Avete ancora un po' di tempo? 3332-688-688, quindi quelle serie TV che avete interrotto perché non ce la facevate più ad andare avanti, oppure quelle altre che avete finito ma con molta fatica.

0: 15:49, ultimi 10 minuti dei Pischelli, quindi quelle serie TV che avete interrotto perché magari non ce la facevate più ad andare avanti, oppure caso contrario serie TV pazzesche ma che avete finito magari con molta molta fatica. Abbiamo ancora un vocale.
1: Ciao a tutti. A me sono piaciute tutte le prime stagioni di Fringe.
0: Bello Fringe.
1: L'ultima proprio niente, allora. Zero.
0: Come dicevamo poco fa, molte volte le ultime stagioni, che poi alla fine sono quelle che portano proprio all'esaurimento la serie TV, le fanno per una forzatura, no? Del tipo, dai che riproviamo a prenderci qualche soldo ancora una volta, no?
2: Sì, niente in questo caso. Poi c'è una serie TV che ho visto io, era Santa Clarita Diet, non so se ti ricordi, dove lei diventa uno zombie e mangia le persone.
0: Belle robe,
2: che,
0: no?
2: Secondo me era bellissima, la terza stagione non l'hanno più rinnovata e non sappiamo come andrà a finire.
0: Ce ne sono molte su Netflix, soltanto una stagione e poi basta, soprattutto durante il periodo purtroppo. Del Covid. Per esempio anche The Society, molto molto figa, guardata la prima stagione, però insomma mettetevela via che non la riprenderanno più. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco.
3: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
4: Pischelia Mollo. Spot.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
14: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
15: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: il momento per noi di salutarci, di lasciare lo spazio a dei professionisti veri.
1: E loro si chiamano l'hai detto zio.
0: E loro si chiamano i brutti ma simpatici. Grazie Chicco.
2: Grazie Joe, buon weekend.
0: Buon weekend anche a te, ci sentiamo lunedì dalle 14.
3: Ciao. Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
4: I fischelli.
5: Dillo che ore sono.
2: Scrivetelo dappertutto, alle 16 in punto.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento qui a Radio Company quando sta per iniziare una puntata nuova di Brutti sì. Ma in costume.
1: Esatto. Devo fare una piccola indagine sulla canzone dei Pinguini tattici nucleari. Devo capire, cioè, se Dua sta per Dua Lipa.
0: Perché dicono mi ricordi una, mi ricordi due.
1: E devo capire meglio perché questa cosa mi sfugge.
0: Se è Dua Lipa o se è una licenza poetica.
1: Un gioco di parole.
0: Diciamo.
1: Sì,
0: va bene.
1: Esatto.
0: Allora devo dirti una cosa importante, quindi mettiamo la sigla.
1: Oh, bene.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: 26 giugno 2026, è venerdì, dai che venerdì, benvenuti ad una nuova puntata di Brutti ma in costume. Intanto buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, salutiamo anche Andrea Rossini alla parte
0: ciao.
1: Tecnica.
0: È una puntata che sarà sicuramente iconica,
1: come
0: piace dire a me, quella
1: perché?
0: Di oggi.
1: Perché?
0: Perché è arrivato quel momento dell'anno in cui facciamo l'ultima puntata prima delle tue vacanze. E allora io avrei alcune richieste.
1: Che?
0: Ok, visto che vai in vacanza in Grecia, possiamo dirlo che vai in vacanza in Grecia?
1: Sì,
0: possiamo dirlo,
1: certo.
0: Perfetto.
1: Oddio, forse questa cosa delle vacanze non bisogna dirla. Perché poi magari qualcuno passa di casa e dice: oh, non c'è nessuno.
0: Ma tu c'hai 27 telecamere sempre collegate a casa, quindi sì, figurati. Sì, sì. Ti arriva una notifica.
1: Vuoi
0: anche
1: dire
0: se
1: anche dove sono?
0: Ti arriva una notifica anche se passa uno in bici scorreggiando davanti a casa. Quindi voglio dire, la tua casa è super protetta. No, dico, vai in vacanza in Grecia. Quindi, visto che vai a Troia, me la porti a casa una calamita? E poi, visto che lì, sai che ci sono tante statue greche,
1: sì.
0: Mi mandi una foto del troione?
1: Se vuoi ti mando due olive, se vuoi, tanto quelle sono greche.
0: Esatto.
1: Vado a Zanzibar.
0: Okay.
1: Bene, allora credo che qualcuno in questo programma abbia bevuto. Hai bevuto?
0: No, assolutamente.
1: Andrea Rossini, tu hai bevuto?
3: No.
1: Allora ho bevuto io.
0: Okay. È tutto chiaro.
1: Cominciamo, dai. Radio Company. The summer is magic.

0: Italia. Stavo guardando le immagini che arrivano dal Venezuela, cioè un paese distrutto, cioè
1: devastato,
0: in ginocchio,
1: veramente.
0: 589 morti, ci sono un sacco di feriti, molti dispersi, cioè una roba.
1: Quindi un bilancio che è destinato purtroppo a salire ancora per giorni, giorni e giorni, in bocca al lupo, ovviamente.
0: In bocca al lupo veramente, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C'come Company, C'come C-Radio.

0: Nuovo di Noemi, tu cosa fai questa sera qui a Radio Company, brutti ma
1: l'ho
0: simpatici?
1: L'ho sentito anche a Ballando Cantando.
0: Ah sì? Cantando anche a una rotonda sul mare. Salutiamo Flavio invece che ci sta ascoltando in
2: ciao,
0: questo momento
2: Flavio.
0: E che ha detto che vuole anche lui una calamita di della città di Troia.
1: Ma io non vado lì, io vado in un'altra, da un'altra parte. Cioè,
0: vabbè,
1: se volete vi porto una gondola di Venezia, sai che le vendono dappertutto.
0: Ma quella città è un po' dappertutto, dai, bisogna dirlo. Allora, invece andiamo...
1: Flavio, stai attento perché Stefano Ferrari è un tipo esigente, ok?
0: Sì.
1: E quindi starà lì a guardarti con le braccia dietro la schiena finché farai tutto il lavoro e assicurati di farlo bene, perché se trova un dettaglio fuori posto ha coraggio di chiamarti 10 volte, quindi mi raccomando.
0: No, 10 sono poche. Senti, dove andiamo?
1: Andiamo in provincia di Imperia. C'è questa signora torinese che io non so come facciano queste persone a fare questa cosa, ma c'è qualcuno che ci riesce e io veramente non me ne capacito. Allora, c'è questa signora che si chiama Enrica, ok, è stata condannata a 3 anni, questa Enrica Massone, perché
0: il cognome promette bene.
1: Vabbè, allora cosa ha fatto? Ha fatto il medico, ok? Ha fatto il medico, ha detto mi sono laureata alla bicocca, chirurgia,
0: sì,
1: insomma sono una veramente tosta, cioè una che di medicina, così, capito? Ne so un sacco.
0: Sì, era brava anche a fare la marmellata, la bicocca.
1: Mamma mia. Ha visitato un sacco di pazienti per mesi, ok, quindi cioè un medico a tutti gli effetti, anche esperto, e invece è venuto fuori che in pratica aveva la terza media.
0: Terza media.
1: Cioè non tipo non si è laureata, non ha finito l'università, non ha terminato medicina. C'è la terza media.
0: Però vedi lì.
1: Ma come fai con la terza?
0: Allora,
1: dico,
0: ha ammazzato qualcuno?
1: Non lo so, spero di no. Spero di no.
0: Quindi
1: no,
0: è segno di intelligenza sovrumana.
1: Io non capisco come si fa.
0: È come quello
1: così,
0: che non era avvocato, ma ha difeso e ha vinto 12 cause difendendo 12 clienti.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: l'hanno denunciato.
1: Sì.
0: Lui ha deciso di difendersi da solo e ha vinto la causa.
1: È vero,
0: è intelligenza. Intelligenza.
1: Se guardi bene anche il film di DiCaprio, prova a prendermi. Quando c'è lui che a un certo punto chi l'ha arrestato, Tom Hanks, gli domanda: senti, ma dimmi la verità, come hai fatto a truccare nell'esame per diventare avvocato? Ha detto: non ho truccato, cioè per 2 settimane, non ho barato, per 2 settimane ho studiato e ho passato l'esame. Cioè, io non so, ci sono dei fenomeni in giro, una roba incredibile.
0: Intelligenza sovrumana.
1: Ma veramente, veramente. Brava, brava, comunque, brava. Ma non

0: con Heaven qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura gli esteri, a poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti gemelli in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie. I dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime c'è anche un italo venezuelano. Molte le segnalazioni di italiani residenti nel paese che non rispondono. Difficili soccorsi tra ospedali al collasso, mancanza di ambulanze, di medicine e materiale di primo soccorso. A voi la linea.
1: Arriva Safe.

0: like to move.
1: Godzilla si intitola.
2: No,
1: il
2: devi pronunciarlo così. Eh? Godzilla.
1: Godzilla. Molto bello, va bene così? È arrivato il momento di fermarsi, ma.
0: Ma tra poco, ovviamente, torniamo perché siamo qui fino alle 18, quindi qualcosa dobbiamo fare ancora.
1: Assolutamente.
0: A tra poco.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626. A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Vento qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento per l'ultima volta questa settimana di aprire la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Ok, ho letto che Lady Pickpocket, sì, che è a Venezia, è una signora che, insomma, ci sono anche diversi video su, sì, sì, sui social, e cerca di far scappare i borseggiatori che sono,
0: sì,
1: in giro per Venezia.
0: Sì, si mette lì e urla, Pickpocket, Pickpocket, Pickpocket!
1: Attenzione, andate via!
0: Pickpocket! Esatto, così, fa così.
1: Beh, allora,
0: è molto utile, a me piace.
1: Allora, diciamo che purtroppo è stata querelata, perché ha commesso un errore, cioè ha accusato due persone di essere dei borseggiatori. In realtà erano due persone, cioè due amici e basta, cioè non c'entrava,
0: non
1: c'entravano, no, non c'entravano. E quindi leggo che è stata querelata. Insomma, vabbè. Allora, amici, in questo
0: rimaniamo
1: caso,
0: in argomento.
1: Rimaniamo nell'argomento cose rubate,
0: sottratte.
1: Okay? Cose sottratte, esattamente. Qual è la cosa più costosa che vi abbiano mai rubato?
0: Sì,
1: perché tutti più o meno abbiamo almeno una volta nella vita, credo, subito un furto, credo,
0: sì,
1: eh.
0: Assolutamente.
1: Tu Ferrari?
0: Io? Sì, l'orologio.
1: L'orologio?
0: Un orologio.
1: Dove eri?
0: Qua.
1: Scusa. Come qui?
0: Ero qua.
1: Eri qui, cioè in radio ti hanno rubato l'orologio.
0: Sì, sono andato in bagno, l'ho posato e solo che era,
1: sai, ma io non è che è caduto giù per il water?
0: No. Cioè stavo cagando, ma
1: i dettagli,
0: non è,
1: scusa,
0: non ho cagato l'orologio.
1: Non mi interessa sapere.
0: No, perché mi tratti da deficiente, non è che è cascato dentro al water.
1: Ma non lo so, magari sei stato in Vietnam, poi sei tornato
0: Sì, Vietnam, sì, certo.
1: Sì, quell'orologio lì, sai,
0: come Pulp Fiction, sì, l'orologio di mio nonno.
1: E te, Andrea Rossini, invece t'ha mai rubato?
2: Me hanno fregato la macchina.
1: Ah, anche a me. Ma anche a me, si mi ha rubato la macchina. Sì, sì.
0: Ah.
1: Mi ha rubato la macchina, il portafogli e così via.
0: No, è vero che poi te stavi facendo benzina.
1: Stavo facendo benzina, ero tipo le 3:30 di mattino.
0: Sì.
1: E a un certo punto arriva un signore con un cappuccio e dico, oh,
0: piove, hai detto?
1: No.
0: Piove.
2: A me l'hanno ritrovato.
1: Diciamo che ho salvato l'orologio perché me lo sono infilato nelle mutande. Un po' come quel signore.
0: Ok,
1: di
0: vedi,
1: Fiction,
0: allora non sono io, sei tu.
1: Ho salvato quello, però il resto me l'hanno portato via.
0: Ok.
1: Vabbè.
0: Tanto stai facendo benzina, ho detto va bene, to le chiavi. E lui ti ha detto: no, prima finisci di fare il pieno, poi mi dai le chiavi.
1: Beh, in effetti sì. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali. Qual è la cosa più preziosa, più costosa? Mettetela come volete. Che vi abbiano mai rubato nella vostra vita. Capita, è successo, magari l'avete anche ritrovata, però intanto ve l'avevano rubata, hai capito?
0: Sì.
1: Dai, 333-2688-688.

0: Bob Sinclair, Kaizai, Can't Wait qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più costosa o comunque più preziosa, esatto, che vi abbiano mai rubato in vita vostra.
1: E ricordatevi che questo programma si chiama Brutti ma simpatici e non Agenzia delle Entrate.
0: Assolutamente.
1: Quindi, insomma, si sa mai.
0: Sì, tranquilli.
1: Allora, in ufficio mi spariscono sempre tutti i caricabatterie della Apple, che ormai costano come un'auto. Silvia.
0: Caricabatterie che tra l'altro non vengono più messi nelle confezioni,
1: no,
0: cioè
1: zero.
0: Tu prendi il cioè forse il cavo, ma addirittura alcuni non mettono neanche il cavo.
1: Sì, esatto.
0: Non mettono più niente.
1: È per quello che costano un botto che la gente te le frega.
0: Ma infatti tra un po'
1: non ce li hanno, li frego qualcun altro.
0: Tra un po' tu prenderai il telefono, aprirai la scatola,
1: sì,
0: e non ci sarà neanche il telefono dentro.
1: però vuoi mettere che bella scatola.
0: È fantastico.
1: Bellissimo.
0: Sai che selfie.
1: Beh,

0: beh, senti, però scusa, poi l'hai trovato di nuovo l'orologio che ti hanno fregato con i radio?
1: No, no, io no, più trovato.
0: Quindi proprio questa radio non è più un luogo sicuro, mi sento un no. po' abusato, diciamo.
1: Ma più che altro, cioè, sono arrivato in ritardo poi per 2 mesi.
0: Vabbè, senza orologio.
1: Avevo una scusa.
0: Va bene, ciao, in treno sono riuscito a rubarmi la borsetta. Trenitalia l'ha trovata 2 stazioni dopo e mi ha contattata. Dentro avevo portafogli, cellulare, eccetera. Elena, quando ti rubano il portafoglio è una cosa veramente fastidiosa, perché tanto ormai di contanti ce ne sono pochi, cioè non si
1: allora,
0: gira più.
1: La
0: no?
1: frase è sempre quella: non è per i soldi,
0: non è per,
1: è
0: i, soldi.
1: Per i documenti.
0: Per il documento. Capito?
1: Anche perché con la burocrazia italiana puoi rifarli.
0: Che poi, tra l'altro, è l'equivalente della frase: Venezia è bella, ma non ci vivrei.
1: Ah,
0: vero?
1: Sì, uguale.
0: Allora, ciao brutti, vi hanno rubato tutta l'attrezzatura da giardinaggio. Prendami il furgone. Spero che con la motosega si siano amputati le gambe. Ciao da Davide. Ciao.
1: Che l'ha presa proprio così.
0: Ma giustamente, anche perché se è attrezzatura di lavoro, cioè quel giorno lì cosa fai? Vai, non so, gli rosicchi gli alberi, non ho capito. A casa eravamo in ferie e hanno portato via tutti i gioielli. Di per sé non era un valore elevato, più che altro ricordi di famiglia di varie generazioni, Angela.
1: E anche lì in quel caso dici: ma non è tanto per quello che portano via, è che per entrare rompono. Hai capito? Rompono.
0: Perché ricordati che Venezia è bella, ma non ci vivrei.
1: Non ci vivrei. Certo.
0: Avevo una PlayStation 3 un pomeriggio d'estate, sono entrati e mi hanno fregato solo quella, Luca. Cioè, solo quella.
1: Esatto.
0: Fatto toccata e fuga.
1: Poi ne sono uscite altre due, per fortuna.
0: Può essere. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali: qual è la cosa più costosa, preziosa, vedete un po' voi, che vi abbiano mai rubato nella vostra vita?

0: Rush da Dio qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è nel carcere di Orvieto. L'ex AD di FSRFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ha detto Moretti. Il 29 giugno del 2009 32 persone persero la vita e altre 109 furono ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che portavano GPL. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Company. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Madonna.
1: Eccola.
2: Madonna.
1: Va bene. Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Qui a radio facciamo un po' di ASMR.
3: Anche le cose più, diciamo, più basta, più imbarazzanti riesci a farle diventare un tormentone. Come fai? Qual è il tuo segreto, Stefano Ferrari?
1: Non lo so, ma vengono a caso. Cioè, per anni in realtà lo faccio ancora ogni tanto. È diventato storico il nostro sito internet, no?
3: Quale?
1: Che per anni è stato radiocompany.com.
3: Vero, vero, bravo, bravo. Allora, torniamo a noi. A me hanno rubato il cellulare, il mitico Motorola StarTAC europeo, aveva 2 giorni.
1: Ah,
3: quindi si parla un po' di tempo.
1: All'epoca
3: fa.
1: Costava
3: una follia.
1: Costicchiava.
3: Tipo costava 1,5 milioni.
1: Eh sì.
3: Tipo.
1: Di, sì, di lire.
3: Di più?
1: Di lire.
3: 2 milioni? Di lire?
4: 1,8 milioni circa.
3: 1,8 milioni.
1: 1,8 milioni.
3: E sai perché lui lo sa?
1: Perché lui ce l'aveva.
3: Rossini. Mi hanno aperto la macchina, ero sceso 2 minuti. Sono riuscito a portarmi via l'attrezzatura da fotografo, corpi, macchine e soprattutto obiettivi che costavano una fortuna. Ero assicurato e fortunatamente era tutto in bagagliaio. Ciao da Mauro.
1: Meno
3: che
1: male.
3: Lo sai che le assicurazioni se
1: la roba non è cioè deve essere non visibile.
3: Esatto, nel bagagliaio dell'auto. Cioè, altrimenti se è tipo nei sedili posteriori non c'è nulla, non ti riconoscono
1: che
3: niente.
1: E poi molti pubblicano su Facebook le foto del finestrino rotto e scrivono: "Ah, mi hanno rubato il portatile, mi hanno rubato la borsa". E poi ovviamente sotto ci sono 2 categorie di commenti.
3: Mm-hmm.
1: Quelli che propongono la legge del taglione,
3: sì.
1: Ok? E quelli che scrivono sempre la stessa cosa.
3: Cioè?
1: Non bisogna mai lasciare delle cose visibili in auto.
3: Non bisogna mai lasciare le cose lì in un angolo.
1: Esatto,
3: giusto.
1: Nessuno può mettere la borsa in un angolo.
3: Esatto, 2 motorini una volta l'auto. Secondo me sono io che porto rogna a me stesso, Stefano.
1: No, secondo
3: ciao.
1: Me c'è uno che dimentica le chiavi attaccate.
3: Può essere. Ora per fortuna niente, ma un po' di tempo fa l'iPod nuovo di stecca.
1: L'iPod.
3: Te lo ricordi l'iPod?
1: Ce l'ho io l'iPod, lo uso in palestra.
3: Mi sa che è anche tornato di moda, tra l'altro.
1: Ah sì? Ho l'iPod, avevo l'iPod Nano una volta.
3: Sì,
1: Poi è cominciato a diventare troppo piccolo.
3: Sì.
1: Ho preso l'iPod Touch.
3: Ciao, sono Giorgio, quello che ha lavorato in America con un ottimo stipendio. Sai quell'ascoltatore che lavorava all'IBM?
1: Sì,
3: okay.
1: Sì.
3: Era il 1983 e quella che vedete sopra, la mia macchina sparita da un parcheggio pubblico. Vedete voi il costo. Allora, io sono andato a vedere che ci ha condiviso un link.
1: Un link.
3: Ok, è un Audi Coupé GT.
1: Ah, ok.
3: Okay, che all'epoca credo costasse
1: nell'83.
3: Una bella fucilata,
1: sì,
3: diciamo. Va
1: sì,
3: bene.
1: Sì.
3: Ok, 17:02 minuti, amici. Grazie per i vostri messaggi. Grazie.
1: Grazie.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: The Bolza con Magnetic qui a Radio Company in Brutti ma in costume, l'edizione estiva del nostro programma che è iniziata da una settimana e giusto come è iniziata
1: è finita.
0: Tu te ne vai in vacanza.
1: Sì,
0: tu te ne
1: certo.
0: vai in vacanza.
1: Senti, ho una richiesta da parte di un ascoltatore.
0: Cioè?
1: Dice, mi puoi dare un audio con un bel quello lì, te lo ricordi?
0: Il,
1: quindi vai in bianco, lo siri, io sto zitto, vai.
0: Vi ricordiamo
1: vai.
0: Il nostro sito che è www.radiocompany.com, andatelo a visitare, soprattutto la pagina di Pietro che è molto interessante, racconta la storia della sua vita.
1: Cosa?
0: Sono tre righe però e sono interessanti
1: perché sono giovane, per quello.
2: Brutti brutti ma in costume su Radio Company.
3: Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
6: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
5: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
5: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
5: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Samurai J qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso parliamo di collezionismo.
1: Parliamo
0: che
1: di collezionismo.
0: Inevitabilmente ti espone, soprattutto se fai del collezionismo pubblico, nel senso che ne so, metti le foto, video, fai delle dirette streaming, quando spacchetti.
1: Assolutamente, in un modo o nell'altro, comunque alla fine oggi il filo conduttore di questo programma sembra essere quello dei furti.
0: La mano lesta.
1: La mano lesta, esatto. Ancora con quel suono lì, dai. Mamma mia, è come il risucchio di chi mangia la minestra col cucchiaio, fa così.
0: Sì, o anche no. Di alcuni film che guardi nel tempo libero.
1: Allora, a Roma sono state rubate in un appartamento 200.000 euro di carte Pokémon e One Piece. Cioè, i ladri hanno aperto la cassaforte con la fiamma ossidrica, hanno portato via queste carte. Le carte, tra l'altro, sono smerciabili in modo molto semplice, perché non sono riconoscibili in qualche modo. Cioè, no. Non è possibile ricondurle ad una persona. Quindi identificarle come rubate, per cui sono facilmente scambiabili con denaro contante, per cui è il furto perfetto, diciamo.
0: Sono al portatore, cioè chi ce l'ha in mano può venderle.
1: Esattamente. Leggevo, tra l'altro, cose che io ovviamente non è il mio mondo questo, non, nel senso che il mondo del collezionismo in generale non mi appartiene, ma tantomeno questo delle carte, perché comunque bisogna essere sicuramente molto esperti. Leggevo che c'è una carta, la carta che ha il valore più alto in assoluto, è la Pikachu Illustrator. Ok, è stata venduta per 14,4 milioni di dollari. Una carta. Ok,
0: cioè 15 milioni una carta.
1: Un valore pazzesco.
0: Di Pikachu.
1: Ah sì, a casa mia di la Pikachu. Carta che ha più valore è quella igienica.
0: Sì, assolutamente. Soprattutto dopo che l'hai usata tu, vero?

0: What do you mean Justin Bieber? E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo del caldo record che continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo anche di 55 gradi. Oggi bollino rosso per 18 città italiane, allerta gialla per temporali in 5 regioni. Il picco è atteso tra domenica e lunedì. Sotto stress i pronto soccorso. L'ondata di calore ha causato nelle grandi città un incremento degli accessi del 10-15% nei reparti di urgenza. All'ospedale pediatrico di Roma del Bambino Gesù arriva un bimbo su 4 per problemi legati al caldo. A voi.
2: Grazie Gino Ferrante, ci ritroviamo qui più tardi. Abbiamo conosciuto Gaia nel 2016 quando arrivò seconda a X Factor. 4 anni dopo trionfò ad Amici pubblicando poco dopo l'album Alma. Poi sono arrivate 2 partecipazioni a Sanremo, il successo con Sesso e Samba insieme a Tony F, e sul finire del 2025 l'album della consacrazione, cioè Rosa dei Venti. Adesso sentiamo il nuovo singolo di Gaia, protagonista anche quest'estate probabilmente. Si intitola

0: Bossa Nostra, il disco di Gaia. Tra poco tornerà anche Cervelli in Fuga. Oggi è venerdì,
1: e quindi sono 100 euro.
0: 100 euro. Esattamente, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il numero dei morti, 2.980 i feriti, oltre 50.000 le persone disperse. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, 100.000 euro per le urgenze. Tra domani e lunedì il picco dell'ondata di caldo record in Italia, nel weekend saranno 22 le città da bollino rosso. Martedì si prevede un calo delle temperature. Dopo la violazione della privacy nei mesi scorsi, ancora un attacco hacker colpisce migliaia di utenti di Trenitalia, seppur non password e credenziali dei pagamenti. Preoccupano le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni trafugate. Tennis, lunedì scatta Wimbledon, oggi il sorteggio. Sinner, campione in carica, come da tradizione debutta nel primo match sul centrale contro il serbo Kecmanovic. Formula 1 in Austria, nelle prime libere, miglior tempo di Kimi Antonelli davanti all'altra Mercedes di Russell, quinta la Ferrari di Hamilton. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: World Da Funk, e adesso invece arriva anche Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
2: Che brutta cosa, però non era finito, ma l'altro era lì.
3: Sì,
2: e quindi
3: è triste.
4: Perché poi ripartiva con il Round the World.
2: Sono triste, sì, volevo
4: che
2: ascoltarla tutta.
4: Ti sei perso la parte più importante del testo, diciamo. Infatti, Round the World.
0: Va bene, Cervelli in Fuga, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere questa sera.
4: Ovviamente salutiamo e ringraziamo San Marco Petroli che ci permette tutti i giorni di regalarvi dei buoni benzina, ma anche perché ci dà la possibilità di mettere nelle nostre auto a benzina un prodotto interessante che è la F101. L'ho messa ieri.
2: L'hai fatta ieri?
4: Sì, c'ho la macchina che impenna proprio quando parto dagli stop. Sto scherzando, mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove eventuali depositi già presenti, e questa doppia azione riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e anche le emissioni inquinanti. Se volete saperne di più sulla F101, smpdistribuzione.it.
2: Ecco, stavi scherzando perché non impenna gli stop, impenna in terza.
4: Sì, esatto.
2: Di la verità. Allora, l'ultima categoria, l'unica, Wall Street. Basta scriverla, esatto, basta scriverla via WhatsApp al 333-2688-688 per poter partecipare, provare a vincere 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli questa sera. 333-2688-688 Wall Street.

0: Nicolaes, Fabio De Magistris, Victor Giadore. Adesso giochiamo invece a Cervelli in Fuga. La seconda parte, la categoria rimasta è Wall Street e proviamo a fare la domanda questa sera a Barbara, che è con noi al telefono. Barbara, dove è l'uno? Ciao Barbara.
1: Ciao, benvenuta.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Meno male, hai bisogno di vacanze. Lascia che hai bisogno di farti due settimanine di vacanza. Allora, Barbara di Belluno, professione impiegata.
1: Impiegata.
0: È la nostra concorrente di oggi, ma Belluno, Belluno oppure in provincia della serie un po' più in montagna, collina?
1: Tipo Trento.
0: No, Trento è un'altra roba.
2: No, no, Belluno, Belluno centro.
0: Quindi fa, fa caldissimo anche lì. Mm.
2: Abbastanza oggi, sì, anche qua.
0: Bene. Okay. Allora, cioè, male, però, nel senso, giusto per chiudere la conversazione, si chiude con un bene. Allora, la categoria che hai scelto è Wall Street. Funziona così: si gioca per 100 euro. Quindi, in prima battuta, io ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per risponderci. Mi raccomando, non farli scadere. Se sbagli, ok, vabbè, se indovini, 100 euro. Se sbagli, ti rifaccio la domanda, ti lascio le due alternative mancanti e lì, però, andiamo a giocare per 50 euro. Tutto chiaro?
2: Tutto chiaro, grazie.
0: E allora possiamo andare con l'ultima categoria della settimana, che è Wall Street. Allora, Barbara, la domanda è questa: quale indice azionario statunitense raggruppa i 30 principali titoli industriali? I 30 principali titoli industriali. A, il MIB. B, il Dow Jones. C, il Nasdaq. Via con il tempo.
2: Direi il Nasdaq.
0: Il Nasdaq? No.
1: No.
0: No. No. No. Ci siamo giocati i 100, però adesso andiamo per i 50. Mm-mm. Quale indice azionario statunitense raggruppa i 30 principali titoli industriali? A, MIB oppure B, Dow Jones? Via con il tempo.
2: E allora a questo punto... non ho idea, vado col Dow Jones.
0: Guarda, il Dow Jones?
1: Vai col Dow Jones e vai giù. Anche perché il MIB è Milano.
0: Il MIB è quello italiano. È quello italiano. Il Bill Dow Jones, esatto. Dow Jones. Brava. Il Nasdaq in realtà raggruppa i principali titoli tecnologici.
1: Tecnologici.
0: Però, però brava, 50 euro bravo. Comunque sono tuoi.
1: Esatto, 50 euro che ti arrivano a casa molto presto e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio.
0: SMP e affiliati, però di solito SMP lo dici tu.
1: Va bene. Complimenti Barbara, buon weekend, ciao.
0: Ciao.
2: Grazie altrettanto, ciao.
3: Tutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Alex Warren qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di trasporti. Trenitalia ha informato alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali e informazioni relative ai pagamenti. L'accaduto è stato notificato al garante ed è stata presentata denuncia alla Procura di Roma. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buon weekend
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Siamo così arrivati alla fine di quest'ultima puntata della settimana di Brutti ma Simpatici, che come già detto è iconica, se non altro per il fatto iconica. Che nelle prossime due settimane sarò qui da solo, perché finalmente
1: e farai meglio anche
0: Pietro si gode le sue meritatissime vacanze. E non c'è, tra l'altro non ti saluto adesso perché poi martedì io ti porterò proprio materialmente all'aeroporto.
1: Esatto.
0: Che poi ti ho già detto, se le tue figlie parlano io, cioè al casello già vi lascio a piedi, non entriamo neanche in autostrada. le hai informate su questo?
1: Beh, farò una terapia, diciamo, di questo, in questo weekend.
0: Sto
1: poi,
0: scherzando, vedremo. Comunque vabbè, buone
1: no,
0: vacanze.
1: No, non stai scherzando.
0: Buone vacanze a te. Mi raccomando, rilassati, grazie. Divertiti, grazie, mangia e bevi.
1: Grazie, grazie, grazie a te.
0: Grazie. Grazie a Pietro.
1: Basta. A Stefano Ferrari e ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Mamma mia, guarda.
2: Radio Ciao. Company Time.
0: Grazie.
3: Wow. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: alle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: respirazione, di trattenere il respiro con temperature elevate? No, perché visto quello che stiamo attraversando, veramente è una roba pazzesca. Credo che oggi il mio termometro della macchina si sia arreso ad un certo punto. Ha detto no, guarda, mi rifiuto, è sceso dallo specchietto, perché sapete che li montano sugli specchietti laterali, no? Hanno detto, è smontato, ha detto no, basta. Io mi per la giornata di oggi mi arrendo, grazie, non voglio rilevare la temperatura. Stiamo per incominciare in questo pomeriggio questo appuntamento qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
0: Ma questa è una roba! Cioè,
1: con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista! Ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 18 fino alle 20, ma oggi lo possiamo già svelare, no? Intanto mi sto rivolgendo a un tecnico che non è un tecnico, di più. È un mito, una realtà.
3: È arrivato il genio.
0: Una presenza costante della vostra mattina, ma che stasera è con me, perché abbiamo Ale De Biasi in regia. Ciao Ale, benvenuto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, lui è abituato al buongiorno, quindi anche se sono le 18 va di buongiorno anche stasera. Quindi c'è Ale De Biasi in regia, dicevo, perché ci stiamo preparando alla serata, lo facciamo nel migliore dei modi visto che la prendiamo lunga. Facciamo dalle 18 fino alle 21 stasera. Sarà un tutto in lista club privé extended. Ti piace come definizione? Ci sta. Insieme a me Stefano Conte, insieme a Ale De Biasi, insieme a tantissima musica. Fra un attimo l'argomento. Attenzione, perché è un tema, diciamo, controverso quello di questo venerdì. Secondo me coinvolgerà molti ascoltatori e ascoltatrici, perché anche io sono rimasto perplesso su questa decisione e non saprei decidere. 333-2688-688 il numero vi servirà per le note vocali e per le note scritte. Adesso però abbiamo anche Anna, nuovo singolo, White Girls Wasted.

0: Wild Girls West, nuovo singolo. Allora, intanto sembra che ci sia un'amica che ci ha mandato un messaggio già.
1: Allora, il termometro della mia macchina faceva 44 gradi oggi.
0: In fila per
1: quello
0: 3.
1: Del furgone di mio marito 46,
0: ecco.
1: Mi ha mandato la foto.
0: Bene.
1: Credo che anche i pesci resistono. Sì. Boccheggiamo peggio dei pesci.
0: 44 gradi in fila per 3, corretto di 2, era così, giusto? C'è qualcuno che mi scrive: Conte, oggi è il 26-6-26. Ebbene sì, oggi è il 26-06-2026. E lo sapete che cosa è accaduto? Niente ancora, perché stiamo per lanciare l'argomento di oggi, che è molto serio, tra l'altro. Partiamo da quanto successo a Transmontana. Credo che tutti quanti ve lo ricordiate, sappiate perfettamente che cosa, come abbiamo iniziato l'anno del 2026, il rogo di Capodanno. Sono morte decine di giovani, alcuni dei ragazzi che erano sopravvissuti a fine anno scolastico sono arrivati al verdetto. E qui si vede la differenza tra due mondi. In Svizzera i ragazzi coinvolti che non avevano raggiunto gli obiettivi sono stati bocciati lo stesso. Non hanno raggiunto gli obiettivi e sono stati bocciati. In Italia i nostri sono stati tutti promossi. La motivazione: hanno vissuto un trauma enorme, hanno sofferto, è giusto andargli incontro. E qui le opinioni si spaccano. Cioè, qua ragazzi, le opinioni veramente si spaccano, perché da una parte c'è chi dice: come si fa a bocciare un ragazzo che ha rischiato di morire in un incendio? Un po' di umanità. Dall'altra c'è chi dice: ma la promozione non è un premio per la sofferenza. È la prova che hai raggiunto un livello e se lo regaliamo quel diploma non vale più niente. Non facciamo più un favore ai ragazzi, ma praticamente gli facciamo un danno. E allora vi chiediamo: chi ha ragione? La Svizzera, che ha scelto il rigore, cioè ha deciso, visto che non hanno raggiunto gli obiettivi, li bocciamo lo stesso, anche se hanno sofferto, anche se no, perché la vita è fatta anche di difficoltà che vanno superate? Oppure è giusto l'Italia con la comprensione? Vi devo dire la verità, non è una risposta facilissima. Pensateci magari un attimo prima di mandarmi le note vocali e le note scritte. 333-2-688-688 per dirmi la vostra, e mi interessa veramente la vostra soggettività di stasera. E intanto ci ascoltiamo Lady Gaga, Paparazzi.

0: Lady Gaga. E allora in questa serata, in questo venerdì, vi abbiamo chiesto: bocciati in Svizzera, siamo partiti da Crans-Montana, i ragazzi che sono sopravvissuti, che hanno affrontato l'esame, bocciati in Svizzera, promossi in Italia dopo la tragedia, è giusta l'umanità italiana, il rigore svizzero? Vi abbiamo girato la domanda al 333-2688-688, stanno arrivando le vostre risposte, i vostri messaggi vocali, le vostre note vocali. Secondo me dipende anche dai voti che avevano prima dell'incidente. Beh, questo presumo che sia stato tenuto assolutamente in considerazione. Certo, lascia perplesso l'idea che in Svizzera siano stati bocciati e in Italia siano rimasti tutti quanti promossi, cioè c'è stata questa differenza. Giusto, sbagliato, troppo rigore da una parte, poco rigore dall'altra, gli si fa un favore, gli si fa un danno, che cosa ne pensate? Fra pochissimo, di nuovo insieme.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: In questa nostra serata è tutto in lista. Siamo partiti da purtroppo il fatto di Crans-Montana, il rogo lo ricordiamo, non occorre che scendiamo ancora nei dati della cronaca, però insomma i ragazzi che sono sopravvissuti sono arrivati a fine anno scolastico, sono arrivati al verdetto e ci sono due mondi. In Svizzera i ragazzi coinvolti che non avevano raggiunto gli obiettivi sono stati bocciati lo stesso, in Italia i nostri sono stati tutti promossi. La motivazione è: hanno vissuto un trauma enorme, hanno sofferto ed è giusto andargli incontro. E qui le opinioni si spaccano, perché anche l'opinione pubblica deve dire la sua, perché da una parte c'è chi dice: come si fa a bocciare un ragazzo che ha rischiato di morire in un incendio? È un po' di umanità. Dall'altra c'è chi dice: ma la promozione non è un premio per la sofferenza, è la prova che ha raggiunto un determinato livello. E se lo regaliamo quel diploma non vale più niente, e non stiamo facendo un favore al ragazzo, gli facciamo un danno. E allora vi chiediamo: chi ha ragione, la Svizzera con rigore che li ha bocciati o l'Italia con la comprensione, quindi che li ha promossi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, io credo che non sia tanto questione di umanità o disumanità. Se anziché l'esame o l'anno scolastico fosse l'esame di scuola guida, che cosa diremmo? Siccome hanno sofferto, gli diamo la patente lo stesso, anche se non sanno guidare? Credo di no. Allora, magari smettiamo di vedere la bocciatura come una bocciatura alla persona e riconosciamo la bocciatura come non ha raggiunto i saperi minimi. Probabilmente li si aiuta di più facendo ripetere l'anno e dando loro la possibilità di colmare le lacune, io penso. Spazio alle opinioni.
0: L'osservazione è molto interessante, tanto che c'è qualcuno che ha proposto delle soluzioni alternative senza dare una promozione così facile. Ne parliamo fra un attimo. Intanto c'è De Biasi Durante, lo conosciamo? Ma perché hai scelto il titolo in dialetto? Non mi dica che no, eccolo qua.

0: stasera, quindi anche l'autore. Bravo, bravo, bravo. Allora, stiamo parlando del caso, insomma, dei promossi, dei sopravvissuti di Crans-Montana. Cioè, in Italia sono stati promossi, in Svizzera sono stati bocciati. Sentiamo chi c'è in lista con noi e che cosa ne pensa.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Diciamo che i ragazzi svizzeri purtroppo non hanno potuto raggiungere gli obiettivi che non avevano raggiunto, perché ci sono ragazzi che sono ancora ricoverati e che non sono ancora rientrati a scuola, quindi forse non lo vedrei come premiarli, ma come motivarli per poter ritornare a scuola il prima possibile. Cosa avrebbero potuto fare anche in Italia? Farli ripetere, cioè tenerli in stand by e farli ripetere l'anno? Non era giusto. Questa credo sia un'eccezione sulle eccezioni, ecco.
0: No, in questo caso comunque i ragazzi svizzeri che sono stati bocciati, non stavamo parlando di quelli che non hanno più frequentato, perché là ovviamente ci sono problemi legati a ben altro che viene prima ovviamente dell'istruzione, ma in questo caso stiamo parlando dei ragazzi svizzeri che sono riusciti a rientrare nell'istituto scolastico, che quindi sì, hanno dovuto riaffrontare, diciamo, il rientro con tutte le difficoltà del caso. Però quello che fa specie è che diciamo quella che è la scuola svizzera è stata inflessibile, cioè da questo punto di vista ha detto: ho capito che non ci sono responsabilità da parte tua, ho capito che non è stata colpa tua, che quello che è successo è una tragedia, però visto che non sei arrivato a quel livello di istruzione non ti possiamo passare all'anno successivo, cosa che invece in Italia hanno bypassato dicendo: no, anche se non hai raggiunto quel livello di istruzione ti facciamo lo stesso, ti diamo lo stesso la promozione. E infatti c'è qualcuno che ha sollevato anche la possibilità di dire: ma perché non gli avete fatto frequentare un corso che magari gli aiuti a recuperare durante l'estate e non dargli così la promozione agevolata? C'è Bizrap con Shakira Bizrap, la sessione è la numero 53.

0: Siete nel pomeriggio di Radio Company, verso la serata, tutti in lista con Stefano Conte. Stiamo affrontando un tema difficile, perché insomma si parla di promozione per qualcuno, perché chi ha sollevato la polemica non meritata, quella che è arrivata in Italia. Certo è che poi qualcuno invece dice no, ma dovevamo essere un po' più comprensivi. Allora c'è chi scrive a proposito di questo tema: ciao a tutti, io credo che il problema sia che così si crea un precedente. Il rischio è che i ragazzi possano in futuro prendere una possibile disgrazia come scusa per passare un esame al quale magari non sono preparati, e quindi magari non sono pronti nel periodo successivo ad affrontare ciò che devono affrontare, perché non hanno i mezzi, che è quello di cui stiamo discutendo proprio stasera. C'è Ryan con Where Is My Husband.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Messaggi scritti e vocali che stanno arrivando al 333-2688-688 sul tema di stasera. Da docente italiana, perché ci scrive anche una docente italiana, penso che la Svizzera faccia bene. Regalare la promozione, anche se per motivi più che seri, non aiuta, anzi. Il prossimo anno saranno in grande difficoltà questi ragazzi. Chiaro che poi dipende da caso a caso. Se uno è super intelligente ce la fa, se uno già arranca prima, difficile che vada bene nella classe successiva senza un pezzo di programma. Quindi diventa veramente complesso non solamente affrontare, diciamo, la chiusura di quest'anno, ma poi in visione ovviamente i prossimi anni, perché uno continuerà magari sempre ad arrancare, cioè... Forse ha fatto meglio la Svizzera, forse ha fatto meglio l'Italia. Fra un attimo sentiamo altri messaggi per Tutti in Lista di oggi.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 7

0: Serata di Radio Company all'interno di Tutti in Lista in questo 26 di giugno insieme a Stefano Conte, insieme a Ale De Biasi in regia, mentre stiamo parlando insomma di quanto accaduto in queste ore, la differenza fra la Svizzera e l'Italia, dove che cosa è accaduto per chi non lo sapesse ancora, per chi ha acceso la radio in questo momento. Ragazzi svizzeri che sono sopravvissuti al fatto di Crans-Montana sono stati bocciati perché non hanno raggiunto il livello secondo l'istruzione svizzera. Per quanto riguarda invece quella italiana, sono stati promossi perché hanno sofferto, perché hanno dovuto attraversare un momento duro, e quindi c'è questa comprensione diversa fra i due paesi. Vi abbiamo chiesto che cosa ne pensate, sentiamo chi c'è in lista.
1: Beh, non credo che la promozione in automatico sia la soluzione corretta. Sarebbe stato meglio, che ne so, dare degli standard più bassi alle persone coinvolte, perché effettivamente il trauma c'è stato, magari okay. Anche hanno avuto una difficoltà di concentrazione per superare gli esami, quindi un aiuto di sicuro sarebbe stato utile, quindi appunto come dicevo abbassare gli standard per la promozione, ma quella automatica secondo me non è stato corretto, anche per gli altri studenti.
0: Grazie, c'è Albi con Jetty Ranks, c'è ICU. Here we go!

E allora un altro messaggio scritto che dice: provo a mettermi nei panni di uno dei ragazzi. Credo non me ne importerebbe un fico della scuola se fossi in ospedale con quel tipo di ferite, con quella gravità e con la vita cambiata per sempre. In realtà qua stiamo parlando dei ragazzi che sono stati reinseriti nell'anno scolastico, che quindi hanno frequentato gli ultimi mesi con tutte le difficoltà, con tutto il trauma che c'è stato, però che stavano frequentando. Inoltre, se ho perso tutto il secondo quadrimestre perché in un letto di ospedale, se anche a settembre potessi frequentare, spero che per allora tutti siano in grado di farlo. Comincio un anno già in svantaggio perché mi manca mezzo programma dell'anno scorso. Che senso ha? Mi troverei a ripetere l'anno prossimo probabilmente. Non gli hanno fatto un favore, è stato buonismo, quindi per la nostra amica che dice meglio non farli passare quest'anno come hanno fatto in Svizzera e magari invece rimandare l'insegnamento all'anno prossimo. Si può recuperare un anno scolastico, non è niente di grave, soprattutto per delle menti aperte e accese, soprattutto nel caso magari di coloro che dovessero recuperare addirittura mezzo anno, perché ci sono anche quei casi lì. Cosa abbiamo ad ascoltare? Va anche il Mutti con Emma Louise, My Head is a Jungle.

0: questa la domanda, insomma, non semplice quella di stasera, perché c'è chi dice nel nostro caso in Italia abbiamo fatto un po' di pietismo o di buonismo, che dir si voglia, mentre gli svizzeri sono stati molto più rigorosi rispetto a noi. Da dove siamo partiti? Dal caso di Crans Montana. I ragazzi che sono sopravvissuti hanno affrontato l'anno, sono usciti dalla situazione ospedaliera, quindi hanno affrontato l'anno, e in Italia sono stati promossi, in Svizzera quelli che non ce l'hanno fatta sono stati bocciati, la stragrande maggioranza, se non tutti credo, siano stati bocciati. E allora da lì, meglio la scelta svizzera, meglio la scelta italiana, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Company, buonasera. Allora, la situazione è davvero imbarazzante e anche divisiva, perché scegliere il rigore o la comprensione sembrano che siano entità antitetiche, ma in realtà rigore e comprensione possono andare a braccetto, e cioè sposo la soluzione italiana, però con un a patto che venga recuperato l'equilibrio psicologico dei ragazzi e venga loro dato tutto il tempo necessario per integrare tutta la didattica che hanno perso, perché ovviamente dare la promozione così senza riempire il vuoto didattico diventa anche difficile da poi portare avanti un discorso in vista della maturità.
0: Diventa un handicap negli anni successivi, come stanno dicendo moltissimi.

0: c'è qualcuno che dice: beh, ma se qualcuno comunque magari ha raggiunto il livello didattico e quindi c'è riuscito a recuperare, mi sembra che effettivamente in Svizzera siano stati troppo severi, dovevano abbassare di un tantino lo standard della qualità in maniera tale da poter comunque promuovere anche i ragazzi svizzeri. Vero è che loro hanno scelto la strada della severità, cioè hanno detto non facciamo degli sconti a nessuno e quindi tentiamo lo stesso di recuperarli il prossimo anno. Questo è avvenuto perché poi la vita ti mette dinanzi degli ostacoli qualsiasi cosa ti capiti, e questa è la scelta che hanno fatto gli svizzeri rispetto forse alla scuola italiana. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Il pezzo che abbiamo sentito come brano nel passato, brano nel presente. La domanda di stasera nasce dal fatto che dopo quanto successo a Capodanno a Crans-Montana, i ragazzi che erano lì sopravvissuti a fine anno scolastico sono arrivati al verdetto. E qui sì, c'è una differenza fra due, diciamo, stati. La Svizzera, i ragazzi coinvolti che non avevano raggiunto gli obiettivi sono stati bocciati lo stesso. In Italia i nostri sono stati tutti promossi. La motivazione, hanno vissuto un trauma enorme, hanno sofferto, è giusto andargli incontro. E qui l'opinione si spacca, perché da una parte c'è chi dice: come si fa a bocciare un ragazzo che ha rischiato di morire in un incendio? È un po' di umanità. Dall'altra c'è chi dice: ma la promozione non è un premio per la sofferenza, è la prova che hai raggiunto un determinato livello. E se lo regaliamo quel diploma non vale più niente e non facciamo un favore al ragazzo, gli facciamo un danno. Allora vi chiediamo: ha ragione la Svizzera con rigore o l'Italia con la comprensione? Sono arrivate diverse risposte, fra un attimo ne sentiremo altre, adesso controlliamo l'ora. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Terremoto in Venezuela, 589 vittime, oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani partiti aiuti umanitari da 17 paesi. L'Europa stanzia 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda si è informato via mail i clienti colpiti, chiedendo attenzione ai messaggi sospetti. Non sono stati coinvolti i dati degli account nelle informazioni dei pagamenti. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari, e il sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale. Volkswagen, azienda automobilistica tedesca, accelera sulla riduzione dei costi, previsto un taglio fino a 100.000 posti di lavoro, dismissione di 4 stabilimenti. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, pesa l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%. Debole anche Wall Street, continua a scendere il prezzo del petrolio sotto i $70 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Vi stiamo anche cullando con la musica in questa serata, siete su Radio Company, questo è Comuni Immortali per Achille Lauro che insomma ha finito la fatica più grande della sua estate, eh? No, ancora degli appuntamenti dal vivo, eh sì, ancora degli appuntamenti dal vivo perché sembra che ci saranno delle esibizioni, infatti ha rinunciato anche alla parte come giudice di X Factor quest'anno, al suo posto ci sarà Irama, lo ricordiamo, quindi fra i giudici, mentre sono riconfermati gli altri tre. Noi però parliamo di tutt'altro perché abbiamo tre pezzi da farvi sentire come piccolo assaggio, quindi vi facciamo ascoltare dei piccoli spezzoni di questi pezzi e fra questi tre voi dovete decidere quello che sarà l'Happy Vibes di stasera, quello che andremo a sentire. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? Basta che mandiate un messaggio con scritto appunto A, B o C al 333-2688-688. Pezzo A di stasera, così vi facciamo questo piccolo assaggio, è Robin S con la sua Show Me Love. Mi piace sempre risentirla, potrebbe essere la vincitrice di stasera. Questo è il pezzo A, il pezzo B, Bobby Brown, You Can Play That Game.

Quindi Bobby Brown con la sua You Can Play That Game, pezzo C, Spiller con Sophia Alex Baxter, Groove Jet. L'ho incontrato proprio ieri sera Spiller. Mi è capitato di incontrarlo di nuovo ieri sera. Va bene, quindi Robin S pezzo A, Bobby Brown pezzo B, pezzo C Spiller con Sophia Alex Baxter. Quale di questi tre volete ascoltare? Lo decidete voi con le vostre preferenze. Adesso però nel frattempo, mentre attendiamo tutte le preferenze che arrivino, ci ascoltiamo anche Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: Happy Vibes, cioè Robin Esco con la sua Show Me Love, scelta da voi con le vostre preferenze. Noi abbiamo però anche una new track da farvi ascoltare, quella di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga. Ritornano a collaborare, eh? L'avevano già fatto, ritorno.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: molto ballata l'hanno fatta, nel senso che è molto, insomma, lenta, quasi un controsenso per Fabri Fibra, che insomma ci ha abituato ogni tanto ai suoi rap aggressivi. In questo caso la collaborazione con Emma, Fabri Fibra, Antidroga, l'Happy, no scusate, non l'Happy Vibes ma la New Track di stasera, prima c'è stato l'Happy Vibes poi la New Track, adesso però spazio all'informazione, arriva Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, i feriti circa 3.000. 3 gli italo-venezuelani morti, 5 i feriti, ne mancano all'appello 35. Complessa la situazione alla Guaira, dove si scava a mani nude e le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Ulteriori scosse di magnitudo elevata potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. L'Iran ha violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. L'Iran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco e uno ha colpito una nave da carico, ha spiegato il presidente USA. Intanto, secondo Axios, Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo che sarà firmato oggi a Washington. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornati vai su stream.it, scarica l'app
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

Topic Becky G con la Sorry Papi che ci ha accompagnato verso questo momento dove mi devi mettere però già la base, mio caro amico, quella del... Eccola. Annuncia già che stiamo per iniziare il nostro weekend con la formula magica dell'effetto. Come funziona? Lo spiego anche per Ale De Biasi che non è abituato. Infatti mi sta guardando perplesso e dice: ma perché questa base? Perché con questa base? Semplicissimo, perché noi come sempre ci poniamo nei confronti degli effetti come i primati che guardano il monolite nel film famosissimo di Stanley Kubrick, capito? Perché da cosa prendiamo spunto? Dai social, quindi social, Instagram, Facebook, Snapchat, tutte le chat possibili. Ogni tanto ci sono dei giochi molto divertenti, molto rapidi, molto veloci che si fanno sui cellulari che intrattengono. La stessa cosa accade con noi all'interno di Tutti in Lista, solo che il gioco del telefonino diventa un gioco da radio. Ci dovete dare determinate cose, ovvero delle informazioni, e in base a queste informazioni noi stasera vi diciamo se il vostro weekend, sarà semaforo verde, semaforo rosso o semaforo giallo. Nel senso, se bisogna spingere sul piede acceleratore oppure trattenersi. Per partecipare, chi lo fa ogni settimana magari lo sa già, ma per chi partecipa la prima volta, gli elementi che ci dovete mandare via WhatsApp, via SMS non si usa più, quindi via WhatsApp in generale, è nome, mese e giorno di nascita, ripeto, giorno e mese, quindi io per esempio 2 del 9, come esempio, e segno zodiacale, ripeto, nome, giorno, mese, segno zodiacale. Perché ci serve? Perché noi li incrociamo con i numeri che conosce già l'effetto del weekend e del mese, quindi 26, 27, 28 e 6, e vediamo che cosa vi dice, cioè se sarà semaforo giallo. Ma voi dovete mandarci semplicemente nome, giorno, mese e segno zodiacale per partecipare al gioco di stasera e per ricevere una risposta su questo weekend, se sarà da semaforo verde, giallo, rosso, non si sa. C'è Ale Farben con Graham Candy, She Moves.

0: Alle Farben che abbiamo risentito in questa serata, mentre noi partiamo con Sara, che è nata il 3 di agosto, il suo segno è quello del leone. Allora, per te, incrociando i numeri, dice il nostro oracolo, semaforo verde per te in questo fine settimana. Oracolo verde, un weekend ricco di energia positiva, una proposta inaspettata, un incontro potrebbe rendere queste giornate, perché si parla non solamente di venerdì ma anche di sabato e di domenica, molto più speciali del previsto. Quindi l'effetto dice, questo è un verde da vivere fino in fondo senza pensarci due volte. Sara, sembra che ti dia proprio il là.
1: Yes, sir!
0: Abbiamo Chiara, 17 gennaio, segno del Capricorno, semaforo rosso, mi dispiace, semaforo rosso per te Chiara. L'oracolo consiglia di rallentare il passo, qualcuno potrebbe metterti alla prova, ma la scelta migliore sarà non reagire d'impulso. Questo weekend premia chi sa aspettare il momento giusto, dice così. Facciamo anche Emiliano, che è nato il 15 di gennaio, il suo segno è il Capricorno, semaforo giallo per lui. L'oracolo vede un weekend in movimento, un cambio di programma potrebbe sorprenderti, ma finirà per giocare a tuo favore. Mantieni la mente aperta, a volte le deviazioni portano alle sorprese più belle, mi raccomando. Abbiamo altra musica da ascoltare, c'è Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope.

State, l'hanno centrato ancora una volta i The Colors, mi piace veramente un casino, mi fa canticchiare. Mentre in questa serata noi continuiamo un attimo a scoprire, a vedere che cosa dice l'oracolo per voi per il fine settimana, c'è Mirko, nato 2 dell'11, quindi segno dello scorpione. L'oracolo vede un'energia decisa e favorevole, qualcosa che si era fermato riparte con più carezza possibile. Buona notizia tra sabato e domenica per te, diciamo è uno di quei weekend in cui conviene muoversi senza aspettare conferme. Katie, 22 novembre, segno dello scorpione anche per lei. L'oracolo segna semaforo rosso, Katie. Segna weekend da non forzare, una situazione può risultare più confusa del previsto e richiede pazienza prima di agire. Meglio osservare oggi e capire domani senza accelerare nulla. Facciamo ancora uno, dai, Emanuela, 18-11, anche lei segno dello scorpione. L'oracolo vede un weekend altalenante, quindi semaforo giallo. Una cosa si sblocca, un'altra si rallenta, ma alla fine trovi il tuo equilibrio. Attenzione ai dettagli. Qui vince chi resta flessibile e non si incastra su un solo piano. Questo è il consiglio per te. Abbiamo altra musica, c'è Sam Jacobs con I Don't Mind.

0: Don't Mind, ci piace non poco questo pezzo, mentre noi questo 26 di giugno 2026 abbiamo già annunciato a inizio trasmissione che saremo andati avanti fino alle 21 e quindi per tutti gli amici, e quindi stasera via eccezionale, intanto ne leggiamo due, ma poi anche nel prossimo intervento, quello dove ne scopriamo ancora, visto che non devo chiudere la trasmissione, vado avanti e faccio ancora un po' di oracolo così del semaforo per il weekend. Abbiamo Jessica che è nata il 29 del 6, quindi il suo segno è quello del cancro. Per te Jessica il colore del semaforo è verde. L'oracolo vede un weekend che si apre bene, un invito a un contatto può portare un momento leggero e piacevole soprattutto tra sabato e domenica. Per te è uno di quei verdi semplici ma che migliorano l'umore senza sforzo, mettiamola così. E poi facciamo anche Marisa che è nata il 2 di febbraio ed è segno dell'acquario. Semaforo giallo per il tuo weekend, Marisa. L'oracolo vede un weekend un po' variabile, qualcosa cambia all'ultimo e ti costringe a riorganizzarti, ma non è un blocco vero e proprio. Qui funziona chi non si innervosisce per i cambi di piano all'ultimo momento. Ritorniamo fra poco, dopo la pausa, anche con Alex, così scopriamo come andrà il suo DJ set. Ti dico che va bene perché è preoccupato, non tu Ale, un Alex che ci ha scritto. Fra pochissimo, torniamo insieme.
1: Su Radio Company, tutti in lista club privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Peace and Love. Allora, dai, per scoprire, visto che oggi Tutto in Lista Club Privé continua ancora per un'ora, abbiamo deciso di allargarci un po' di più nella chiusura di solito di quello che è l'appuntamento di Tutto in Lista, con la lettura di un paio di effetti per di amici che ci hanno scritto per sapere come andrà il loro weekend. Alex ci ha scritto, lui è del 5 del 2 del segno dell'acquario, quindi 5 febbraio. L'oracolo segna semaforo verde per te che eri preoccupato. L'oracolo segna weekend in crescita, una situazione parte lenta ma poi si apre in modo più interessante del previsto, soprattutto nelle ore serali. Non l'ho scritto apposta, davvero, è arrivato così, quindi per te un verde progressivo, meglio non partire di fretta ma arrivare bene. Semaforo giallo invece per Laura, che è nata il mio stesso giorno, il 2 del 9, anche per lei, il segno della Vergine. L'oracolo vede semaforo giallo, un weekend con qualche piccolo cambio di rotta, una cosa non va esattamente come previsto, ma si sistema con un po' di pazienza, quindi la differenza la fa chi non si irrigidisce, diciamo, sul programma. Questa è la risposta. Grazie a tutti voi che avete mandato i vostri messaggi, ma attenzione perché, come già detto, Tutto in Lista Club Privé non finisce qua. Io e Ale De Biasi ci fermiamo ancora per un'ora per farvi compagnia, quindi ritorniamo subito dopo il segnale orario. 23 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Tutto bene in questo 26 di giugno 2026, un tutti in lista Club Privé Extended, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, dalle 18 fino alle 21 siete in mia compagnia, quindi ancora una volta una buona serata da Stefano Conte. Grazie anche a Ale De Biasi che mi accompagna praticamente in questo viaggio dove abbiamo incominciato con il nostro argomento, ma attenzione perché fra un attimo vi parlo invece sì di un qualcosa che vorrei chiedere se magari conservate nei vostri cassetti, ma perché nasce tutto quanto da una notizia abbastanza curiosa che mi ha lasciato perplesso, perché se facendo l'analisi di quello che stavo leggendo, secondo me anche molti amici che ci ascoltano da casa fanno la stessa cosa e secondo me la fai anche tu, Ale. Lo scopriamo fra poco all'interno di Tutti in Lista Club Privé, state lì.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: E allora, come sta andando questa vostra serata? Spero bene, avete Radio Company in sottofondo, quindi eccezionale, veramente, per usare il termine di Abbattantuono, insieme a Stefano Conte, insieme a Ale De Biasi.
1: Salta!
0: Siamo pronti anche stasera a tenervi compagnia, ma con una curiosità. Una curiosità che poi diventerà una domanda nei confronti degli ascoltatori anche stasera. Nel senso che stavo leggendo questo articolo interessante che mostra che secondo una ricerca i nostri dispositivi restano nei cassetti. Nel senso, i vostri cellulari, stavo riflettendo anch'io, perché ultimamente magari si usa la tecnica di do via quello vecchio per comprarmi quello nuovo, cioè visto che certi hanno i modelli super nuovi, se sei veloce nel cambio diciamo che è ancora valutabile il tuo e quindi dai via il tuo vecchio modello per avere quello nuovo. Questo almeno faccio io ultimamente, però riflettevo sui modelli precedenti, cioè su quelli che avevo 10, 20, 30 anni fa. Effettivamente, devo dire la verità, sono uno di quelli che fa la stessa cosa. Cioè, questo studio dimostra che quasi il 40% degli utenti continua a conservare i vecchi smartphone dentro i cassetti, magari dimenticati in angoli della casa. Non quelli più recenti, ma quelli di 10, 20 anni fa ce li ha nascosti negli angoli della casa. Una ricerca infatti ha mostrato come dispositivi elettronici inutilizzati finiscono spesso a prendere polvere nei cassetti a causa, pensa, non del fatto che uno non sappia come smaltirli, ma a causa della preoccupazione che i propri dati possano essere utilizzati dai nuovi proprietari o da chi trova il cellulare. Se questa è la verità, ragazzi, cioè è pazzesca. Se invece è perché semplicemente c'è la pigrizia di dire non so che mazza fare, lo uso come fermaporta, quello è più credibile. Vero è che io a casa, ma sto parlando della casa dove vive mia madre, dovrei ancora avere il primo cellulare della SIP, perché era ancora marchiato SIP. Non so se per voi succede la stessa cosa, magari potreste raccontarcelo, se avete ancora a casa il vecchio StarTAC della Motorola perso in un cassetto, fatecelo sapere, perché sono curioso di vedere se questo 40% corrisponde anche alla percentuale degli ascoltatori che ci seguono da casa. Intanto abbiamo altra musica da farvi ascoltare, Nico Heinz, Fabio De Magistri, Victor con

0: Essential in questa serata, dove si continua con Tutti in Lista, Club Privé nella serata con me Stefano Conte, dove parliamo di telefoni che avete lasciato negli angoli della casa, perché sembrerebbe che quasi il 40% delle persone insomma abbia paura che chi abbandona il proprio telefono, poi se lo lascia c'è qualcuno che utilizza i dati del telefono abbandonato. Insomma, mi sembra veramente che siamo alla follia di questa paura tecnologica. Vero è che c'è chi come Anna conserva ancora invece per affetto i suoi telefonini Nokia, ma la credo sia affetto nei confronti di un cellulare che comunque abbiamo amato moltissimo negli anni 90/inizio 2000. Sentiamo chi c'è.
1: Ora, buonasera Conte, buonasera, buonasera Radio Company. Io in un cestino di vimini, sì, proprio tenuto rigorosamente, gelosamente in uno stipetto,
0: sì,
1: ho tutti i miei cellulari dal primo. Però, perché adesso questi qui tanto ogni sei mesi si fottono,
0: dipende.
1: Vi dirò che ho ancora il communicator, il Nokia communicator, che non è mai andato perché quella lì era una fetecchia.
0: Ma non è vero,
1: cioè solamente a guardarlo storto se ne aveva male, era permaloso, dopo non andava più. Allora si spaccava lo schermo, che costava 700 euro, e quindi io l'avevo dopo messo in un angolo dalla disperazione.
0: Sì, era insomma era quello che faceva, era il primo cellulare che aveva la funzione di computer con lo schermo un po' più ampio, per chi non se lo ricordasse. Io mi ricordo semplicemente che Massimo Biraghi all'epoca l'ha fatto cadere nella vasca, cioè lo ha inseguito per mesi e gli è scivolato dentro la vasca, quindi è durato un giorno e mezzo quel. Va bene, grazie intanto per i messaggi che sono arrivati. Noi ci fermiamo, fra poco torno di nuovo con voi, ma cambieremo argomento perché parliamo anche di vacanze. Voglio un attimo organizzare, vorrei andare in una bella località europea, però sembra che siano costose. Ne parliamo fra poco.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé.
3: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana.

0: con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
9: C-Come Company, C-Come C-Radio.
10: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

Abbiamo sentito anche Tayo Cruz con la sua Hangover insieme a Floraida in questa serata dove siete insieme a me, Stefano Conte. Se avete acceso solamente in questo momento la radio, lo avevamo detto, saremmo stati con voi fino alle 21, quindi non Igor Pezzi, ma bensì tutti in lista Club Privé versione estiva che va avanti e che continua. E prima della pubblicità vi avevo avvisato che avremmo parlato anche di vacanze, perché noi non ci siamo ancora andati in ferie, né io né Ale De Biasi, però stiamo un po' indagando su quelle che potrebbero essere le mete ideali per partire. Ovviamente abbiamo fatto un'analisi anche su quelle che sono le 50 città europee più visitate in assoluto, e in questa classifica le prime 20 sono state stilate come classifica tenendo in considerazione anche quelli che sono i costi per persona, con quattro voci: alloggio, cibo, divertimento e trasporti. Indovinate un po', nelle prime 20 posizioni sono risultate che fra le più care ci sono ben 5 città italiane. Vabbè, ve lo dico subito, la regina del caro vacanze tricolore è Roma, anche se si piazza solamente al sesto posto, si fa per dire al sesto posto, perché praticamente sembra che una sola giornata all'ombra del Colosseo un turista arriva a spendere fino a 207 euro, per tre giorni più di 600 euro volano via. Subito dietro c'è Milano, che si è classificata ottava con alloggi e trasporti ben salati, poi Bergamo tredicesima, a chiudere Torino e Bologna diciottesima e diciannovesima. Insomma, dal nord al centro le vacanze italiane si fanno sentire non poco sul portafoglio. Adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, però fra pochissimo

0: darti mai più.
1: Abbiamo sentito anche Tu cosa fai questa sera per Noemi. Ancora una volta una buona serata da parte mia, Stefano Conte. Siete all'interno di Tutti in Lista Club Privé. Oggi puntata speciale, si va avanti praticamente fino alle 21. Attenzione perché non abbiamo ancora finito di parlarvi delle nostre vacanze.

0: vacanze. In realtà non sono le nostre vacanze, ma abbiamo cercato quelle che sono le città, in questo caso più costose, per darvi anche un'idea sul fatto che si può risparmiare anche andando a visitare le capitali europee. Però in questa personale classifica che hanno stilato siamo andati a controllare qual è in assoluto la città più cara. Vi avevamo lasciato con Roma, che era appena al sesto posto, si fa per dire, 207 euro di media al giorno per andare in vacanza nella capitale. La città più cara da visitare è Parigi, la Ville Lumière, è la città più costosa d'Europa in assoluto, con un indice di convenienza di appena 3,63 su 10. È il bello che non vince nessuna singola categoria che abbiamo citato prima, cioè alloggio, cibo, divertimento e trasporti. È in assoluto la più cara. Poi ci sono altre città che sono veramente expensive, per usare il termine inglese. Se vi interessa, allora Parigi è appunto al primo posto, Copenaghen secondo, terza Zurigo, poi ci mettono Liverpool e Londra, Roma come abbiamo detto sesto posto, Amsterdam, Milano ottavo, Manchester e Glasgow. Queste sono le città in assoluto più care, ma attenzione, perché siamo andati anche a fare un'analisi ulteriore e abbiamo controllato se esistono delle città dove si può risparmiare, quindi andare magari in vacanza e godersela alla grande, ed è venuto fuori che Belgrado, Sofia e Varsavia sono veramente un affare. Pensate che per pernottare magari e per passare una serata a Belgrado bastano 38 euro. Se siete alla ricerca di divertirvi e di spendere veramente pochissimo, quindi si può fare, si può andare in città europee e spendere veramente molto molto poco. Spero che naturalmente questa nostra analisi vi possa essere servita, o magari ha confermato qualcosa che conoscevate già, perché a Belgrado piuttosto che a Varsavia, a Sofia, a Parigi, a Londra ci siete già stati, allora veramente fortunati. Noi invece ci fermiamo qui solamente un istante, perché torniamo di nuovo fra pochissimo, di nuovo insieme, e sarà ancora tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paolo! edicola.
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: E sulle note di Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento del venerdì, ringraziando come sempre tutti voi che siete stati con noi fino adesso. Prima di Olivia Rodrigo abbiamo sentito anche i Queen con Another One Bust Dust, quindi brano del passato, brano del presente, per chiudere questo nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé Extended, visto che siamo andati avanti fino alle 21, con l'augurio ovviamente che voi abbiate potuto finire la vostra giornata lavorativa, ci auguriamo, se no se siete sul posto di lavoro continuate a stare su Radio Company, perché adesso arriva un altro momento veramente da non perdere. Il grazie come sempre rivolto anche a Dale De Biasi, che è stato in regia con me fino ad adesso. Un saluto a Stefano Conte e noi ci ritroviamo già domani con One Love One Live Weekend Edition a partire dalle 19. Ciao a tutti e un buon venerdì sera. Ciao.
1: Sono le 21.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Pad.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Confini. Spot.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
3: This is going out

0: e confini.
1: Spot. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: senza limiti e confini.
1: Radio Company Time. Noi
2: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
6: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, DJ Nick alla console, come sempre venerdì e poi il sabato in versione rewind, puro suono anni 90. Partiamo alla grande con i 20 Fingers and Short Dick Man del 94 su Downtown.
5: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Paris, piccola pausa, dopo torniamo con Lucrezia.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Sport.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Questa è Radio Company, suona Energia 90. La notte dal venerdì al sabato, versione Rewind con Mauro Tonello e DJ Gala Console. Ripartiamo con la versione di Live to Tell, pezzo famoso di Madonna, ricantato da Lucrezia su Hypeline.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

Marco Marotonello suona Energia 90, Oristar Kigo, One Love, 95 su Warner.

0: Insieme a Nego Khan ci fermiamo, pochi minuti e torniamo con DJ Dado.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci! Spot!
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
1: Il suono è quello di Energia 90, The Radio Show prosegue il nostro viaggio con Mauro Tonello e DJ Nick e ora DJ Dado, Ready for Not, da 99 su Etichetta Time.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Unconditional, ci fermiamo. Dopo torniamo con il suo Evissa.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show.
1: Con Mauro Tonello c'è Energia 90. Questa notte il volo e il viaggio continua con i Tue Visa e Ulala del 97 su etichetta tedesca Club Tools.
0: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

0: chiudiamo questa puntata di Energia 90 con Darian Kane, la versione originale di Beach Ball, è dal 97 sull'etichetta Warner.
1: Radio Company, Energia 90.

0: rimbottonare tutto. E la giornata torna ovviamente il prossimo weekend, grazie come sempre a DJ Nick e come sempre ovviamente su Radio Company.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che freddo c'era!
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique Summer Vibe.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia.